0: conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: La guerra russo-ucraina, in serata raid di Mosca su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Stop anche alla metropolitana. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami i inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli e la risposta ai bombardamenti dei sauditi sull'area dello Yemen dove operano i ribelli filo-iraniani. E sul fronte Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo il New York Times, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan il collega iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici di Teheran. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, è fissata per il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade, linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
2: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con 2 feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Linea adesso alla musica di Radio 1.
3: L'ultima traccia.
4: Io sono Lucrezia Scardini.
5: E io sono Anna Vagli.
4: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
5: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
4: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
5: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.

0: modo da sentire.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale, 227 sì, 164 i no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto, la riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste, premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. E smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma uscendo dalla Camera dei Deputati il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, noi moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste entrare in coalizione, né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Fratoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. OpenAI svela in un post di aver scoperto operazioni di influenza provenienti da Russia e Iran.

0: I due paesi, secondo l'azienda che sviluppa l'intelligenza artificiale, hanno usato ChatGPT per creare profili di falsi giornalisti e un think tank fittizio ed alimentare così tensioni tra Ucraina e Polonia. A New York un uomo è stato ferito da un proiettile durante un'operazione dell'Agenzia Federale dell'Immigrazione. Il Dipartimento di Polizia newyorkese ha precisato che nessun agente è rimasto coinvolto nell'incidente perché non presenti sul posto, dove si stanno recando diversi manifestanti per protestare. La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha chiesto un resoconto completo e trasparente alle autorità federali, mentre il sindaco di New York, Matt Mani, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Trump, di porre fine alle operazioni dell'ICE in città. Messico, rivolta in carcere nello stato di Sinaloa, 10 le vittime, 9 prigionieri e un visitatore, altre 16 persone sono rimaste ferite. Il penitenziario è adesso tornato sotto il controllo degli agenti. La cronaca: in Italia potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
1: Non è un caso isolato.
2: C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
3: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
4: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
2: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Iacopini un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, sottoposto ad un intervento e ancora sedato in terapia intensiva. Un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
5: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
2: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con 2 persone, forse 2 minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratti di una sfida sui social. Elena Paba, GR1.
0: Maltempo, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Violenti temporali anche nel napoletano, con strade allagate, situazione difficile a Roma. Oggi allerta arancione. Il Lazio in campagna, dall'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale, 227 sì, 164 no, la maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste, premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni, che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciucci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la Premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. La guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale, dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici, e nel Donbass, con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte, mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
3: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
2: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri, ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La procura di Roma attende ora l'informativa della polizia postale. In Francia prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio. La corrispondente da Parigi.
4: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per

0: disperderli. I Black Bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education Nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
1: Nos camarades de banlieue parisienne.
2: Siamo qui per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
0: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
3: Moins d'élèves dans les classes.
4: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
0: Sull'onda delle proteste in Francia, il movimento è arrivato in Belgio. Tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
5: Maltempo, temporali allagamenti e disagi al centro-sud, nel napoletano con strade allagate, situazioni difficili a Roma. In Toscana un camper si ribalta in un'area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e in Campania. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, via libera definitivo della Camera, nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza. La coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere, un risultato che soddisfa la premier Meloni. Le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
3: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
4: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
3: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli, che sarà restaurata coi fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
3: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il centrodestra incassa l'approvazione della legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza. Mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare la sconfitta. Invece di dedicarsi ai problemi degli italiani e a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. Conti pubblici dall'Europa, il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
5: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Iran, Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. Secondo il New York Times, però, il presidente americano avrebbe fatto valutare un piano intenso di attacchi da 3 giorni. Ed anche Putin interviene assicurando che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto. Stati Uniti, l'esecuzione capitale dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage in cui morirono 13 persone a Fort Hood nel 2009, andrà in diretta streaming. La condanna a morte, che avverrà per fucilazione, fissata il 3 dicembre. Il maltempo sull'Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
6: 2 regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato.

0: da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: Linea Disco Sveglia.
2: Guarda intanto il cielo com'è nero.
3: All'improvviso inizia a piovere.
4: Corsa bagnata.
3: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
5: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.

0: Buongiorno, cari amici vicini e lontani, buona giornata, Foderario!
1: Buongiorno a quel vecchio filibustiere che risponde al nome di Gian Maurizio Foderaro e buongiorno a quel maringoldo di nome Gabriele Brocari e buongiorno a tutti i sciamannati ascoltatori che al primi albori ascoltano Disco Radio Sveglia Rai Radio 1. Buongiorno a tutti, ciao!
2: Sintonizzati su Rai Radio 1. Disco Sveglia!
3: Oh, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è il 9 di ottobre, questa è Rai Radio 1 e siamo sempre noi, Gian Maurizio Foderaro e quell'altro, con il disco Sveglia.
4: Sì, però mi è rimasta la bocca un po'. Guarda, 9 ottobre.
3: Mi è rimasto ancora l'oppo.
4: 7, 8 e 9. Siamo a venerdì, Venerdì, giornata piena. Beh, perché insomma, per chi ci ascolta poco, sappiate che il venerdì è una trasmissione che viene addirittura ripetuta anche su dei network americani. Certo, perché c'è il famosissimo microfono Delatta.
3: Oggi leggeremo il campione della settimana. Ecco, però sì. Intanto noi vi salutiamo e diamo una linea al nostro Broccoli.
5: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
3: Ecco fatto, il buongiorno ce lo siamo dati, anche l'arrivederci, il buon weekend.
4: Dobbiamo confermare che anche questa mattina, nonostante la luce del mattino, ma è buio, quindi è un in senso figurato.
3: Sì.
4: Ma a proposito, sta per cambiare l'orario, cambierà da più a poco.
3: È vero.
4: Tra poco avremo, ma più luce o meno luce? Non mi ricordo mai.
3: Meno
4: luce. Ancora più buio.
3: Sarà buio. Pomeriggio alle 4 sarà buio, buio pesto. Comunque, che dormiremo qualcosa in più, però penso. Un'oretta in più,
4: facciamo finta di dormire. Comunque adesso noi abbiamo un bel disco scelto apposta te, quindi io ti chiedo come mai questa richiesta
3: è facile, perché oggi sarebbe stato il compleanno del grande John Lennon, che nasceva proprio l'8 dicembre nel 1940. E allora, che bella canzone che ci vogliamo ascoltare, non vogliamo mettere le solite canzoni proprio.
4: Imagine, Woman.
3: Mettiamoci invece una canzone, Mind Games, giochi mentali, dai!

0: Beh, bella è bella, eh?
1: Sì, sì, sì, poi quando si tratta di giocare con la mente, noi che siamo intelligentoni, capito? Io ho due neuroni che tipo nella bottiglia dell'acqua, capito? C'è nessuno, così stiamo messi.
0: Sono tipo la battaglia alla male, questi giochi mentali. Certo. Acqua, acqua, acqua. Allora, siamo pronti per ascoltare i santi del giorno, ma prima...
1: C'è un disco richiesto da voi.
0: È un disco richiesto da voi, perché al 335-699-2949 ci chiamano un sacco di ascoltatori, autori che vogliono appunto segnalarci delle belle canzoni. Noi oggi accontentiamo questo.
2: Disco Sveglia.
3: Disco Sveglia.
4: Buongiorno Disco Sveglia. Cosa ne dite se iniziamo la giornata con un bellissimo brano di George Benson, On Broadway? Buona giornata a tutti.

0: meraviglia, che meraviglia. On Broadway, un capolavoro del grande Giorgetto Benson. Certo. Giorgio Benson, tu, conte di Cavour.
1: Senti, ma tu il Broadway come lo fai? Con i dadi?
0: Vegetale. No, c'ha troppi glutammati.
1: Quindi ci metti verdura e fai il Broadway.
0: Lo faccio io, lo faccio. Allora, noi adesso invece è il momento dell'almanacco. L'almanacco è l'almaneccolo!
1: Sì.
0: E oggi si festeggiano questi santi. Cominciamo con Dionigi.
1: Abbiamo Andronico
0: e Atanasia, sono due sposi,
1: Andronico e Atanasia sposi.
0: Sì.
1: Poi Aniceto.
0: Sì.
1: Aniceto, insomma, ci vuole un po', sì. Dipende di mele,
0: esatto.
1: ecco, quindi no, Aniceto.
0: Un Aniceto, ecco. Poi,
1: anche balsamico,
0: sì,
1: volendo.
0: No, poi è Aniceto Adolfo.
1: Poi c'è
0: Arnoaldo.
1: Ecco, nel senso che lui dice: "Ma che fai? Ma vado, Arnoaldo", ecco.
0: Arnoaldo.
1: No, un po' di incertezza,
0: sì,
1: su dove andare.
0: Poi Bonolo,
1: ecco,
0: stava lì.
1: Bonolo.
0: Poi c'è Diodoro.
1: Perché amico di Dionigi?
0: E c'è pure Diomede, quindi sono
1: Diodoro, Diomede.
0: E Didimo. Leggi che c'è scritto Diodoro, Diomede e Didimo.
1: Sì, anche Donnino ce lo mettiamo.
0: Donnino. Ma salutiamo anche la Donnina, che si chiama Donnina.
1: Quindi ricordiamo tutti insieme?
0: Sì.
1: Dionigi, Diodoro, Diomede, Didimo e Donnino.
0: Tutti santi li abbiamo elencati. Poi c'è Gisleno,
1: certo, scivolo di tanto.
0: Gisleno, poi Bernero. Forse
1: ecco,
0: Bernero.
1: Ecco. E poi Publia.
0: Santa Publia.
1: Publia, cioè, la conoscono tutti.
0: Ma soprattutto salutiamo oggi
1: Marciano.
0: San Marciano chiama questi fantastici pomodori. Oggi certo, festeggia proprio l'aromastico.
1: Questo è San Marzano.
0: San Marzano.
1: Non è Marciano. Cioè,
0: questo
1: è sempre un pomodoro, però è andata male.
0: Quindi è come rotto. Bene, detto questo, facciamo gli auguri anche a David Cameron, che oggi festeggia il suo compleanno.
1: Cioè,
0: Michele Salvemini, detto Cavarezza, oggi
1: o Carapezza, anche.
0: Nata a Molfetta nel 73, oggi festeggia il suo compleanno. Auguri a Capa. E poi Guillermo, ecco, del Toro,
1: il solito bugiardo.
0: Guillermo del Toro, perché lui è nato oggi
1: e quindi non è del Toro.
0: No,
1: non è del Toro.
0: Ha imbrogliato.
1: Quindi Guillermo del Toro, che non è del Toro.
0: Non è del Toro,
1: ecco.
0: Comunque lo conosciamo. Regista, grande regista di Guadalajara. È nato a Guadalajara.
1: Poi grazie di Michele, Federica Sciarelli.
0: Sì,
1: chi l'ha vista? Che è finito il suo programma. È andata anche a Ballando con le Stelle.
0: È vero, Ballando con le Stelle.
1: Quindi Federica Sciarelli.
0: Sì,
1: poi
0: gli auguri.
1: Bella Hadid.
0: Sì.
1: Isabella, detta Bella.
0: Bella,
1: ecco.
0: Bella Hadid, bellissima, che è nata a Los Angeles nel 96 ed è ancora molto giovane. Quindi auguri. Abbiamo detto di John Lennon, di cui però c'è anche una frase.
1: Sì.
0: Ce la dica.
1: Essere onesto può non farti avere molti amici, ma ti farà avere quelli giusti.

0: Prima di ascoltarci una bella canzone della nostra playlist, andiamo a fare il repilogo, il recap, perché dovete votare il cantante peggiore della settimana.
1: Ah, quindi tu, una settimana che andiamo a riassumere quattro cantanti.
0: Ecco. E allora cominciamo da lunedì
1: 5 di ottobre. Era felice lei,
0: era felice. Mamma mia, è tremenda. No, questa è svedese, era svedese.
1: Eccola qua, quella era Stratan.
0: Questa è la Stratan,
1: martedì 6 Stratan.
0: Lei è moldava, Senti che...
1: Quindi Svezia, Moldavia.
0: È terribile questa, eh.
1: E poi non un cenk intero, ma un semicenk.
0: Semicenk, mercoledì, dalla Turchia.
1: Lui è quello lì, tipo fumoso. È fumoso lui perché è turco. Semicenk,
0: terribile. E chiudiamo con quello di ieri. La Svizzera. Dalla Svizzera arriva Luca Hanni.
1: Con l'H però, eh.
0: Luca Hanni, sì, con l'H.
1: È bravino,
0: bravo. Sembra un Justin Bieber.
1: Justin Bieberon, sembra. Tutta l'ho messa.
0: Tutta la canzone, va bene. Voi potete votare al 335-699-2949, quello che vi fa più schifo. E lo segniamo.
1: Ricordiamo le nazionalità.
0: Allora, abbiamo detto Felicia, Svezia.
1: Moldavia.
0: Stratan, Moldavia. Semicenk, Turco.
1: Turchia. E Hanni, Luca Hanni, Svizzera.
0: Votate, e noi scopriremo alla fine di questa stagione chi si merita il microfono diretto. Andremo poi a portare noi, quindi non
1: gli porteremo una latta a forma di microfono, un microfono a forma di latta.
0: Non scegliete il Kazakistan che è troppo lontano, scegliete
1: San Marino
0: vicino. E adesso finalmente la musica della nostra playlist.
1: Eccola qua.

0: la ruggine, la ruggine di
1: Levante, sì. Ma noi l'abbiamo messa, però
0: l'abbiamo messa.
1: Metti e Levante,
0: ecco. Levante con ruggine sonora.
1: Ma com'è Levante? Com'è?
0: Bella la Lagona, Claudiona, le vogliamo bene. Allora, lo sa che chi ha vinto, insomma, Felice era abbastanza bruttina come canzone, però non ha avuto abbastanza voti, neanche Semicenche, che alla fine il turco è piaciuto, sa, alla fine. E Luca Anni invece confermiamo che è bravo, quindi non merita questo premio, che è una vera schifezza, quindi oggi la diamo proprio a lei. Ha vinto a Stratan, Cleopatra Stratan.
1: Quando l'ha saputo, sai che ha detto?
0: Sì, lo so.
1: Sai che ha detto?
0: Stratan.

0: Ma
1: quindi era Stratan,
2: vabbè, ecco. Ce la dobbiamo...
1: D'altra parte, cioè, questa è la regola.
2: Sì, è vero.
1: Chi vince la si ascolta.
2: Ve la siete meritata. Continuate a votare queste schifezze. Noi invece salutiamo sulle note di Kamrad e lasciamo la linea al nostro amico professor Broccoli, ma torniamo lunedì.
1: Lunedì. Sempre 505 Radio 1. Ciao.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La Camera approva la nuova legge elettorale e la riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce l'ipotesi di elezioni anticipate. E dopo il voto gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma su una fine anticipata della legislatura, il campo largo discute di programmare e primarie. I nostri servizi.
3: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro. Come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, noi moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste entrare in coalizione, né oggi, né domani, né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
6: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
7: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
6: E poi c'è la questione del centro con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
6: Noemi Giunta, GR1.
2: Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino in serata raid di Mosca su Kiev, che ha causato interruzioni di corrente elettrica e acqua in diversi quartieri. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico oggi a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace, invitati anche i rappresentanti europei e quelli della NATO. OpenAI annuncia di aver smantellato 2 operazioni di influenza provenienti dalla Russia e dall'Iran che utilizzavano ChatGPT per diffondere identità false di giornalisti e gestire un think tank con cui diffondere segretamente propaganda anti-Ucraina. Potrebbe esserci una sfida social dietro l'investimento dell'attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito nei giorni scorsi a Roma. L'inviata.
9: Non è un caso isolato. C'è allarme tra i residenti del quartiere di Monteverde.
10: Penso che anche questo quartiere sta diventando molto pericoloso.
11: Sì, a Monteverde è tempo che succede una cosa.
9: In poche ore le forze dell'ordine hanno registrato 4 aggressioni e una da verificare, tutte con la stessa dinamica. Ragazzini a bordo di minicar avrebbero avvicinato persone in monopattino o in bici, gli avrebbero sferrato calci facendoli cadere a terra. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era sul suo monopattino in zona Monteverde Vecchio. La caduta ha creato a Iacopini un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, sottoposto

0: ad un intervento ancora sedato in terapia intensiva, un quartiere, quello di Monteverde, in cui ci raccontano sono ricorrenti episodi violenti.
1: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette. Qui è pieno di minicar.
0: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse due minorenni. Gli inquirenti stanno anche verificando se si tratta di una sfida sui social. Elena Pab, GR1.
2: Linea a successo.
3: Le notizie del giorno.
4: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
5: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
3: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
6: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
3: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: Cantante, anzi di cantattore.
11: Un bacione a tutti da Raffaella Carrà che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
12: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
13: ha vinto Berruti! Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

E ancora con Francesco Paradisi al colore dei suoni, ancora noi di successo ci affacciamo passate le 5.35 del mattino con Luca Bernardini in regia, che è già pronto ai blocchi di partenza per entrare e chiudere la trasmissione di oggi, nonché la settimana, con le sue spigolature musicali, con Patrizia Cavalieri, preziosissima autrice, con me di questa trasmissione, con Roberta Genuini e i suoi occhi glauchi, la sua potenza di la force de frappe di Roberta Genuini, l'ambasciatrice del sorriso, e se lei è ambasciatrice del sorriso, noi abbiamo un inviato dei sogni, Claudio Urbani, che va cercando testimonianze varie in questo 9 ottobre 2026. 9 ottobre che così possiamo aprire con un proverbio del giorno che è notissimo per chi ha fatto il servizio militare e non solo. Bandiera vecchia, onor di capitano. Grandi donne hanno compiuto gli anni il 9 ottobre, Genuini le ha posizionate tutte quante qui, io non, senza far torto a nessuno, auguri a Ottavia Piccolo, auguri a Federica Sciarelli, auguri a Lorenza Mario, la ballerina, showgirl, la Sciarelli si sta godendo la sua pensione, Ottavia Piccolo una grande attrice, però ne scelgo una perché non tra loro, una in più. E grazie a Di Michele, con la quale vi do la notizia ufficiale, faremo Questa è la storia su Rai Cultura, sarà la voce del racconto, quello che era Amedeo Minghi nella prima versione di Rai Cultura, di Questa è la storia, con Ada Nardacchione, con Simona Vanni e la regia di Leonardo Sicurello, e poi Andrea Orbiciani e Gianluca Miligi con me ai testi e non solo. Allora grazie, tanti auguri, tanto noi ci vediamo spesso, se non sbaglio, no? Allora, facciamo una cosa, entriamo in un anno particolare. È il 1963.

0: The answer, my friend, is blowing the wind. La risposta la devi trovare seguendo il vento. La risposta la trovi nel vento. Diceva così in quel 1963 Bob Dylan, che aveva appena cantato un anno prima al Folk Studio, non riconosciuto. Dice: ma mettiti là e canta, perché non era praticamente nessuno. Erano le speranze degli anni 60, l'idea che qualcosa potesse cambiare in quegli anni, il cambiamento, i giovani si facevano sentire. Però purtroppo questo vento del cambiamento, questo vento disperato del cambiamento, non era un vento particolare, quello che alle 22:39 si stacca dal Monte Toc. Monte Toc è il Vajont, io dico Toc vuol dire toccato, vuol dire fallato, quindi già il solo fatto che un monte si chiama Toc non ti indica evidentemente che lì si può fare una diga, forse la più grande diga d'Europa. Cosa succede in quel 22:39 dell'8 ottobre 63? Lo sappiamo tutti e noi ne vogliamo riparlare. Cade dal Monte Toc una frana nell'invaso della diga e naturalmente la diga rimane lì. Qualcuno dice no, non è mai crollata la diga, sta ancora là. Si alza una colonna d'acqua di un centinaio, di 200 metri se non sbaglio, e va nei paesi sottostanti della valle. Sentiamo Sergio Zavoli come ne parla, per l'appunto, sentiamo.
1: Una massa d'acqua trascinata dalla diga del Vajont è precipitata a valle, distruggendo interi paesi e centinaia di famiglie colte nel sonno. Un bilancio della sciagura è ancora impossibile. In un comunicato ufficiale la prefettura di Belluno conferma quanto si temeva: oltre 2000 morti.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Già, la risposta è nel vento. Perché dobbiamo sapere che sì, d'accordo, la massa d'acqua è arrivata dopo, la massa d'acqua, però a distruggere tutto, la prima distruzione è stata data dal vento spostato da questa massa d'acqua. Pensate che alcune delle vittime vennero trovate senza vestiti, perché questo vento si portò oltre 200 km all'ora, si portò via tutto. Poi è arrivata anche la massa d'acqua. Di questa cosa se ne è parlato tanto, ci sono stati alcuni suicidi addirittura delle persone che si sentivano responsabili. Poi piano piano le cose si vanno stemperando con il senso del tempo, e il nostro compito è quello di cercare di tirar fuori, di parlare. A denunciare tutto questo Tina Merlin, che è un'omonima ovviamente di una della senatrice Merlin, di altra collocazione sociale. Lei fino alla fine denunciò che era sbagliato costruire lì sotto, che inevitabilmente la fine sarebbe stata questa. Allora riportiamola così, a galleggiare nelle onde della storia, Tina Merlin, che aveva segnalato tutti i rischi della valle. Sentiamo, dai.
3: Questo una volta un articolo riportando le impressioni della gente di Erto a proposito del pericolo che esisteva nella zona. Mi denunciarono all'autorità giudiziaria perché turbavo l'ordine pubblico, turbavo evidentemente l'ordine della Sade. Venni processata, ma i giudici mi assolsero con formula piena. Anzi, sentiarono che quello che avevo scritto era la verità e che il pericolo quindi esisteva. Ma quelli che dovevano salvaguardare la vita di tanta gente non mossero un dito.

Oh mio signore era del 63, anche questa, quindi abbiamo inquadrato scenograficamente con la musica i racconti che stiamo facendo. Facciamo un salto, 9 ottobre 1986.

0: per dire che ha suonato l'organo anche lui, sta dicendomi che questo è un tema fatto con i pedali. Sì, lo so, questo, signori, questo 9 ottobre 86, The Phantom of the Opera, il fantasma dell'opera, debutta His Majesty Theater e ci sta soltanto per 20 anni. Il fantasma dell'opera, Lloyd Webber. Ce ne andiamo, sì, dai paradisi, ce ne andiamo tutti, quando sentiamo queste cose ce ne dobbiamo andare. Michael Crawford, che è stato forse il principale interprete, c'era Syra Brightman che faceva Christine Daae, che è la protagonista, Steve Barton, Raoul. Noi però invece l'inviato dei sogni ha avuto un'idea folgorante, Urbani, è andare a prendere il debutto del fantasma dell'opera in Italia qualche anno fa, e quindi lui è Ramin Kamerlough, che è un canadese che interpreta Raoul, è già tradotto, sentiamo, dai.
1: In a role that I never thought I would play again, and I think the Italian audience.
2: Credo che il pubblico italiano apprezzerà molto la passione e il romanticismo di questa storia.
3: Cosa rende questo musical così popolare e amato?
1: Well, everyone loves a good haunting love story.
2: È una storia d'amore tormentata che piace a tutti, e poi c'è un elemento di umanità che abbiamo studiato con il regista, il bisogno di amore, di comunità, di essere accettati. Ma soprattutto credo che a tutti piaccia una storia d'amore così passionata.
1: Loves a passionate love story.
0: Torna tutto, Fabrizio Noli ha fatto l'Oversound, oggi il grande protagonista, aveva fatto, siamo nel 2003, quando, nel 2023, quando il fantasma dell'opera arriva in Italia, e questo è il cantante canadese, Ramin Kamerlough, che dà voce a Raoul. Ma lei, Christine Daae, la protagonista, Christine, ma insomma, io, mio fratello, che è andato, non so quante volte l'ha visto a Londra il fantasma dell'opera, perché poi lo vedi, lo rivedi e lo rivedi con degli effetti teatrali incredibili, il lampadario che scende nel il fiume che attraversa il teatro, eccetera eccetera. Lei è questo soprano italo-americana che interpreta Christine, e Amelia Milo.
4: Sognavo di interpretare questo ruolo fin da bambina, avevo un diario con una foto di Christine, è una foto dell'Italia, e adesso mi sembra incredibile pensare che sarò la prima Christine sul palcoscenico italiano dopo tutti questi anni.
5: Sono nata in America, ma i miei nonni sono italiani, quindi le mie origini sono italiane, quindi è un paese molto speciale per me.

0: non lo so voi, forse dovrei pagare io per fare questa trasmissione, perché mi entusiasma ancora tutto questo. Mi ritaglio qualche parola, qualche piccola parola per qualche riflessione su quei giovani che eravamo noi, giovani degli anni 60-70. Certamente aggressivi quei giovani, ma intuitivi. Forse gli ultimi giovani con la G maiuscola del secolo, oramai finito, passato. Sognavano ribellioni, rivoluzioni, ma si emozionavano seguendo un sogno havaiano lasciato scivolare giù su un pentagramma musicale. Herbert Pagani che cantava «Due palme nel blu, il cuore lassù», ma pensate un po'. Vestivano male, portavano i capelli lunghi, ma in definitiva immaginavano di arrivare prima o poi al capolinea di un mondo diverso, dove non fosse discriminante la lunghezza dei capelli o i tagli del vestito. Sognavano quei ragazzi degli anni 60-70. Immaginavano utopie con il colore dei fiori che portavano addosso, dipinti sui serbatoi delle loro motociclette. Sognavano utopie portate dal vento degli anni 60. Poi quel vento, blowing the wind, li ha dispersi. Si sono ritrovati quasi tutti, con meno capelli in testa, con più soldi in banca, qualche figlio dalla prima compagna, qualche altro dalla prima moglie e qualche altro ancora dalla compagna attuale. Figli con i quali non giocano, ma li sentono al telefono cellulare, mentre loro giocano altrove, giocano in borsa. Ma alla fine dei conti, la storia non può stare senza quegli anni senza.
1: The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.
0: Maestro Bernardini,
2: buongiorno.
0: Qual buon vento?
2: La risposta è nel vento, la risposta soffia nel vento. Sul vento, guardi,
0: dica.
2: Non farò niente per non parlare di Lloyd Webber, ma il vento ha tante...
0: Ho capito, lei sta celiando perché non vuole entrare nel fantasma dell'opera, lo so perché...
2: No. Perché è particolarmente orchestrale, particolarmente pieno, particolarmente organistico.
0: Sì. E... Lei ha suonato l'organo per anni, per decenni.
2: Sì, sì, sì.
0: E lo continua a suonare.
2: Possiamo confermarlo.
0: No?
2: Sì, ovviamente ha quell'entrata incredibile.
0: Me la rifà col pianoforte.
2: Guardi, vediamo. Sì. Faccio un tentativo, perché sì. Guardi dietro di lei cosa ho fatto portare nello studio.
0: Le canne.
2: Ah. Non è proprio la stessa cosa.
0: Devo dire, io apprezzo tanto il maestro Bernardini che nel cilindro ha tante risorse. Effettivamente però vede anche il pianoforte al suo perché.
2: E poi c'è quel tema meraviglioso, appunto.

0: Dunque, a beneficio dei nostri ascoltatori prima delle 6 del mattino, il maestro Berardini lo sta facendo qui in diretta con me, non è Paradisi né testimone, non è che stiamo facendo, non è che sono registrate queste note, sta suonando il maestro Berardini.
1: Sì, sì, sì, tra l'altro ecco Paradisi.
0: Ah, Paradisi, sì.
1: Tra l'altro, infatti Paradisi ci porta ancora altrove, non che io non voglia parlare di Lloyd Webber.
0: Accenni un Paradisi.
1: Lei si ricorda?
0: Sì. L'intervallo della televisione, quella con le pecore, era di Paradisi.
1: Sì, erano tre musiche, che si alternavano. Una era questa, ora spero qualcuno mi perdoni un po' la fermezza
0: delle mani
1: che a quest'ora faticano. Sì. Però ecco, c'era la Toccata di Paradisi, sì, che era questa qui. Poi c'era un brano di Couperin, che era un altro clavicembalista, sempre più o meno di quel periodo. L'accenno
0: veramente prego.
1: A memoria.
0: Sì, sì. Come no? E c'è una pega, c'è campo basso, sepino.
1: Però erano belle, io li guardavo.
0: Sì, erano ipnotiche questi accompagnamenti musicali. Oh, naturalmente tutto questo è fuori copione, sia ben chiaro. Non abbiamo, stiamo
1: sì,
0: andando seguendo le nostre...
1: Seguendo e

0: Infatti, così andando più o meno a casaccio, c'era poi il terzo brano che era di Handel, di
1: Sì.
0: Georg Friedrich Handel, ed era più o meno.

0: Ecco, lei deve immaginare che queste cose qua erano fatte con l'ARPA.
1: Certo.
0: Io ero convinto, convintissimo, che Anna Palomba... La chiamassero lì per
1: stesse sempre là tutto il pomeriggio, tutti i pomeriggi.
0: È il momento in cui c'è l'intervallo. Vieni qui, Palomba, suona. E lei arpeggiava con...
1: Sì. E ha veramente ridato fama e imperitura a questi brani, perché erano, insomma, anche in quel momento un po' dimenticati.
0: Però io adesso non ricordo, ma probabilmente Cavalieri sul copione ha detto: qui dovete parlare di Lloyd Webber.
1: Ecco.
0: Noi siamo usciti dal seminato, perché poi dobbiamo anche rimettere un brano di finale con il quale salutarci.
1: Allora, però, no, cioè, guardi, torniamo su Lloyd Webber, se no,
0: certo,
1: sembra.
0: Perché, no, giustamente.
1: Anche perché posso dire, se lo merita. Se lo merita, è un ottimo musicista, è collega, quindi
0: che ti si perdoni.
1: Certo, allora, voglio tornare, e già l'abbiamo fatto una volta, però è talmente bello che voglio ripeterlo. Allora, lei ha presente il finale di Music of the Night, certo, che certo. Abbiamo ascoltato prima. Allora, lì praticamente c'è una cosa che si chiama la cadenza ultra evitata, ossia è un finale che in realtà non finisce mai, perché la riaccenno al volo, sì. E questa è la nota. Allora, diciamo, un compositore settecentesco regolare farebbe:
0: certo,
1: abbiamo finito. Webber evita il finale, e quindi siamo a... E qui dici: che facciamo? Finiamo? No! E la allunga per sempre, quindi viene...

0: all'ascolto è molto, diciamo, dissonante, soprattutto sì, devo dire, sì, con il pianoforte, e anche ascoltandolo dopo la riascoltiamo nella parte cantata, ma in realtà lui vuole proprio tenere questa inquietudine che rimane fino all'ultima nota dell'opera, in cui il cantante tiene questo re bemolle sempre fisso, e sotto
1: succede tutto.
0: Succede di tutto, cambiano molti accordi, insomma.
1: È chiarissimo. No, è chiarissimo. Guardi, che se ho capito io, vuol dire che è chiarissimo.
0: Oh, e a questo punto ce ne andiamo. La riascoltiamo.
1: La riascoltiamo stasera, qualora vogliate, alle 22:30. Io sono su Regnus 24 con la Solarino. Insomma, è una cosa. La riascoltiamo, maestro Berardini?
0: La riascoltiamo.
1: Ma sì, la ascoltiamo. Questa stonatura che però diventa intonata.
0: Sì, nell'ultimissimo accordo, è un tormento.
1: Eh beh, certo, lui era tormentato, aveva questa maschera sulla faccia. Ci sentiamo lunedì.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Alla Camera il via libera definitivo alla legge elettorale in terza lettura. Un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato Giorgia Meloni.

0: potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Sentiamo la premier.
1: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
0: Con la nuova legge elettorale diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, ripete il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine a inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito su misura cucito per la coalizione al governo, dice il campo largo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia Giorgetti, dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa, contraria a ulteriori aperture Olanda e Belgio. La guerra russo-ucraina, estesi blackout a Kiev in seguito a raid russi. Ieri a Kramatorsk colpiti due autobus, 33 morti. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati del presidente americano Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche rappresentanti europei e della NATO. Ma intanto il segretario di Stato Rubio avverte: il conflitto rischia di allargarsi ad altri paesi.
2: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto per i Luki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, ieri il mirino di Mosca era puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Exet ha annunciato la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nida Lazan, affermando che sarà pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per queste cose. Un funzionario del Pentagono ha precisato che sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre. Hazan, ufficiale dell'esercito radicalizzato, nel 2009 uccise 13 militari. Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza, un terzo solo a Parigi, ci sono stati momenti di tensione e scontri, 504 i fermati, 48 gli agenti feriti. Il ministro dell'istruzione Geoffrey annuncia, in arrivo fra oggi e martedì, 3.000 supplenti. Il maltempo in Italia, danni a scuole, strade e linee ferroviarie al centro-sud, un'ondata che non si è ancora esaurita.
3: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto ieri in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolto. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
0: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo sarà annunciato il vincitore del premio per la pace. Quello per la letteratura è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson, 76 anni, la sua opera definita audace e creativa. Sport MotoGP, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel primo turno di prove libere del Gran Premio di Indonesia davanti a Marc Marquez e Jorge Martin alle 9 ora italiana le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco, sconfitta invece per l'Olimpia Milano contro il Maccabi Tel Aviv. Sono le 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.

0: E il dottore Levatino ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
1: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
2: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
3: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
4: Che ci pensa a fermarsi?
2: Una serie di Michele Placido.
5: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
2: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
6: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Aleggi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

0: ottobre, 6 minuti, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Per fortuna c'è anche una bella dose di poesia sui giornali di oggi, poesia, mito, letteratura, insomma la vittoria, mi riferisco alla vittoria da parte di Anne Carson del premio Nobel per la letteratura, scrive oggi Massimo Gramellini nel suo caffè sul Corriere della Sera. Quando, poco prima di pranzo, la segretaria dell'Accademia di Svezia l'ha cercata al telefono per comunicarle che aveva vinto il Nobel, la poetessa Anne Carson le ha risposto che si trovava in Islanda ad ascoltare il vento. Se ha detto il vero è proprio una poetessa, ma lo sarebbe anche se avesse detto il falso, perché a nessuno che non sia un poeta verrebbe in mente di pensarlo. Ecco. Poesia, in un caso o nell'altro, ha ragione Gramellini, non è poetica ma è attualità strettissima, la legge elettorale che apre oggi tutti i quotidiani, sia la nuova legge, il titolo rimango sul Corriere. Il centrodestra supera la prova del voto segreto, via libera definitivo alla Camera, pronti gli appelli alla Corte Costituzionale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione protesta, è una truffa. E allora ripartiamo proprio dalle voci, Giorgia Meloni, Giuseppe Conte.
1: Sono soddisfatta della compattezza della maggioranza, ma sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente mette e rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, è una legge fatta per l'Italia.
2: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
0: Come sapete si tratta di una legge proporzionale ma con un forte premio di maggioranza, che è proprio il cuore della nuova legge elettorale. Alla coalizione o al partito, ma verosimilmente alla coalizione che ottiene più voti, se e solo se ha raggiunto il 42% in entrambe le Camere, viene assegnato un bonus che garantisce una solida maggioranza, un bonus di 70 seggi alla Camera e di 35 al Senato. Questo il cuore, l'impostazione della nuova legge. Vado ai commenti, commento in prima pagina di Francesco Verderami sul Corriere della Sera. L'impianto della nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera ha l'obiettivo di garantire stabilità, un fattore che dovrebbe essere apprezzato da tutte le forze politiche perché consente alla coalizione vincente la possibilità di dispiegare la propria azione politica per l'intero arco della legislatura e perché proietta un'immagine solida del governo nei rapporti con i partner europei e nelle relazioni internazionali, con tutti i benefici che un mandato a lungo termine può offrire nelle trattative nell'interesse del Paese. L'altro elemento positivo dello Stabilicum, continua Verderami, è che la riforma punta a restituire agli elettori il diritto di scegliere da chi farsi governare. Un elemento di chiarezza che fa seguito a una stagione durante la quale si sono succedute alleanze a dir poco sorprendenti. Se è vero, per esempio, che tra il 2018 e il 2021 Giuseppe Conte, a nome del Movimento 5 Stelle, è stato presidente del Consiglio di due governi con due maggioranze alternative.

alternative, una con la Lega, l'altra con il Partito Democratico, e davvero non si capiva dove fosse finito il mandato che gli elettori avevano affidato al Movimento 5 Stelle, giunto al voto con la promessa di non allearsi con nessuno. La riforma elettorale è insomma l'intento, per certi versi condivisibile, di restituire un rapporto più trasparente e lineare tra la politica e i cittadini. Se non fosse che anche stavolta è espressione della sola maggioranza di governo e anche stavolta va registrato un vulnus che è figlio dell'incapacità dei partiti di trovare un'intesa larga, trattandosi di norme a cui sono affidate le regole del gioco. C'è in Italia un'applicazione infantile del bipolarismo che si trascina fin dalla nascita della Seconda Repubblica e che esclude in linea di principio l'accordo con gli avversari. Peraltro si tratta di una postura che contraddice il dialogo bipartisan emerso più volte durante l'iter della legge. Legge che mostra una serie di potenziali criticità sulle quali spetterà alla Corte Costituzionale esprimere il giudizio definitivo. Si vedrà se e fino a che punto la Consulta deciderà di toccare l'impianto della riforma. Di certo, il voto di ieri alla Camera ha una forte rilevanza politica. Apre di fatto una campagna elettorale particolare, perché le urne non decideranno solo le sorti di Palazzo Chigi, ma anche quelle del Quirinale. È da un paio di anni almeno che la corsa al Colle sta impegnando i partiti in una gara di posizionamento in vista di quell'evento, che rappresenterà il vero traguardo della prossima legislatura. E allora si capiscono meglio le difficoltà del campo largo a trovare un assetto di potere condiviso, prima ancora che un accordo di programma, così come si intuiscono i problemi di un centrodestra che cerca di riuscire in un'impresa mai realizzata da nessuno, bissare la vittoria. Ma tutte queste tensioni rischiano di mettere in secondo piano l'esigenza di continuare ad affrontare i problemi del Paese, resi ancora più gravi da una crisi internazionale, i cui effetti si stanno ripercuotendo sul sistema economico e dunque sui cittadini. In questo senso, un elemento di chiarezza dovrebbe venire dal governo, indicando l'orizzonte temporale della legislatura, che al momento spazia da marzo a settembre del prossimo anno. Non c'è dubbio che si tratterà di un passaggio politico, istituzionale e delicato, durante il quale si verificherà anche il rapporto tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, a cui la Costituzione assegna il potere di sciogliere le Camere. Ieri è stata solo completata la prima tappa di avvicinamento alle urne, la legge elettorale, l'ennesima. Chissà se sarà duratura e se l'Italia finalmente si allineerà alle altre democrazie occidentali che hanno sistemi di voto consolidati. Così Francesco Verderami, editoriale della prima pagina sulla notizia di apertura del Corriere della Sera, tantissime interviste che ripropongono un po' ovviamente le posizioni che in questi mesi e nelle ultime settimane soprattutto abbiamo già ampiamente sentito da parte dei partiti sulla legge elettorale. Il Corriere ne propone due, tutto sommato a specchio: da una parte Fratelli d'Italia, dall'altra PD, da una parte Arianna Meloni, dall'altra Chiara Braga. Dico a specchio perché ovviamente da Arianna Meloni viene un giudizio positivo, da Chiara Braga negativo sul sistema di voto adottato, ma c'è anche una diversa lettura di uno dei nodi, insomma, che le opposizioni hanno sollevato, e cioè la questione della alternanza di genere. Virginia Piccolillo intervista appunto Arianna Meloni, che tra le altre cose dice: ora siamo nella Terza Repubblica e Giorgia ne è il primo premier. Chiede Virginia Piccolillo: ora l'opposizione denuncia che la legge con i capilista bloccati non garantisce l'equilibrio di genere e accusa la premier di non sostenere le altre donne. Non è così? Risponde Arianna Meloni: le donne non si aiutano con le quote, si sostengono con atti concreti che le mettano in condizioni di esprimere il proprio talento. Ed è con il governo guidato da Giorgia Meloni che le donne hanno raggiunto il record occupazionale in Italia. Certo, c'è ancora molto da fare, soprattutto fuori dai palazzi. Non è assicurando alle elette del campo largo di tornare a occupare il proprio scranno che si sostengono le donne. Detto questo, la nuova legge elettorale assicura l'alternanza nelle liste e non sta scritto da nessuna parte che i capilista debbano essere uomini. Come Fratelli d'Italia candideremo semplicemente i profili migliori. PD e Movimento 5 Stelle sono liberi di scegliere i propri criteri, dice Arianna Meloni. Ovviamente la battaglia per le quote rosa è una battaglia della sinistra ed è lontana invece da un pensiero, diciamo così, conservatore, liberale, perché proprio

l'idea di quote di genere per il pensiero, diciamo così, filosofico e politologico liberale è il contrario della meritocrazia, e qui insomma ci sarebbe una letteratura sterminata da citare, però insomma è un pensiero diverso, appunto filosofico e politologico, rispetto a quello che anima le proteste del centro-sinistra. E quindi vado a Chiara Braga: tante forzature per restare in sella, ma non è finita e vinceremo lo stesso. Viene intervistata la capogruppo del Partito Democratico da Maria Teresa Meli, che poi le chiede: quale sarà la vostra prossima mossa? Adesso proseguiremo la battaglia anche fuori dalle aule parlamentari, costruiremo un percorso insieme alla società civile che si sta già mobilitando contro il disegno di legge. Sono sicura che ci sarà una reazione del Paese di fronte a questa ennesima forzatura delle regole della democrazia, come è già avvenuto con il referendum sulla giustizia, e noi ci saremo anche lì. E insomma, si prepara la mobilitazione, si prepara soprattutto il ricorso nei tribunali e alla consulta. Vado al titolo principale di Repubblica, che pure esemplifica insomma il pensiero delle opposizioni. La legge del potere, sintetizza appunto il quotidiano diretto da Stefano Cappellini. Approvata la riforma elettorale di Meloni, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del premier, capilista bloccata. Le opposizioni preparano i ricorsi alla consulta, cercano di manomettere la Costituzione, ipotesi di urne a maggio. Qui l'editoriale è affidato ad Annalisa Cuzzocrea. L'ultimo tradimento: con un'operazione di maquillage politico degna di un illusionista, Giorgia Meloni ha costretto la sua stessa maggioranza ad approvare una legge elettorale che volevano solo lei e il suo cerchio magico, cambiandola giorno per giorno, emendamento dopo emendamento, sulla base di sondaggi che misuravano man mano la sua forza, la debolezza degli alleati e l'insorgere di uno sfidante interno alla destra, quell'ex generale Vannacci che minaccia di scombinare i giochi. L'unica stabilità che il Melonellum ricerca è quella del potere di chi lo ha voluto. L'unica scelta che rimette nelle mani degli elettori è quella di una quota largamente minoritaria di preferenze, e solo per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia e Partito Democratico, perché per tutti gli altri varrà unicamente l'indicazione dei capilista bloccati, senza nemmeno più la garanzia di un'alternanza di genere che porti un po' di donne in Parlamento. E si torna insomma a questo punto sollevato anche dall'editoriale della Repubblica. Ovviamente posizione diversa sul giornale. Qui vado all'editoriale di Tommaso Cerno, ve ne leggo soltanto l'incipit, chiamato così: il Rosichellum. È un paradosso, scrive Tommaso Cerno, vedere un partito che porta il nome democratico mobilitarsi contro una legge finalmente democratica, ovvero una legge che, reintroducendo le preferenze, restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. La verità è che il PD non teme lo stabilicum, ma la fine di un'epoca. Per anni la sinistra ha fatto della stabilità un'alchimia di palazzo, governando spesso senza un mandato chiaro, protetta da liste bloccate e giochi di correnti. Ora le regole cambiano e si torna al voto reale. Così l'editoriale di Tommaso Cerno. Vi leggo anche il titolo di apertura questa mattina del giornale: il voto torna agli italiani.

Tiro Mancino, Simona Molinari, nuvole, torniamo dalle nuvole alla prosaicità delle notizie sui quotidiani. Ero su Repubblica appunto prima del brano, il retroscena di Giovanna Vitale, ve lo voglio segnalare, non lo leggerò tutto ma in due passaggi: liste di centro da federale, politica estera condivisa, il campo largo accelera, perché ovviamente la legge elettorale mette in moto dei cambiamenti interni alla coalizione di adattamento, insomma sappiamo la tribolazione che c'è nel campo largo appunto per l'indicazione di un premier, ma non si tratta solo di questo, perché, scrive Giovanna Vitale, ci sono due scogli da superare. Innanzitutto ordinare le priorità dei partiti che compongono l'alleanza anche a colpi di compromessi, e quindi insomma è la questione del programma. E poi, secondo punto, raggruppare in un'unica lista, al massimo due, le tante sigle centriste che insistono nel campo largo. Ecco, su questo punto, andando più avanti nell'articolo, nella retroscena di Giovanna Vitale, scrive: la prossima settimana, oltre all'assemblea del PD e alla presentazione del manifesto di AVS, inizierà il moto di aggregazione dei centrini. A Palazzo Madama, grazie al prestito di un senatore dei 5 Stelle, nascerà una nuova componente del gruppo misto chiamata a rappresentare e quindi unificare il progetto civico di Alessandro Onorato e il PSI di Enzo Maraio, operazione studiata per ridurre il numero delle firme necessarie per correre alle elezioni, che il Melonellum ha aumentato a dismisura, ma anche per provare ad attrarre altri partitini della galassia moderata e riformista, a cominciare da Più Europa. In realtà il sogno di Schlein, a cui ha dedicato le ultime settimane, è convogliare tutti in un'unica lista. Ma c'è il problema: Matteo Renzi, inviso ai colleghi centristi, ricambiati con eguale cordialità dal leader di Italia Viva. Il titolo della Stampa: voto, Meloni cambia le regole, via libera alla riforma elettorale, la premier risulta, risposta a chi ci voleva divisi, l'opposizione, una truffa, la via stretta di Palazzo Chigi, election day a maggio, ma c'è l'incognita della Corte Costituzionale. Di spalla Ann Carson, il mito classico alla sfida del presente, ne scrive Simonetta Shandivasci. Ann Carson, sapete, è nata nel 1950 a Toronto, quindi canadese come Alice Moon, che aveva vinto il Nobel per la letteratura pochi anni fa, nel 2013, è una grecista, di qui il riferimento che fa Simonetta Shandivasci al mito che molto torna, il mito antico, il mito classico nei lavori contemporanei di Ann Carson. A centropagina: Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due bus a Kramatorsk, oltre 30 morti, Rubio, temiamo che la guerra si allarghi. Devo dire che la Stampa oggi riprende una notizia che ieri, forse ve lo ricorderete, ne avevamo parlato, apriva tutti i giornali di centrodestra. Intanto vi leggo il titolo della Stampa, siamo a pagina 15 e siamo a Padova. Applichiamo la scelta, tra virgolette.

0: Padova, i PM indagano sul Tribunale Islamico. Appunto, era la notizia ieri di apertura di Verità, Libero e Giornale, se non sbaglio. Quindi il fatto è questo, cioè che a Padova è nata una Camera Arbitrale Islamica, quindi un organismo privato che si propone di risolvere le controversie civili e commerciali secondo i principi della Sharia, che è la legge islamica. Ora il punto è che ovviamente non si tratta di un tribunale dello Stato e l'arbitrato tra i privati è consentito dalla legge italiana, ma devono rispettare tribunali anche tra l'arbitrato tra privati, deve rispettare i principi fondamentali della Costituzione e della legge italiana. Quindi questo è un po' il nodo. Sulla Verità ritroviamo questo tema in apertura: il Tribunale Islamico sveglia persino la sinistra. La Procura apre un fascicolo sull'associazione che sposa la Sharia. E anche sul Libro l'apertura insiste su questo tema, su questa vicenda che ha ovviamente delle ripercussioni e una rilevanza. La sinistra benedice la Sharia, titola Libero. AVS: il tribunale musulmano non va represso, il PD non condanna. A questa vicenda è dedicato l'editoriale sul Libero di Niccolò Zanon: l'Islam non può sostituirsi alla Costituzione. C'è una linea rossa, scrive Niccolò Zanon, che non può essere superata nella nostra convivenza civile. È il confine che distingue una comunità unita intorno a un nucleo di valori comuni rispetto a un magma disordinato di gruppi, ciascuno dei quali reclama il diritto di reggersi secondo le regole proprie. Questa linea rossa è delineata, lo si segnala ai cantori della Costituzione più bella del mondo, nell'articolo 3 della Carta, laddove è detto che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Così l'incipit di Niccolò Zanon questa mattina su Libero. Per noi una piccola pausa, Meteo Onda Verde, e poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 6:29. Segnaliamo un traffico in forte aumento, un venerdì di partenze per il fine settimana, previsti flussi intensi anche nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. Al momento al nord in A4 nel tratto Brescia-Padova, traffico rallentato per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A8 nel tratto Milano-Varese, code tra Legnano e Castellanza in direzione di Varese. Il traffico è rallentato poi sulla statale 394 del Verbano orientale per la presenza di alberi sulla carreggiata a incrocio Pino sul Lago Maggiore in entrambe le direzioni. Al centro in A1 nel tratto Firenze-Roma, 3 km di coda tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. In A1 diramazione Roma Sud, 1 km di coda tra Torrenova e il Grande Raccordo anulare in direzione del centro. E sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, code tra Fiorentini e tangenziale est in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta a 6:30, venerdì 9 ottobre. Buongiorno di nuovo da Enrica Belli e dall'edicola la nostra rassegna stampa. Come detto, visto, letto in prima parte, tutte le aperture sono sulla legge elettorale arrivata alla sua approvazione definitiva in Parlamento. Sappiamo che non è finita qui perché si annunciano i ricorsi alla Corte Costituzionale, quindi insomma ci sarà ancora da discuterne. Intanto però un primo punto è i primi posizionamenti dei partiti. Ho davanti a me l'apertura, la prima pagina del Messaggero: via libera nella bagarre, centrodestra unito, la riforma elettorale e legge. Approvato lo stabilicum con 227 sì e 164 no. Meloni: ora i cittadini potranno scegliere, le opposizioni è una truffa, e preparano i ricorsi di legittimità alla Corte Costituzionale. Approfondimenti, retroscena, analisi ovviamente. Nel taglio basso del Messaggero la cronaca romana, ma è una notizia insomma che ha rilievo nazionale: la banda della minicar spunta una quinta aggressione. Sapete che Davide Jacopini, attore noto che ha recitato tra l'altro nella serie Suburra, ma non solo, è ricoverato in gravi condizioni perché è buttato giù da una macchina, da una minicar, con un calcio, e si cercano insomma gli autori di questa tra virgolette bravata terribile, che non ha riguardato a quanto pare soltanto Jacopini, perché le aggressioni insomma sarebbero 5 in 2 giorni. Si cercano testimoni e si cerca la banda della minicar. Il primo identikit a pagina 13 del Messaggero: uno è biondo, sono giovani, i 20 minuti per trovare le vittime. Così sul Messaggero. Andiamo al Foglio, pagina come sempre composita: niente Socrate o Platone, bensì l'eroe e il superuomo, le novità trampiane della nuova visione del mondo, declamata da Marco Rubio. Così l'editoriale di Giuliano Ferrara. Un'analisi di Capone invece ci porta in Francia, la Francia in cui si susseguono le proteste di piazza, gli studenti sono ancora nelle strade. Capone la prende da un punto di vista economico, politica, pensioni e conti fuori controllo: così la Francia è diventata il malato d'Europa. Ma sentiamo le voci di chi sta scendendo in piazza a Parigi.
1: Non è tollerabile che tanti di noi debbano pagare le rette di una scuola privata per avere accesso a un'istruzione di qualità.
2: Vivono effettivamente questi problemi a livello concreto tutti i giorni nelle scuole, che gli cascano i controsoffitti, i topi, vabbè, la città è invasa, quindi le scuole non sono da meno.
3: Non ascoltano noi e nemmeno i nostri professori. È naturale che esploda la rabbia.
4: Per ora sono solo parole. Quando vogliono sono capaci di trovarli subito i soldi, come è successo per le banche o per l'esercito.
0: Accenti francesi che si mischiano a quelli toscani, avete sentito? Torniamo sulle aperture, come vi dicevo, la maggior parte sulla legge elettorale. Allora, il manifesto, le regole del gioco. La Camera approva definitivamente la legge elettorale che Meloni si è scritta su misura. Il quotidiano Domani: Melonellum sì alla legge truffa, Schlein vinceremo lo stesso. La Camera approva definitivamente le nuove norme, Meloni festeggia, maggioranza unita. Fratelli d'Italia è diviso in due fazioni su quando sia meglio tornare alle urne, e il campo largo si ricompatta. Così il titolo del quotidiano Domani. Avvenire: gran premio elettorale con 227 sì e 164 no, è stata approvata definitivamente la riforma del sistema di votazione voluta fortemente dalla maggioranza. Il sistema di voto diventa una domanda su cosa farà il Presidente della Repubblica. Nel titolo del Fatto Quotidiano: Mattarella può bocciare l'ultima porcata, lo farà? Questo il titolo del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Approvato alla Camera il Melunellum, ora tocca al Quirinale. E chiudo la mia carrellata titoli con quello del Sole 24 Ore: manovra dal dossier banche, il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Nella caccia ai fondi per la manovra il governo apre un nuovo dossier su banche e assicurazioni. L'obiettivo è trovare coperture tra i 2 e i 3 miliardi. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, dialogo aperto come l'anno scorso, ma il presidente dell'ABI Patuelli frena. C'è già l'accordo triennale da 10 miliardi e mezzo di contributi dello scorso anno. In Europa, Roma ha ottenuto l'ok della Commissione sulla possibilità di utilizzare la clausola di salvaguardia per energia e difesa, freddezza su maggiore flessibilità.

0: L'ultimo titolo che vi avevo letto era quello del Sole 24 Ore. In casa del Sole 24 Ore andiamo. Buongiorno a Celestina Dominelli, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
0: Celestina, scrivi questa mattina due pezzi. Uno è centrato sull'incontro che c'è stato ieri, il vertice tra il governo e le società dei raffinatori di raffinazione del petrolio. Come è andata?
1: Beh, è stato un incontro definito positivo, proficuo da entrambe le parti, sia dai ministri che vi hanno partecipato, Gilberto Pichetto Fratin per l'ambiente, Adolfo Urso per le imprese, sia poi dagli operatori che erano rappresentati dall'associazione di settore, dall'UNEM e dal suo presidente Gianni Murano. È un incontro che definisce un percorso che sostanzialmente riconosce, dopo tante richieste, tanti appelli lanciati dalle aziende, la strategicità del settore della raffinazione. Siamo nel mezzo dell'ennesimo di un nuovo conflitto, di una guerra che ha chiuso ulteriori canali di arrivo in Europa e in Italia di carburanti di quel tipo di prodotti, quindi c'è una presa di coscienza necessaria, responsabile, perché la raffinazione in questo momento è strategica e l'Italia ha deciso in qualche modo di riconoscere questo ruolo alle aziende. Dopo anni in cui, va detto Enrica, ci sono state politiche anche a livello europeo di smantellamento

0: lamento di disinvestimento in un settore che invece è tornato ad essere centrale. Quindi il governo ha promesso alle aziende di avviare un percorso, diciamo, di tavoli tecnici per capire se si possono allentare alcune specifiche in modo da alzare l'asticella produttiva, ha riconosciuto il valore cruciale del settore, quindi è pronto a trasmettere anche all'Europa il senso di questo incontro, cioè la raffinazione va inserita tra i settori fondamentali per la sicurezza energetica e bisogna garantire a queste aziende un orizzonte di lungo termine.
1: Ma spiegaci meglio, Celestina. Tra i tanti problemi che vanno a comporre il puzzle del caro energia che ci affligge, il tema non è soltanto quello, quindi, del prodotto che non arriva più attraverso purtroppo le crisi, prima in Ucraina, poi nel Medio Oriente, ma il problema è anche che mancano le raffinerie. Ecco, incidere su questo potrebbe cambiare, incidere sul prezzo finale dei carburanti?
0: No, non incide sul prezzo finale dei carburanti, almeno non nel medio breve periodo. Il fatto di non avere prodotto può creare un problema di offerta corta, quindi può eventualmente invece produrre l'effetto contrario, cioè far salire i prezzi, un po' come è avvenuto con il gas. Nel momento in cui noi abbiamo ridotto la nostra produzione nazionale, ci siamo legati alla dipendenza da altri paesi e man mano che le guerre aumentavano, dalla Russia al Golfo Persico, come ricordavi tu, questo import è diventato sempre più complicato. Noi abbiamo dovuto sostituire questi contratti di lungo termine che abbiamo stabilito con vari fornitori con acquisti sul mercato spot e questo ha creato un aumento dei prezzi che poi si riflette, si ribalta su quello che è il prezzo finale che noi paghiamo. Sostanzialmente la dinamica dei carburanti è più o meno simile, nel senso che quello che accade sui mercati internazionali poi finisce in qualche modo per essere ribaltato dalle aziende sui prezzi che Enrica e Celestina vanno a pagare alla stazione di servizio quando fanno il loro rifornimento. Quindi è chiaro che avere un paese in cui questo prodotto, sempre più cruciale, è, diciamo, molto corto, quindi è ridotto rispetto alla domanda, crea sostanzialmente un problema. La domanda c'è, è una domanda sostenuta, sia a
1: Certo.
0: livello europeo sia a livello italiano. Noi siamo messi leggermente meglio, pur avendo anche noi chiuso le nostre raffinerie, perché dal 91 a oggi le abbiamo dimezzate, oggi gli impianti sono 10 più 2 bioraffinerie e in Europa erano,
1: In
0: si
1: Italia
0: partiva, fai,
1: 10 più 2.
0: esatto, in Italia, in Europa fai conto che attualmente siamo a 66, dal 2009 ne abbiamo chiuse 30, cioè il 20% della raffinazione è stato tagliato. L'Europa ha aumentato la sua dipendenza dall'estero, è molto dipendente ed è stata ancora dipendente fino a poco tempo fa dal Golfo Persico, quindi la chiusura di Hormuz e soprattutto adesso di Bab el Mandeb, che è un altro canale, diciamo, strategico di smistamento di quei prodotti, fa sì che noi aumentiamo la dipendenza da altri paesi, l'America in primis, ma anche l'America, l'avrai sicuramente raccontato nei tuoi programmi, sta minacciando un blocco dell'export di questi
1: Del
0: prodotti
1: diesel.
0: per 3 mesi e quindi questo crea un'ulteriore strozzatura, per cui a questo punto l'Europa deve riaccendere in qualche modo i motori interni perché diversamente rischia di, diciamo, di trovarsi in un cul-de-sac.
1: Certo, c'è un grande pressing su Donald Trump perché vada in questa direzione, ma ti chiedo perché queste politiche di lungo termine hanno portato al taglio, alle chiusure delle raffinerie per questioni ambientali?
0: Sicuramente la questione ambientale ha pesato anche il fatto che, Enrica, questi investimenti nelle raffinerie e nella raffinazione sono investimenti importanti, sono investimenti su un orizzonte temporale lungo e come sempre accade in questo settore ma anche in altri, le aziende hanno bisogno di certezze normative, di certezze a livello di piani industriali perché si tratta di investimenti lunghi, molto importanti, che devono poter poggiare su una base di regole che non viene cambiata di continuo. L'Europa sicuramente ci ha messo del suo perché nel momento in cui è diventato a tutti evidente la necessità di accelerare quello che poi si chiama Green Deal, quindi il percorso che ci porta verso una neutralità climatica da qui al 2050, questa tendenza a spingere le aziende a disinvestire perché in qualche modo la raffinazione veniva considerata non più cruciale è aumentata e quindi da un certo punto in poi come dire, la spinta a chiudere, a spegnere unità, a ridimensionare quel settore ha subito un'accelerazione legata proprio al fatto che l'Europa ha detto a queste aziende, rispetto a quei target, voi non siete più cruciali e quindi non avendo più le famose certezze di cui dicevamo prima, le aziende ovviamente hanno spento, hanno messo in stand-by, hanno disinvestito e quindi c'è stata poi anche un'accelerazione, soprattutto a partire dagli ultimi anni, nella chiusura di questi impianti che adesso invece sono fondamentali. La Francia, Macron ha lanciato questo appello nei giorni scorsi a Ursula von der Leyen, è uno dei paesi che ha chiuso più impianti e che adesso si trova più in difficoltà perché è soggetto

0: offerta a una offerta molto ridotta e la domanda invece è molto importante. Quindi sta cercando di trovare una soluzione, ma è quella che poi ha spento più raffinerie.
1: E questo ovviamente per quanto riguarda appunto le raffinerie che trasformano il greggio poi in carburanti, ma per quanto riguarda invece le materie prime, noi siamo fortemente dipendenti dall'estero rispetto a petrolio, gas, che però avremmo anche sotto i nostri mari, sotto il nostro territorio. Quanto ne estraiamo, quanto potremmo estrarne in più e che cosa ce lo impedisce?
0: Allora, ti do solo due dati che poi sono i dati che raccoglie diciamo, puntualmente il Ministero dell'Ambiente. Noi nei primi 6 mesi di quest'anno abbiamo sostanzialmente coperto con la produzione nazionale di gas il 4,3% dei nostri consumi. Fai conto che
1: 4,5% hai detto?
0: consumiamo 60 miliardi di metri cubi circa e ne abbiamo coperto il 4%, quindi molto poco. E non va molto meglio nemmeno per il petrolio, nel senso che la produzione nazionale che abbiamo fatto nei primi 6 mesi copre il 7%. Questo per farti capire che noi siamo un paese molto dipendente dall'estero, quindi il restante, diciamo, è coperto attraverso l'import da vari fornitori e la produzione nazionale si è azzerata. Cioè, noi eravamo un paese molto, come dire, ricco e capace di performare su questo punto. Negli anni 90, quando c'è stato, diciamo, il massimo, come dire, la massima espressione di questa capacità, noi avevamo tipo 20 miliardi di metri cubi di gas, ne estraevamo tantissimi e avevamo un altrettanto significativo livello anche rispetto al petrolio, cioè 4,5 milioni di tonnellate, che sono tante. Ora quei livelli non ci sono più. Noi abbiamo deciso che la produzione nazionale, per tutta una serie anche di politiche adottate dai vari governi, andava in qualche modo bloccata, quindi sono nate leggi su leggi che hanno sostanzialmente creato tutta una serie di vincoli e bloccato l'estrazione laddove sostanzialmente si poteva estrarre. E quindi adesso i punti in cui il paese in effetti, diciamo, buca il terreno per, diciamo, andare a recuperare gas e petrolio sono molto pochi. Si fa quasi tutto in Basilicata, da dove arriva sostanzialmente il 90% del petrolio che l'Italia produce, qualcosa in Adriatico, qualcosa in Calabria, cioè tra Sicilia e Calabria, ma ci sono tante zone anche vicino alle tue bellissime marche, insomma, che potrebbero avere, che hanno un potenziale importante, ma che a causa di questi vincoli non sono sostanzialmente sfruttate. Quindi abbiamo un grande giacimento sottoterra, sia di gas che di petrolio, ma ahimè, per tutta una serie di scelte, anche e soprattutto di natura, diciamo, politica,
1: Politica, certo.
0: queste risorse rimangono ferme lì.
1: Siamo in chiusura. Celestina Dovinelli, Sole 24 Ore, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buona giornata e buon lavoro. E io ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Paola Galanti, Fernando Conti questa mattina alla parte tecnica, la regia come sempre di Mauro Convertito. Il microfono passa ad Alessandro Campi, post scriptum di cosa ci parla oggi, di come si è evoluta l'immagine femminile della donna in Italia. Lo ascoltiamo insieme da Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia o, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1.

Nelle scorse settimane ci sono state diverse polemiche intorno alle parole del ministro degli esteri Antonio Tajani durante un intervento pubblico, parlando del tipo di donna che consiglierebbe al figlio per il matrimonio, ha contrapposto un modello di donna più appariscente con la gonna corta ad una meno vistosa ma sicuramente più seria e affidabile, secondo le sue parole. Ne sono nate subito molte discussioni, lo si è accusato di avere un'immagine stereotipata della donna, molto italica, molto maschilista, molto patriarcale. Non ci interessano queste discussioni, anche perché sono abbastanza convinto che quello di Tajani sia stato un ragionamento in pubblico venuto decisamente male. Mi serve questo episodio come pretesto per parlare di una cosa un po' diversa e forse più suggestiva dal punto di vista storico, di Donna Italia, ovvero di Italia Donna. Di che si tratta? Si tratta dell'immagine, se non ufficiale, ufficiosa dell'Italia in sembianze femminili. Sto parlando, per capirci, della cosiddetta Italia Turrita. È un'immagine che sicuramente avrete visto.

0: visto un'infinità di volte. Che cosa accade? Che a un certo punto l'Italia come comunità politica sia stata rappresentata con sembianze femminili e si è creato quindi uno stereotipo iconografico che da quel momento in poi è diventato potentissimo ed è arrivato sino ai giorni nostri. Tutto comincia dal punto di vista formale con l'intuizione di un erudito perugino, Cesare Ripa si chiamava, che nel 1593 scrive un libro molto apprezzato ancora oggi dai bibliofili, molto famoso, si intitolava Iconologia, che nel 1603 ha trovato una sua riedizione con immagini e che qui per la prima volta si vede l'Italia rappresentata con sembianze femminili e con una serie di attributi che poi sono restati dal punto di vista iconografico costanti nella storia. Qui Italia donna compare con una corona di torri sul capo a rappresentare il municipalismo, il pluralismo politico territoriale del nostro paese. Sulla corona c'è una stella, quello che poi sarebbe diventato a distanza di secoli lo stellone della Repubblica, indicante la buona sorte. Sul braccio sinistro una cornucopia, simbolo di abbondanza, simbolo di fertilità. Nella mano destra uno scettro, che però non è lo scettro che indica la regalità o la forza militare, ma nel caso dell'Italia la forza affidata alla sapienza, alle arti e alle lettere. È un gioco allegorico che però, come dire, ha avuto una sua poi ritraduzione iconografica molto forte nel corso dei secoli, e l'Italia turrita è entrata in qualche modo nel nostro immaginario come rappresentazione simbolica dell'Italia come nazione, come paese, come comunità politica. Sentiamo su questo lo storico Giovanni Berardelli, che si è molto occupato dell'iconografia dell'Italia turrita.
1: C'è una qualche relazione profonda che non sono neanche sicuro si possa davvero spiegare fino in fondo fra l'Italia turrita, cioè le mura della città, e la nostra storia. Solo in Italia è diventato un simbolo così centrale. In qualche modo ci parla della storia del nostro paese, l'urbanizzazione romana racchiude, è impregnata come una spugna di qualche cosa che è di molto e direi se non solo, soprattutto italiano.
0: Stiamo parlando di un simbolo, di un'immagine, di una rappresentazione iconografica che però ha avuto una sua grande forza espressiva. Nata appunto nel 1603, questa immagine dell'Italia la ritroviamo nel corso del Risorgimento, durante la Prima Guerra Mondiale, un po' meno negli anni del fascismo paradossalmente, ma si capisce anche perché. Negli anni del fascismo c'era Mussolini, che non poteva tollerare che ci fosse qualcun altro, per di più una donna, che rappresentasse simbolicamente l'Italia. Ma è un'immagine che è tornata prepotente anche nel secondo dopoguerra. Mi viene in mente, forse l'avrete vista, una celebre copertina della Domenica del Corriere del 1953, dove si vede una giovane donna in abito tricolore vestita di bianco che mette una scheda nell'urna, un invito all'Italia, rinata la democrazia, a partecipare al voto, a tornare ad essere protagonista della propria storia. Naturalmente è un'allegoria, ma le allegorie sanno essere molto suggestive, molto potenti, parlano al nostro immaginario, parlano al nostro inconscio. Italia donna è stata una madre premurosa, è stata una giovane donna, durante la Prima Guerra Mondiale è stata anche rappresentata in abiti marziali e combattenti, come dicevo, nel secondo dopoguerra, a simboleggiare la rinascita, diventa una giovane donna che chiama l'intera comunità a mobilitarsi per la ricostruzione. Questo che significa? Che attraverso questa immagine noi possiamo raccontare un po' la nostra storia sul piano politico, ma anche sul piano del costume. Pensate per esempio a quanto sia stato importante nell'immediato dopoguerra, negli anni della ricostruzione, la fortuna che hanno avuto nel mondo quelle che all'epoca venivano propriamente definite le maggiorate, alcune nostre grandi attrici, penso a Sofia Loren, Silvana Mangano, Gina Lollobrigida, diventate non soltanto famose come attrici, ma in qualche modo anche simbolo di una femminilità tipicamente Italia. Siamo sempre sul piano delle rappresentazioni simbolico-immaginarie collettive. Sentiamo per esempio proprio Sofia Loren, che parla di questo suo ruolo di ambasciatrice della femminilità italiana nel mondo.
2: È che non credo di essere bella, perlomeno nel senso classico del termine. Ho un naso troppo lungo, una

0: bocca troppo larga per il mio viso piccolo, ma in ogni caso mi ha aiutato molto perché ho iniziato a lavorare per il cinema perché le persone credevano fossi molto bella. Il mio obiettivo non era quello di essere la classica bellezza del cinema italiano, ma fare l'attrice perché è una cosa che sentivo dentro di me, sicuramente coi miei limiti, ma era una cosa che ero in grado di fare abbastanza bene.
1: L'Italia Turrita dunque come simbolo, immagine

sue attribuzioni fondamentali. E questo ci porta ad una conclusione che poi è il senso profondo probabilmente della storia. Tutto cambia, ma poi alcune cose permangono, c'è il cambiamento e c'è la tradizione e c'è la permanenza e ci sono le trasformazioni, esattamente come nel caso di questa immagine identitaria, laddove l'identità vera probabilmente che cos'è? È il fatto di essere sempre se stessi, ma anche di cambiare continuamente. La storia d'Italia è stata questa, gli italiani sono stati questi, e questo simbolo ci dice appunto quanto ci sia di stabile, permanente, tradizionale nella storia del nostro paese, ma quanto anche tutto sia profondamente mutato nel corso dei secoli. Era questo il postscriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6.30 alle 7, in replica a mezzanotte e 25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
1: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sia la nuova legge elettorale, Giorgia Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi, la maggioranza, mettiamo fini a inciuci e giochi di palazzo, le opposizioni, una truffa, ricorreremo alla consulta. Flessibilità su energia e difesa, via libera dell'Unione Europea all'attivazione della clausola di salvaguardia, Bruxelles chiede prudenza sull'inflazione, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti ieri a Kramatorsk su due bus colpiti dai russi, il segretario di Stato americano Rubio in Europa, stallo pericoloso, si rischia una guerra regionale. Smartphone e minori, uno studio rivela che solo un bambino su 10 non ha il cellulare alle medie, tra le conseguenze il deterioramento delle relazioni. Alle 7.01, buongiorno da Danilo Giannese, via libera la nuova legge elettorale. La Camera

0: approvato con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che allontana le voci su possibili elezioni anticipate.
1: Il via libera della Camera è la risposta a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale. L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
1: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà di una riforma, afferma, fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, dice, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato premier, precisa. Chi vince deve governare, aggiunge, chi governa deve rispondere agli elettori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: E l'approvazione è arrivata al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti. Nel campo largo ora si guarda programma e leader in vista del voto, ma la maggioranza assicura nessuna ipotesi di voto anticipato.
3: Incassato l'ok alla riforma elettorale, il centrodestra punta alla scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, sui temi che interessano gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni grazie a una riforma che garantirà stabilità, plaude Maurizio Lupi, noi moderati. Dall'altra parte il centro-sinistra evoca l'intervento della Consulta sul testo e pensa ad accelerare su programma e primarie, come sottolinea da Bruno Vespa il 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Ritroviamoci perché abbiamo tante cose di cui discutere e poi un attimo dopo, con un programma condiviso, andremo alle primarie.
3: Il PD in aula con Elly Schlein ha lanciato la sfida: con la nostra alleanza progressista, le sue parole, saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. Un'alleanza in cui Verdi Sinistra con Angelo Bonelli puntualizza: le primarie non aiutano a unire, amplificano le differenze. Francesco Macaro, GR1.
0: Sul tavolo del governo restano prioritarie le questioni economiche. Incassato il sì della Commissione europea alla clausola di salvaguardia, ora l'Italia punta a ottenere una maggiore flessibilità fiscale. E da Bruxelles arriva una prima apertura.
6: L'Unione Europea dà un primo via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. A far discutere è invece un'altra richiesta di flessibilità che oggi sarà sul tavolo dell'Ecofin, una proposta avanzata dall'Italia e dalla Grecia, che chiedono più margini per far fronte all'inflazione determinata dai prezzi energetici, programmata 3 anni fa all'1,8% e che ora è schizzata al 4%. Commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato che non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'Economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. Gelsomina Testa, GR1.
0: Palazzo Chigi alle prese anche con il dossier ex Ilva. Ieri l'incontro con i sindacati, riflettori puntati sul decreto con le tutele sociali per i lavoratori, che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì. Nel frattempo, Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre. Altra data cerchiata in rosso, il 20 ottobre, quando è attesa la decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo dell'area a caldo di Taranto. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, ad annunciarlo il segretario alla difesa Exet. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. Pentagono che, secondo il New York Times, sta preparando opzioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 giorni di bombardamenti contro arsenali e infrastrutture energetiche della Repubblica Islamica. E questo nonostante Trump sia tornato a rassicurare che non ci saranno attacchi prima

0: del 3 novembre, giorno delle elezioni di metà mandato. Nell'area resta alta la tensione, raid dei ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh, danneggiato un aereo commerciale. Altro scenario di tensione, la guerra russo-ucraina. A Belgorod morte due persone per un raid di Kiev, mentre in Ucraina è strage a Kramatorsk per una bomba su due bus della linea locale.
1: Trasporto pubblico sospeso per i 20.000 abitanti che ancora resistono a Kramatorsk, una delle ultime città ucraine del Donbass. Ieri una bomba teleguidata ha centrato due autobus carichi di pendolari. Sono morti in 33 e soccorrere i feriti non è stato facile con i droni russi che continuavano a ronzare sul posto. Zelensky ha promesso vendetta. A Kiev invece è la metropolitana ad essere stata sospesa per gli estesi blackout. Interi quartieri sono senza luce e acqua dopo gli ultimi raid russi che hanno colpito ripetutamente anche i ponti della capitale. Piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città. È questa la campagna che la Russia sta mettendo in atto. Delegati ucraini oggi saranno a Miami per trovare nuove soluzioni per la pace insieme a quelli di Trump e a rappresentanti di Europa e NATO. Ma per la prima volta dalla Casa Bianca, col segretario di Stato Marco Rubio, si esprime preoccupazione per gli sviluppi in corso nel continente europeo.
2: The other way that stalemates end.
1: Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation e quindi, avverte Rubio, c'è il rischio che il conflitto si allarghi anche ad altri paesi. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Non si fermano le proteste studentesche in Francia. Ieri in 71.000 in piazza a Parigi e in altre città. Manifestazioni pacifiche accanto a frange violente. 504 i fermati e 48 gli agenti feriti negli scontri. Si indaga anche su 20 poliziotti. Sospeso l'uso delle granate stordenti. Intanto il ministro dell'istruzione Geffrey annuncia in arrivo tra oggi e martedì 3.000 supplenti. La cronaca italiana. La procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar. Ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili avvenuti in poche ore, forse per una challenge tra ragazzini.
3: Tante le domande che si pongono ai residenti di Monteverde Vecchio, quartiere della capitale.
4: È un fenomeno da studiare, da comprendere.
5: Frutto un po' di questo tipo di non educazione, di non tenuta delle famiglie.
3: In poche ore diversi gli episodi di aggressione di ragazzini su microcar elettriche che hanno sferrato calcio a persone in sella a bici, a piedi o su monopattini. Il più grave, lunedì sera, Davide Iacopini, 42 anni, attore, è stato fatto cadere mentre era su un monopattino. Iacopini ha subito un grave trauma cranico, ricoverato al San Camillo, è stato operato alla testa. Un quartiere, quello di Monteverde Vecchio, in cui sono ricorrenti episodi violenti, così ci raccontano.
6: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
7: C'è un surplus di violenza giovanile.
5: Monteverde è incline a queste cose. Abbiamo avuto una banda che buttava San Pietrini, poi ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
8: Ragazzi di qua.
5: Secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
3: La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Si cerca una microcar nera con due persone, forse minorenni. Elena Pabba, GR1.
0: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri, si sospetta che sia opera degli hacker filorussi Noname 057. Un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro degli Esteri Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. Il maltempo per vento e forti piogge, ieri ancora danni e disagi, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana, con una tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parte di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
9: Piogge temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare. Domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
0: Solo un bambino delle medie su 10 non ha il cellulare, e quanto emerge da uno studio su 4.750 minori che a questa diffusione associa un rapido deterioramento del benessere relazionale dei preadolescenti.
8: una fase estremamente critica, il passaggio tra primarie e medie, dove l'accesso precoce e intensivo al digitale coincide con più isolamento, conflitti e difficoltà relazionali, soprattutto

0: Tutto tra le ragazze. Lo rivela un rapporto dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che evidenzia come la disponibilità dello smartphone personale passi dal 52% in quinta elementare all'87% in prima media, fino al 90% in seconda. Sabrina Priulla, psicologa esperta di dipendenze digitali.
1: Finalmente si inizia a portare alla luce il fatto che questo sia un problema, perché è chiaro che l'utilizzo dei social, l'esposizione alla rete, purtroppo in tanti casi è negativa. Non solo non aumenta l'apprendimento, ma lo disturba. E anche il dato di benessere, sicuramente un rischio per un'età complicata dove non si hanno ancora gli strumenti cognitivi per gestire.
0: Qual è il punto d'equilibrio?
1: È chiaro che servono più fronti, le famiglie allineate, serve un'educazione digitale, una scuola e serve una regolamentazione vera che dica questa cosa è dannosa e quindi dovete saperlo.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: Sport, MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, Marco Bezzecchi è stato il più veloce nelle prime prove libere davanti a Marc Marquez e Jorge Martin. Alle 9, ora italiana, le prequalifiche. Basket, nella quarta giornata di Eurolega, vittoria della Virtus Bologna sul campo del Bayern Monaco e crisi invece per l'Olimpia Milano, ultima in classifica dopo la sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv. E dopo il successo di Buon Vento con Alfa, Jovanotti torna con una nuova collaborazione, Le Foglie di Tè con Samurai J.
3: Allora siamo qui un po' incastrati.
4: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le Foglie di Tè.
5: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
4: Al centro resta la scrittura di Jovanotti con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini e su queste fondamenta arriva Samurai J e il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede «Balliamo?» Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J. Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
2: E noi continuiamo a parlare di musica perché c'è un altro duo che si riunisce, LDA e H7, che tornano insieme sul palco con Ultimo Ballo Tour Live Indoor.
6: Troverai sempre prima di me, prima di lei, perché solo così ci sentiamo a casa di una metropoli solitaria.
2: Dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo e la pubblicazione di Poesie Clandestine, i due artisti propongono tre nuovi concerti nei club italiani. Si parte il 20 novembre dalla Casa della Musica di Napoli, poi le tappe a Milano il 23 novembre e Roma il 24 novembre. In scaletta i brani dei rispettivi repertori e quelli dell'album realizzato insieme.
6: Mostra soltanto quanto ti vorrei. Ma c'è chi giudica senza capire che non è giusto.
2: E sono le 7:14, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, prima parte della puntata dedicata alla nuova legge elettorale. Poi dalle 8:30 l'emergenza abitativa, una crisi che investe tutta l'Europa e in chiusura un'anticipazione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro che si celebra proprio lunedì prossimo. Tutto questo con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Vi ricordiamo il prossimo GR alle 8 e allora non ci resta che dirvi di restare con noi. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buon proseguimento di giornata.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre, a Trieste.
9: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
10: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di...

0: di storia.
1: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
0: Cecilia Mosetti
1: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
5: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
8: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: Giornale Radio del Lazio.
11: Roma Est, nel mirino delle bombe, esplosione davanti ad un autosalone a 100 celle, ingenti danni, cresce la paura per l'escalation di attentati e intimidazioni, è l'ottavo episodio da fine agosto. Morti sul lavoro, due vittime in poche ore, un 48enne ucciso dall'esplosione in un'auto officina a Casal Monastero e un 25enne stroncato da un malore durante il turno serale nel magazzino Amazon di Sette Camini. Monteverde caccia gli aggressori di Davide Jacopini, ricercata una minicar nera con la targa oscurata. Gli inquirenti indagano sull'ipotesi di una folle sfida nata sui social. Buongiorno da Ines Siano. Nuova esplosione dunque nella notte a Roma Est. L'attentato contro una concessionaria a 100 celle è l'ottavo episodio in un mese e mezzo. Il boato ha svegliato tutto il quartiere.
12: Un boato nella notte, udito da residenti e passanti, ancora una bomba carta nel quadrante est di Roma. L'ultimo episodio, poche ore fa, a Centocelle, nel mirino una rivendita di auto che, da quanto ricostruito, era già stata presa di mira in passato. Danneggiate dallo scoppio un paio di vetture in sosta. Colpita anche una delle auto all'interno della concessionaria.
13: Ho sentito aprire qualcuno in questi giorni, una sulla Casilina e una sulla Tuscolana. Sembra che stanno colpendo questi autosaloni, non so per quale motivo.
12: Sempre in questo quartiere, inizio settimana, era stata presa di mira una sala scommesse. Quello della notte scorsa è l'ottavo episodio nel giro di 45 giorni nel quadrante sud ed est di Roma. La scorsa settimana, sempre sull'asse della via Casilina, un ordigno piazzato davanti a un altro autonoleggio nel quartiere Borghesiana. Mercoledì a San Basilio, una delle piazze di spaccio di Roma, un ordigno era esploso nell'androne di un palazzo. Su quanto accaduto indaga la polizia, che al momento non esclude ci possa essere un'unica regia. Una situazione che preoccupa i residenti, che chiedono maggiore protezione. Stasera in via Calpurnio fiamma una colata organizzata dopo la bomba carta piazzata lunedì davanti ad un'enoteca. Francesco Rositano, TGR Lazio.
11: Ancora morti sul lavoro nel Lazio. Un 48enne ha perso la vita in un'auto officina a Casal Monastero. Per un malore, un 25enne operatore di magazzino è morto a Sette Camini.
14: 48 anni, padre di famiglia, una brava persona, così lo descrive chi lavorava con lui in via Rocca di Cave, nella zona industriale di Casal Monastero. Un collega non vuole parlare al microfono, ma ci assicura che tutto è a norma nell'officina in cui ha perso la vita in un nuovo incidente sul lavoro un meccanico specializzato in mezzi pesanti. All'origine dell'incidente, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, primi a intervenire, è l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Lo scoppio della bombola di aria compressa ha fatto cedere il sistema di sospensioni, causando la caduta improvvisa del mezzo pesante che ha schiacciato il lavoratore, impegnato in quel momento nella riparazione. Inutili i tentativi di rianimarlo. Una giornata che registra un'altra vita persa durante il lavoro. 25 anni, operatore di magazzino nell'impianto Amazon di via Giacomo Peroni a Sette Camini. Il suo

0: turno era iniziato da circa un'ora, quando dopo mezzanotte è stato colto da un malore. Il giovane sarebbe stato soccorso dai colleghi responsabili della sicurezza, poi dai sanitari del 118. Sul caso si esprime la CGIL, che chiede lo stop al lavoro precario e garanzie immediate di tutela per chiunque operi nei siti della logistica. Il lavoratore era impiegato mediante un'agenzia. Valentina Fenu, TGR Lazio.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Bayrem Davadi, il ventenne di origini tunisine trovato morto il 5 ottobre in via Attilio Ortis nella zona di Villa Gordiani a Roma, la polizia di Stato ha fermato due giovani, un tunisino di 19 anni e un'italiana di 24, gravemente indiziati del delitto. Decisive le immagini delle telecamere che avrebbero ripreso la vittima salire in auto con i due. E si stringe il cerchio intorno ai responsabili dell'aggressione a Davide Iacopini. Nel quartiere romano di Monteverde si cerca una minicar nera.
2: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Iacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
3: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
4: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non sono quasi mai accaduti nella storia.
2: Sull'episodio indagano la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Iacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici in via San Pancrazio. Denunce che potrebbero salire a 5.
5: Giugno scorso stavo camminando verso le 10 di sera e stavo per attraversare, una minicar si è fermata pensando che mi stessero lasciando passare sulle strisce. In realtà hanno abbassato il finestrino e mi hanno lanciato delle uova.
2: Stai pensando di andare a denunciare?
5: Sì. C'è gente che sta in ospedale, non mi sembra giusto che non venga fatta giustizia.
2: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Il caso di Elena Aubry, la 26enne morta in moto sullo Ostiense, dopo 8 anni il processo è ancora agli inizi, il rammarico della madre.
6: Io sto invecchiando, ho i capelli bianchi, comincio neanche a vederci bene. Ogni volta si aumenta lo strazio e non si riesce ad avere pace.
7: Un dolore che non trova pace, quello di Graziella Viviano, reso ancora più forte, ci racconta, da un procedimento giudiziario che fatica ad arrivare ad una conclusione. Era il 2018 quando sua figlia Elena Aubry morì ad appena 25 anni lungo via Ostiense mentre era alla guida della sua moto, tradita secondo l'ipotesi dell'accusa dall'asfalto irregolare lungo quel tratto di strada. Nel 2024 la condanna del responsabile della sorveglianza per la società che aveva ottenuto l'appalto di manutenzione in quel tratto di via Ostiense, ma a distanza di 8 anni dalla morte di Elena il filone principale del processo è ancora agli inizi.
6: Vorrei che i tempi della giustizia fossero diversi, soprattutto quando si tratta dello strazio delle persone.
7: 7 le persone finite sotto processo con l'accusa di omicidio stradale in concorso, tra di loro quelli che erano funzionari comunali all'epoca della morte di Elena. Il processo volto a chiarire se le condizioni dell'asfalto siano state decisive nella perdita di controllo della moto da parte della ragazza. Nell'udienza di ieri ascoltati i testimoni oculari dell'incidente.
6: Tutti quanti concordano sul fatto che evidentemente quel muoversi del manubrio legato a qualcosa sul terreno che le ha creato quello stato. Dopodiché Elena è volata, purtroppo, ed è finita contro un albero.
7: Era la prima volta che Graziella incontrava coloro che erano accanto a sua figlia nei suoi ultimi istanti di vita.
6: Come se avessi delegato il mio amore a loro e quindi loro avessero accompagnato mia figlia nei suoi ultimi momenti di vita.
7: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Ci spostiamo nel viterbese. Maxi operazione antidroga dei carabinieri nelle aree boschive della Tuscia.
8: Diverse persone segnalate alle autorità competenti, sequestri di droga, soprattutto cocaina, e di telefoni cellulari. È il bilancio dell'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi della Tuscia, condotta dai carabinieri del comando provinciale di Viterbo, con l'ausilio dei colleghi cacciatori di Sardegna, specializzati anche in questo tipo di attività. Colonnello Alfredo Antro, comandante provinciale dei carabinieri di Viterbo.
9: Il fenomeno dello spaccio nei boschi rientra fra quelli che vengono costantemente seguiti dal comando provinciale dei carabinieri di Viterbo e in tutte le aree della Tuscia. L'impiego dello squadrone di portato cacciatori di Sardegna costituisce un valore aggiunto all'attività di controllo del territorio dei nostri reparti dell'arma territoriale.
8: I militari hanno setacciato le aree boschive interessate dal fenomeno, rinvenuti bivacchi con viveri, materiali per

0: confezionare i pasti, resti di fuochi e bottiglie d'acqua. Ispezionate anche grotte utilizzate dagli spacciatori per ripararsi. Il fenomeno sta suscitando una certa preoccupazione tra i cittadini. Qualcuno dice di evitare certe zone per non incorrere in brutte sorprese. Negli ultimi 16 mesi nelle boscaglie viterbesi si registrano un morto e un ferito, entrambi raggiunti da colpi di arma da fuoco. I due casi sarebbero collegati allo spaccio di droga nelle foreste. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Papa Leone ha inaugurato l'anno accademico delle Università Pontificie. L'intelligenza è determinante per la fede e la missione, ha detto.
2: Ha incontrato rettori, studenti, ricercatori e docenti delle Università Pontificie Romane Papa Leone nella Basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristica per l'inaugurazione dell'anno accademico, una realtà che coinvolge nel Lazio e nella capitale 7 università, 2 atenei, 9 istituti e 4 facoltà radicati nel territorio.
3: La comunità ecclesiale che è a Roma, con la sua vocazione a servire l'intera cattolicità, è punto di incontro, di confronto e di reciproco arricchimento fra sensibilità, culture e tradizioni diverse, nelle quali il Vangelo dischiude i suoi inesauribili tesori.
2: Ricordatevi dei poveri, ha detto nell'omelia Leone, portate la vita nello studio e lo studio nella vita, per tutti l'invito del Pontefice.
3: Che possiate vivere con pienezza questi vostri anni romani, non lasciateli passare in vano.
2: Nelle università guardatevi intorno, ha aggiunto il Papa, nelle vostre aule siede il mondo.
3: Non limitatevi a sedervi accanto, incontratevi, parlatevi, ascoltatevi, raccontatevi le vostre esperienze di chiesa.
2: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Con l'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile, oggi scuole chiuse ad Aprilia, Anzio e Nettuno. Ora le previsioni del tempo per le prossime ore in tutta la regione con i servizi di Rai Meteo.
4: Prosegue il maltempo sulla nostra regione. Nel corso della giornata il tempo si farà più asciutto nel viterbese, mentre sui settori centro-meridionali sono attese ancora piogge e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Nel basso Lazio risulta attiva l'allerta arancione per rischio idrogeologico, allerta arancione per rischio idraulico sui settori costieri meridionali, mentre sul resto del territorio permarrà l'allerta gialla della Protezione Civile. Le temperature saranno in generale calo e la ventilazione sarà ancora meridionale, in prevalenza data da venti di libeccio, in attenuazione nel corso della giornata. In attenuazione anche il moto ondoso a partire da sud, con mare da molto mosso a mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Ora gli aggiornamenti sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità con Antonietta Di Vizia.
5: Traffico in forte aumento sulle strade della regione, un venerdì di partenze per il fine settimana con flussi intensi nel pomeriggio sera in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche. Per agevolare la circolazione e i rientri, domenica attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 7 alle 22. In centro a Roma dalle 9.30 in piazza Venezia per una cerimonia con la deposizione di una corona d'alloro presso l'altare della patria, possibili difficoltà di circolazione e chiusure temporanee durante lo svolgimento dell'evento.
1: Ed è tutto per questa edizione del giornale radio coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie in regia a Giovanni De Paola e da Ines Siano che ha condotto in studio. L'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
8: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no.
11: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast.

0: Finestre di design.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: Difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento nominate da un uomo con le quote rosa, ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni.
6: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
7: Con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi, non attraverso i giochi di palazzo, ma attraverso le urne.
8: Se davvero siete così forti, perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
9: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri, voleva far l'uomo solo al comando. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te, donna sola al comando. C'è questa sottile ma persistente nostalgia del ventennio che vi ispira tuttora.
10: Ecco, se il premierato era la madre di tutte le riforme, il Melonellum è la madre di tutte le menzogne.
11: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
12: 7:33 minuti, una buona giornata dalla redazione di Radio Anch'io. Francesca Rinaldi al microfono. Oggi ancora legge elettorale in apertura, perché ieri è stata definitivamente approvata la riforma in terza lettura dopo le modifiche apportate in Senato. Proviamo a capire che cosa cambierà alle prossime elezioni, se la consulta non rileverà irregolarità, profili di incostituzionalità, come è più corretto dire, e cosa comporterà per la stabilità e la durata del governo il passaggio parlamentare di ieri. Partiamo dalla base. Che cosa prevede questa riforma? Ce lo facciamo spiegare dal professor Francesco Clementi, costituzionalista, insegna diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno, grazie per essere con noi.
13: Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno.
12: Professore, allora proviamo a capire che cosa cambia rispetto al Rosatellum, che aveva un impianto di base misto tra proporzionale e maggioritario. Questo nuovo sistema elettorale, Stabilicum, chiamato così Melonellum dai detrattori, è un impianto di base più proporzionale, ma con un premio di governabilità.
13: Sì, in realtà è molto semplice e per certi aspetti però molto diverso, perché se noi partiamo dal punto, da questo premio di maggioranza che scatta al 42%, la domanda che dobbiamo porci è solo una: se chi prende il premio cosa accade, se non si prende il premio che cosa accade? Se si prende il premio è esattamente un sistema maggioritario, cioè chi vince prende 70 deputati in più e 35 senatori in più. Se non si arriva al 42%, invece è esattamente il sistema elettorale proporzionale della prima fase repubblicana, tutto proporzionale, completamente proporzionale. Quindi è un sistema, se posso dire, a double fast, un maggioritario eventuale.
12: Professore, se la soglia del 42% si raggiunge in una sola delle due camere?
13: Il premio non scatta, perché in realtà serve l'omogeneità, è una delle condizioni che sottolinea la Corte Costituzionale in uno dei suoi recenti giudizi, quindi diciamo il premio ha una serie di vincoli, siamo ancora dentro un bicameralismo paritario.
12: Senta professore, comunque è stato inserito un tetto massimo di parlamentari, nessuna coalizione potrà avere più di 220 deputati e 113 senatori, con quale scopo?
13: L'obiettivo naturalmente è quello di rappresentare un elemento decisivo, e cioè che la rappresentanza politica non sia troppo compressa da questo premio, che ricordiamola è naturalmente una compressione della rappresentanza politica, è una specie di bonus che si dà a chi vince. Questo bonus non può essere sproporzionato, di cui naturalmente una

0: serie di valutazioni.
1: Senta, tra queste valutazioni c'è anche, immagino, la soglia di sbarramento, che rimane come le soglie, rimangono le soglie già previste dal Rosatellum, il 3% per i singoli, per le singole forze, il 10% per le coalizioni.
0: Sì, le soglie di sbarramento ci sono ancora, naturalmente ci sono state una serie di modifiche anche intervenute dentro il dibattito parlamentare, ma sono soglie importanti. La vera soglia però principale, se posso sottolinearla, è la soglia relativa alle firme per l'accesso in Parlamento di coloro che non sono ora in Parlamento, che è una soglia decisamente sproporzionata. Le immagini sono 4 volte tanto le firme necessarie di chi invece è fuori e che è già, scusi, dentro in Parlamento. E questo effettivamente è un problema molto chiaro, perché in fondo la funzione delle sottoscrizioni, cioè quella delle firme, è di garantire la serietà delle candidature, invece non di selezionare chi sta dentro e chi sta fuori il Parlamento.
1: Ecco, professore, quindi per chiarire, chi è già in entrambi i rami del Parlamento non deve raccogliere le firme, chi ha un gruppo che si è formato entro il 31 dicembre del 2025, chi ha una componente in almeno uno dei due rami del Parlamento deve raccogliere 1500 firme a collegio, e chi non è in nessuno dei due rami invece ne deve raccogliere 6.000.
0: Esattamente, le famose 6.000, come dicevo prima,
1: per
0: in realtà sono un barrage altissimo per circoscrizione, quindi è un numero molto molto alto, e questo nei fatti è difficile immaginare che non impedisca l'accesso al voto a chi ha desiderio di partecipare alla vita politica del paese.
1: Senta, secondo lei con quale finalità si è introdutta questa modifica?
0: Ma senta, guardi, è abbastanza antico il dibattito su chi sta dentro e chi sta fuori. È chiaro che un numero così alto di firme parla ad alcuni soggetti esterni al momento in Parlamento. Tenderei ad escludere, se posso essere proprio esplicito, che parli al movimento del generale Vannacci, perché come è noto è, almeno dando ai sondaggi, superiore a un numero di firme importanti come potrebbe essere la soglia del 3% e quindi la rappresentazione delle stesse. Fatto si è che in sé è sbagliato, perché le firme non vengono costruite rispetto ad alcune figure politiche, ma innanzitutto per consentire a tutti gli elettori che vogliono far politica di potersi riunire, associarsi e candidarsi.
1: Professore, un'altra novità introdotta da questa legge elettorale è l'obbligo di indicare il nome della persona che si intende che la coalizione o la singola forza politica vorrà proporre al Presidente della Repubblica come premier. Anche su questo si è molto discusso, perché secondo alcuni lede i poteri del Presidente della Repubblica, anche se il nome non sarà indicato sulla scheda.
0: Sì, infatti il nome non è sulla scheda, quindi non si tratta di un'elezione diretta, non è, come sento dire in giro, un premierato, e non si ledono le prerogative del Capo dello Stato, questo almeno a mio avviso, ai sensi dell'articolo 92, perché abbiamo di fronte un vincolo politico, non un vincolo giuridico. Quindi il potere del Capo dello Stato di nomina, naturalmente, il Presidente del Consiglio, su proposta di questi ministri, rimane invariato, e naturalmente rimane invariato, a maggior ragione aggiungo ulteriormente, la fiducia parlamentare in entrambe le Camere. Quindi è un vincolo che serve sostanzialmente a legare l'istinto naturale dell'elettore a sentirsi rappresentato tramite un indirizzo politico di governo, e che si inevitabilmente configura intorno ad una figura politica, ad una persona, ad un uomo, ad una donna, ma naturalmente non può determinare assolutamente alcun stravolgimento del testo costituzionale e dunque dei poteri previsti dal Capo dello Stato a sensi dell'articolo 92.
1: Però invece lei sottolinea oggi su alcuni giornali su cui ha già commentato, diciamo, questa legge, l'ho fatto anche con noi nelle settimane scorse, che un punto critico per la legge potrebbe essere quello dell'assenza della parità di genere. Non c'è infatti un obbligo di alternanza sui capilista, c'è invece sulle preferenze una percentuale che non può essere superiore, non può essere più sbilanciata del 60-40.
0: Sì, io ritengo che questo sia un grave arretramento, la dico proprio diretta, perché rispetto all'attuale legge la garanzia della parità di genere, che è una garanzia costituzionalmente prevista all'articolo 51, trovava almeno una efficacia concreta, cioè coloro che sono automaticamente in Parlamento, essendo appunto in lista bloccata e come nome bloccato, nell'alternanza garantita vedono appunto una presenza garantita del genere minore, in questo caso le donne, ma la soluzione che è stata trovata votata in realtà è un arretramento, perché nei nomi bloccati non vi è più questo obbligo, e quindi la doppia preferenza di genere, che peraltro la Corte Costituzionale sottolinea essa stessa in una sentenza, la 4 del 2010, viene a saltare. E quindi che cosa accade? Che i nomi bloccati sono liberi, possono essere tutti uomini o aggiungo naturalmente tutte donne,
1: certo.
0: E la preferenza si scarica la preferenza di genere si scarica nell'elenco a preferenze, uh-huh, che naturalmente

0: a disposizione dell'elettore. È diciamo, un modo furbo, se posso dirla così, per evitare a girare la previsione costituzionale, ma la previsione costituzionale, non dimentichiamolo, che prevede che si promuovano la parità di genere. Ecco, un arretramento rispetto alla legge che c'era veramente l'altro ieri a questo
1: Eh sì.
0: punto è evidente, e questo pone molte domande, a mio avviso.
1: Grazie professor Clementi, lo ricordo, insegna diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza di Roma. Grazie professore e do il buongiorno all'onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera. Onorevole, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Onorevole, allora lei ha dichiarato che questa legge, partiamo proprio da dove ci siamo fermati con il professor Clementi, questa legge rischia di restituirci un Parlamento di soli uomini.
2: Sì, questo è uno dei punti più critici di questa legge, consumato peraltro dalla prima presidente del Consiglio donna di questo paese e a 80 anni dal primo voto delle donne che abbiamo celebrato solo qualche mese fa. Un fatto molto grave perché di fatto fa fare un passo indietro pericoloso nella rappresentanza di genere in Parlamento, cancellando l'obbligo della parità e dell'equilibrio nei capilista bloccati. Credo che questo sia molto grave perché non va solo a danno delle donne, ma va a danno della qualità della democrazia se gran parte delle donne vengono relegate, diciamo così, ai margini della rappresentanza.
1: Onorevole Braga, resto in qualche modo sulle preferenze perché il centrodestra rivendica l'introduzione delle preferenze con questa legge, però lei le ha definite farlocche. Ma quindi mi scusi, eravate per le preferenze secche, per le preferenze per un sistema che consentisse di scegliere tutti i candidati in Parlamento?
2: La maggioranza ha bocciato gli emendamenti delle opposizioni che proponevano, insieme ad altri sistemi, anche il ritorno alle preferenze pure, alle preferenze vere, mi viene da dire, diverse da quelle che sono state introdotte da questa legge, che, come veniva ricordato, in realtà saranno applicate in maniera minima solo per i partiti più grandi, perché i capilista bloccati porteranno alla fine le scelte fatte dalle segreterie. Questa è un'altra narrazione falsa raccontata ai cittadini, così come quella che viene in qualche modo veicolata di una terza repubblica in cui i cittadini sceglieranno il presidente del Consiglio. Quello che è vero è che viene messa in discussione il ruolo e le prerogative del presidente della Repubblica con una forzatura fatta non per via costituzionale, ma attraverso una legge ordinaria.
1: Lei, mi scusi, si riferisce all'indicazione del candidato Premier?
2: Certo.
1: Senta, in che modo questo appunto lede l'autonomia e le funzioni del Presidente della Repubblica?
2: Ma questa destra ha cercato di stravolgere il nostro sistema di repubblica parlamentare obbligando l'indicazione del candidato premier per le coalizioni, quando sappiamo che invece una repubblica parlamentare assegna questo compito al Presidente della Repubblica e sappiamo che questo sta dentro un quadro più ampio di attacco che la maggioranza e il governo Meloni ha compiuto in questi anni a tutto quel sistema di pesi e di contrappesi, a partire anche dal ruolo e dalla figura della Presidenza della Repubblica, che possono essere considerati un limite a un potere assoluto, a un potere totale del governo. Purtroppo questo appunto è un grave vulnus e io credo che ci sarà su questo una mobilitazione che continuerà anche fuori dalle aule parlamentari.
1: Vedremo, infatti poi già alcuni comitati annunciano il ricorso alla consulta. Nel frattempo, onorevole, però le voglio leggere un paio di messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori che riguardano in particolare le quote rosa. Domenico dall'Aquila ci scrive: i partiti possono mettere quante donne vogliono nel listino, capilista bloccati e quindi. E poi c'è una domanda un po' provocatoria da un altro ascoltatore, Giulio da Bari: vorrei fare una domanda all'onorevole Braga, in Parlamento per le sue capacità intellettuali o per le quote rosa? Adesso non la prenda sul personale, onorevole,
2: Ma questo
1: ovviamente.
2: lo giudicheranno gli elettori, ci mancherebbe. Penso però che sia un dato di fatto prendere atto che quando non ci sono sistemi che garantiscono un'adeguata rappresentanza di genere, a pagarne il conto sono le donne. E questo Parlamento, che già ha una percentuale molto bassa, più bassa degli altri paesi europei, quasi poco più del 30%, tutti gli analisti prefigurano che il prossimo Parlamento avrà una percentuale ancora minore e onestamente affidarsi alle scelte delle segreterie dei partiti mi pare un insulto all'intelligenza delle donne, perché quello che i fatti dimostrano è che senza un sistema che garantisca un adeguato equilibrio di genere, davvero rischiamo di avere un Parlamento

0: Parlamento in cui la voce delle donne sarà meno forte. Questo non è un problema per le deputate, è un problema per un pezzo di società che non viene rappresentato, ed è molto grave che a farlo sia davvero la prima premier donna. Sembra che arrivata lei siano arrivate tutte, non è così, e le donne italiane lo sanno bene.
1: Onorevole Braga, le vorrei fare un'ultima domanda sul centrosinistra. Tutti i partiti dell'opposizione hanno sostenuto che la maggioranza abbia voluto cambiare le regole del gioco, quindi la legge elettorale, per paura di perdere. È un tema sul quale tutta l'opposizione si è trovata concorde. Potrebbe essere il primo passo verso una costruzione solida del campo largo, come siamo soliti ormai chiamarlo.
0: Ma guardi, l'alternativa si costruisce sulle proposte che stiamo facendo per cambiare in meglio questo paese, per rimediare a molte delle mancate promesse, degli errori della destra, a partire dai temi che toccano davvero la vita dei cittadini. Abbiamo contrastato la legge elettorale, ma abbiamo detto soprattutto che il governo e la maggioranza ha tenuto il Parlamento inchiodato su questo tema quando avrebbe dovuto occuparsi di costo delle bollette, dell'energia, del carburante che ha raggiunto i 3 euro in autostrada, dei salari più bassi d'Europa, delle liste d'attesa di chi non si può più curare. E noi costruiremo un'alternativa su questo, e gli italiani, io credo, giudicheranno i fallimenti di questo governo al di là della legge elettorale che è stata approvata.
1: Grazie onorevole Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, grazie per essere stata con noi, e do il buongiorno anche a Galeazzo Bignami, che è capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Buongiorno onorevole Bignami.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Allora onorevole, avrà sentito la sua collega, l'onorevole Braga, molto critica, ma l'avrà sentita già in tutte queste settimane in Parlamento. Allora io con lei vorrei parlare appunto dei punti fondanti della riforma. Questa soglia del 42% che fa scattare il premio di maggioranza o di governabilità è considerata dalle opposizioni una forzatura. Perché invece secondo la maggioranza non va a ledere, a minare la rappresentatività del voto in Parlamento?
3: Ma innanzitutto il premio inizialmente scattava nella proposta iniziale con una soglia al 40%, che era la stessa soglia che la Corte Costituzionale aveva riconosciuto come legittima quando la sinistra approvò l'Italicum. Quindi non si capisce perché loro, che l'avevano messa al 40, era un esercizio di democrazia, noi al 42 un attentato costituzionale. L'abbiamo poi portata al 42, quindi l'abbiamo addirittura innalzata, perché nel dibattito parlamentare costituzionalisti e esperti hanno consigliato di alzarla, a dimostrazione quindi del fatto che la legge non è una legge blindata, calata dall'alto. Uh-huh. Abbiamo accolto questa osservazione e abbiamo modificato.
1: Onorevole Bignami, un altro punto contestato dalle opposizioni è quello del premio, 70 deputati e 35 senatori. Il suo collega in Senato Boccia, del Partito Democratico, lo ha definito un premio abnorme.
3: E anche qua non si capisce perché un premio di 70 deputati è un premio abnorme, quando nella proposta di cui parlavo prima, l'Italicum, proprio il senatore Boccia ad esempio aveva votato un premio a 93 deputati. Se questo è abnorme, quell'altro era abnormissimo. C'è sempre questo doppio standard, no? Per il quale se le cose le fanno loro sono democratico, se le fa qualcun altro attentato, autoritarismo, fascismo, insomma ci vorrebbe un po' di coerenza, perché sennò ne perde la credibilità.
1: Onorevole Bignami, in apertura abbiamo parlato col professor Clementi, che è un costituzionalista, del meccanismo di indicazione del premier, che non è sulla scheda, lo ricordiamo, ma è diciamo nel programma delle coalizioni o dei singoli partiti, che viene eletto dalle opposizioni e da alcuni costituzionalisti, non da tutti, per esempio appunto non dal professor Clementi, come l'introduzione strisciante del premierato. Però le dico anche che arrivano parecchi messaggi dei nostri ascoltatori che sono contenti di questa indicazione, perché vogliono sapere subito chi vince le elezioni, chi governerà, ecco.
3: Guarda, con questa legge si decidono 5 cose solo con un singolo tratto di penna. Si decide il candidato che si vuole votare con la reintroduzione delle preferenze, cosa che mancava da 30 anni. Se la sinistra piacevano tanto, potevano farlo nei tanti anni che hanno governato. Il partito che si vota, la coalizione, il programma, e si indica il candidato premier da proporre al Presidente della Repubblica, che in senso articolo 92 della Costituzione, che ovviamente rimane intatto, perché dovrebbero saperle anche quelli del PD, una legge ordinaria non può derogare la Costituzione, e potrà evidentemente accogliere o no questa indicazione. Io capisco che la sinistra questo non piaccia, perché non ha un programma, non ha un candidato e non ha una coalizione. Anch'io sarei nervoso al posto loro.
1: Onorevole Bignami, la riforma del premierato era uno dei punti qualificanti del programma, in particolare di Fratelli d'Italia. C'è tempo per tornarci prima della fine della legislatura?
3: Noi confidiamo che si

0: possa fare tutto il programma, perché ovviamente è un impegno che abbiamo assunto con gli elettori. È altrettanto chiaro che poi ci sono dei tempi parlamentari determinati anche da situazioni di urgenza e di emergenza che non erano preventivate e preventivabili, tipo questo caro energia causato, su questo gli va dato atto, come riconosce anche l'onorevole Schlein, da una situazione internazionale su cui l'Italia può far poco.
1: Onorevole Bignami, temi più strettamente politici. La coalizione di maggioranza si è ricompattata su questa riforma?
0: Beh, in realtà la coalizione è da 4 anni e più che gode di ottima salute, perché abbiamo sempre votato nella stessa maniera, trovando una sintesi su tutto, dando rappresentanza alle sensibilità che esiste nella maggioranza. Noi non siamo un unico partito, c'è Forza Italia, noi moderati, la Lega, però faccio notare, ad esempio, sulla politica estera, che mentre la maggioranza ha votato nel 100% dei casi nella stessa maniera, la sinistra su oltre 500 votazioni ha votato nella stessa maniera meno del 10% dei casi.
1: Onorevole, però dobbiamo ricordarlo, no? Che questa legge arriva alla Camera in terza lettura, non ne sono bastate due, perché nella prima lettura alla Camera le preferenze non erano state accettate, c'era stato un voto contrario, ecco, da parte
0: È
1: dell'Aula.
0: verissimo, è verissimo. Ricordo quel giorno in cui appunto la Camera bocciò l'emendamento sulle preferenze e la sinistra esultò, quella stessa sinistra che adesso dice che le preferenze non sono abbastanza. Quindi il tema non è quante preferenze o chi le ha messe di più o di meno, ma chi le ha messe noi e chi non le ha mai volute, la sinistra. E proprio perché ci fu questa modifica che noi abbiamo voluto fortemente, ma anche altre che sono state portate al Senato, si è arrivato, come lei correttamente ricordava, in terza lettura e la maggioranza ha dimostrato di volere questa legge nel suo insieme.
1: Onorevole Bignami, tanti messaggi ci stanno arrivando dai nostri ascoltatori e devo dire quasi tutti contrari alle cosiddette quote rosa. E le opposizioni e anche alcuni costituzionalisti su questo puntano un po' il tiro, c'è un problema di parità di genere, secondo
0: Ma
1: lei?
0: io
1: O è
0: credo.
1: meglio andare avanti solo per merito, non per il sesso di appartenenza?
0: Guardi, io sono di destra e credo che la meritocrazia debba essere il criterio distintivo, no, che deve caratterizzare la vita di ognuno di noi in ognuno degli ambiti. Fratelli d'Italia ha dimostrato con Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, che essere donna o essere uomo non deve cambiare nella capacità di una persona di assumere dei ruoli. Poi capisco che la sinistra, quando parla di garantire le donne, in realtà voglia dire imporre le donne, ma questa è una concezione, secondo me, anche umiliante per qualsiasi quota di genere, perché crea una condizione di disparità, perché impone che qualcuno ci sia al di là del fatto che le persone la vogliono o no. Credo che sia giusto selezionare sul merito perché è il vero criterio distintivo nella vita come in politica.
1: Allora, dicevo che la maggior parte dei messaggi che ci arrivano sono contro, ecco, le quote rosa, però devo citare anche alcuni che sono invece a favore. Le quote non sono rosa, ma sono antidiscriminatorie di genere, sono necessarie. Ci scrive Luisa, per correttezza, diciamo, parità di genere vuol dire dare a tutti le stesse possibilità, quindi le donne devono essere elette per meriti, ci scrive invece un altro ascoltatore da Potenza. E onorevole Bignami, si va al voto a fine legislatura? Settembre
0: Credo di sì. Autunno,
1: 2027?
0: perché poi tra settembre e
1: Certo.
0: novembre c'è uno spettro. Credo proprio di sì.
1: Senta, non è tardi per la legge di bilancio? Voi stessi, quando siete
0: No.
1: andati al governo nel 2022 con le elezioni, mi pare il 25 settembre, i tempi sono un po' ristretti.
0: Cioè lei dice tardi se si andasse a votare in autunno?
1: Sì, per la legge di
0: Ah sì, no,
1: bilancio va
0: pensavo, mi
1: fatta.
0: perdoni.
1: No, no, la
0: Sì,
1: legge di
0: credevo
1: bilancio
0: su
1: va
0: questa
1: fatta entro
0: sessione.
1: poi il 31 dicembre, no, non quest'anno, l'anno prossimo, intendo.
0: Allora, la scansione è abbastanza ritmata. All'inizio ottobre bisogna presentare il documento di finanza pubblica, entro il 15 ottobre il documento di programmazione di bilancio. È ovvio che se si vota più a settembre c'è più tempo, se si vota più a ridosso queste scadenze meno, ma ci sono le condizioni per poter far tutto nel migliore dei modi. L'altra volta si votò il 25 settembre, ma il governo si insediò il 25 ottobre, cioè quando queste date previste per legge erano già state superate.
1: Stavolta si potrebbe fare un po' prima. Grazie, grazie onorevole Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Grazie per essere stato con noi. Noi adesso diamo la linea, sono le 7:55 minuti, al GR1 delle 8. Torneremo subito dopo per occuparci di piano casa. C'è un'emergenza abitativa anche in Italia?
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me in delle
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
3: Dentro la fibromialgia.

0: dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 7:56 minuti. Partiamo dal nord, andiamo in A8 nel tratto

0: del tonale della mendola per lavori, tracevo e incrocio passo del tonale in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti tra Valli di Lanzo e l'interconnessione con la tangenziale sud in direzione della Torino-Bardonecchia. Al centro, sulla Firenze-Pisa-Livorno, code allo svincolo Santa Croce sull'Arno in uscita per chi proviene da Firenze. Infine in A14 code per lavori tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
5: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
4: E l'attenzione alla strada?
5: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
4: Qual è il beneficio per chi guida?
5: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
4: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
10: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale, via libera definitivo, Giorgia Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto, sul voto anticipato, dibattito surreale, la legislatura scade tra un anno. La maggioranza esulta e guarda alle sfide future, economia, occupazione, sicurezza, le opposizioni preparano il ricorso alla consulta e accelerano su primarie e programma. Bruxelles dice sì a flessibilità su energia e difesa, prudenza su inflazione, oggi sul tavolo dell'Ecofin, Giorgetti, siamo fiduciosi. Ex Ilva, lunedì sciopero in tutte le sedi, la decisione dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi, martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà un decreto con le tutele sociali per i lavoratori. Ucraina, stragi senza fine, 33 morti su due autobus colpiti dai russi a Kramatorsk, Stati Uniti preoccupati per la fase di stallo, rischio regionalizzazione, nel GR l'analisi di Paolo Magri dell'ISPI. La minicar che a Roma aggredisce bici e monopattini, la procura indaga per tentato omicidio, almeno altri 4 episodi simili, forse per una sfida social. Uno sciottino nel vuoto del cosmo, l'Università di Glasgow progetta di lanciare nello spazio un mini laboratorio per distillare il whisky, possibili applicazioni anche per lo sviluppo di farmaci innovativi. Il ritorno di Baglioni, 7 concerti a Villa Borghese, 40 canzoni in scaletta, tutta la sua storia musicale. MotoGP, Bezzecchi il più veloce nelle prime libere in Indonesia, tra poco le prequalifiche, calcio, domani torna là. Buongiorno da Danilo Giannese. La

0: Forma elettorale e legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al testo, in terza lettura, senza sorprese. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, afferma Giorgia Meloni. È la dimostrazione, per la Premier, della compattezza della maggioranza. Inutile dunque parlare di elezioni anticipate.
1: Per Giorgia Meloni il via libera di Montecitorio è più di un sì alla legge elettorale che porta il suo nome. È, dopo gli inciampi di luglio, quando la maggioranza andò sotto, una prova di forza del centrodestra, determinato, dice la Premier, a portare avanti gli impegni presi coi cittadini.
2: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto. Potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
1: La stabilità dei governi. Questo la Premier lo ha ribadito più volte, serve per dare credibilità all'Italia all'estero e risposte concrete ai cittadini. Quindi Giorgia Meloni respinge le speculazioni sul voto anticipato.
2: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
1: L'occasione è l'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare sul corso di Ascoli che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e attori in costume tradizionale accompagnano la Premier al taglio del nastro di avvio dei lavori. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
0: Una legge che garantisce stabilità e che ridà finalmente la parola ai cittadini è la linea di tutto il centrodestra che ora guarda l'agenda dei mesi prima del voto.
3: Archiviato il via libera alla riforma elettorale, la maggioranza pensa al lavoro da fare verso la scadenza naturale della legislatura, come conferma da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
4: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
3: Posizione cui plaudono gli altri alleati di centrodestra. Ora avanti, sottolinea Riccardo Molinari, Lega, a lavorare sui temi che interessano gli italiani. Economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Favorevole ad arrivare a fine legislatura anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che approva la compattezza del voto alla Camera e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
5: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
3: Una riforma che garantirà stabilità, sottolinea Maurizio Lupi, Noi Moderati, che torna a smentire ogni ipotesi di alleanza con Futuro Nazionale. Entrare in coalizione chiosa né oggi né domani né dopodomani, mai. Francesco Macaro, GR1.
0: Dure le critiche delle opposizioni. Alla Camera sono intervenuti tutti i leader progressisti parlando di un testo su misura per l'attuale coalizione di governo. La Corte Costituzionale lo boccerà, si dice certo il campo largo che dopo le proteste in aula prepara ricorsi.
6: Legge truffa sui cartelli agitati dalle opposizioni, lo slogan che la sinistra usò già 70 anni fa. L'accusa alla legge elettorale è la stessa di allora: stravolgere l'esito del voto per mantenere il potere. Il vostro vero motto è prima le poltrone, dice Elly Schlein.
7: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
6: Vi batteremo, assicura la segretaria PD, stesso concetto di Maria Elena Boschi di Italia Viva. Perderete, dice rivolta alla maggioranza, lamentando la penalizzazione delle donne in lista. Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, accusa Conte ricordando la caduta del governo giallo-verde.
8: Nel 2019 ci siamo trovati a sbarrare la strada a chi invocava pieni poteri. Giorgia Meloni, lo faremo anche con te.
6: Il presidente 5 Stelle già guarda al voto, ritroviamoci, l'invito agli alleati, poi con un programma condiviso alle primarie. Ipotesi che però non convince Angelo Bonelli di AVS. I progressisti continuano comunque il percorso comune. Prossimo passo lunedì, la presentazione dei ricorsi alla Consulta proprio contro lo Stabilicum. Lucio Bondi, GR1.
0: Dal Rosatellum allo Stabilicum, entriamo nel dettaglio della riforma del sistema di voto.
9: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere, alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del presidente della Repubblica.

0: Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuori sede. Vasco Pirri, GR1.
1: Parliamo ora di conti pubblici. Dopo il primo sì alla maggiore flessibilità per energia e difesa, Bruxelles non chiude su ulteriori margini chiesti dall'Italia per il caro energia, ma chiede prudenza.
2: Il tema di come gestire l'impatto dell'inflazione sui bilanci degli Stati torna al centro del confronto europeo. Se ne parla oggi all'Ecofin, dove si esaminerà la richiesta di flessibilità per far fronte al caro energia avanzata da Italia e Grecia. Il commissario Dombrovskis ha promesso di esaminare più a fondo le richieste di Roma e Atene, ma ha sottolineato: non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Il rischio, ha spiegato, è mettere in dubbio la determinazione dei governi a rispettare le regole, proprio mentre la credibilità delle finanze pubbliche diventa decisiva per contenere le tensioni sui mercati. Il ministro dell'economia Giorgetti si dice fiducioso, sostiene che la proposta italiana abbia raccolto numerosi consensi, pur incontrando le tradizionali perplessità dei paesi frugali. La Commissione europea ha dato intanto il via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia. Il Consiglio dell'Unione ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale. Gelsomina Testa, GR1.
1: Altro dossier sul tavolo del governo, quello dell'ex Ilva. Da metà novembre rischio cassa integrazione per tutti gli stabilimenti. I sindacati, dopo il confronto di ieri sera a Palazzo Chigi, hanno annunciato per lunedì uno sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'azienda siderurgica.
3: Si ferma l'ultimo altoforno rimasto acceso a Taranto dell'ex Ilva e contemporaneamente Acciaierie d'Italia ha annunciato lo stop degli impianti di Genova e Novi Ligure. E questo mentre ieri era in corso il confronto a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sul futuro dell'azienda. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha annunciato un decreto con le tutele sociali per i lavoratori che il governo dovrebbe approvare in Consiglio dei Ministri martedì prossimo. È stata prospettata la cassa integrazione non per chiusura attività ma in una prospettiva di continuità. Per i sindacati tutta la situazione degli stabilimenti è insostenibile e hanno annunciato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM.
4: Non siamo venuti a Palazzo Chigi per la cassa integrazione, siamo venuti a Palazzo Chigi per il lavoro, per la salute e per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: In organico ad Acciaierie al momento restano circa 9.500 lavoratori. Ad oggi la cassa integrazione autorizzata dal governo è per 4.450 unità sino alla fine di febbraio 2027. Davide Esperti, segretario generale UILM.
5: L'unica certezza, come sempre, è la cassa integrazione. Non può essere assolutamente l'obiettivo.
3: Paola Bonanni, GR1.
1: Prezzi del petrolio in calo in avvio di giornata. Il Brent scende a $102,7 al barile, meno 1,5% dopo l'impennata di ieri di oltre il 4% che ha penalizzato le borse, tutte negative, riaccendendo i timori di un'inflazione persistente. I mercati asiatici verso una chiusura contrastata. Le 8:10, questa è Rai Radio 1, apriamo ora la pagina dedicata agli esteri. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, accadrà il 3 dicembre e sarà trasmessa in diretta streaming.
6: Sarà fucilato da un plotone di soldati come è giusto che sia e faremo in modo che l'esecuzione sia pubblica perché la gente deve vedere, deve capire che ci sono conseguenze serie per chi compie gesti come il suo. Parole shock quelle del segretario alla difesa Pete Hegseth. Il condannato è Nidal Hassan, ufficiale dell'esercito americano, musulmano radicalizzato. Nel 2009 uccise 13 militari nella base di Fort Hood e lì avverrà l'esecuzione. Certamente sarà a Fort Hood, dice Hegseth, un giovedì alle 13, la stessa ora in cui lui sparò. Lo vedremo il 3 dicembre. Lo vedremo in diretta streaming, aggiungono dal Pentagono. Parole che arrivano mentre continua la polemica per il caso di Krista Pike, prima donna a ricevere l'iniezione letale in Tennessee dopo 200 anni e sopravvissuta a ben due dosi. Quella di Hassan sarebbe la prima esecuzione pubblica da 90 anni dalle ultime due impiccagioni in piazza del 1936. Sonia Filippazzi, GR1.
1: Ancora negli Stati Uniti, a New York, un uomo è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale dopo un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione. La vittima, un immigrato irregolare pregiudicato per furto e traffico di droga, era in macchina con il figlio di 5 anni quando un agente, per motivi ancora sconosciuti, ha aperto il fuoco.

0: Contro l'intervento, la protesta del sindaco di New York Mamdani e della governatrice dello Stato Hochul. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi anche ad altri paesi. Sul campo due vittime russe a Belgorod, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta. Ieri colpiti due bus di civili in Donbass.
1: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime due città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato due pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini, e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E sull'evoluzione del conflitto e sui rischi di allargamento abbiamo raccolto il commento del presidente del comitato scientifico dell'ISPI, Paolo Magri. Sentiamolo.
2: Gli obiettivi civili come target russi non sono una novità. È nuova l'intensità degli attacchi e la gravità dei danni grazie ai nuovi missili e i droni più sofisticati. Dai porti non esce grano, manca energia, si muore molto di più. L'obiettivo russo è fiaccare la popolazione per far accettare la resa. Un obiettivo però non raggiunto, perché se il 70% della popolazione è ora a favore di una pace negoziata, la stessa percentuale si oppone alla resa, alle condizioni di Mosca.
3: Ora anche la Casa Bianca con il segretario di Stato Rubio esprime preoccupazione per una possibile estensione della guerra ad altri paesi. È un segnale d'allarme in più per l'Europa?
2: Rubio, parlando dello stallo strategico del conflitto, ha evocato esplicitamente il rischio di un'escalation orizzontale con attacchi non convenzionali ai paesi che sostengono Kiev. Più che un nuovo allarme, parlerei di allarme confermato. Perché da mesi diversi paesi europei hanno denunciato attività ibride o incidenti che rimangono nella cosiddetta zona grigia.
4: Francesco Mincone, GR1.
0: E proprio dalla Russia potrebbe provenire l'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri italiano. Il sospetto è che ad agire sia stato il gruppo hacker NoName057, un'azione mitigata dai sistemi di protezione della Farnesina, senza interruzioni di servizio. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha spiegato il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. In Francia ora per le proteste sulla scuola. Il governo annuncia l'assunzione di 3.000 supplenti, ma i sindacati chiedono più risorse e gli studenti continuano a scendere in piazza. La corrispondente.
5: Non arretrano gli studenti francesi, la protesta va avanti nonostante gli incidenti, gli scontri, i momenti di tensione tra i giovani e la polizia nelle piazze del paese. A Parigi, a Place de la Bastille, le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere la folla. Cariche, lancio di lacrimogeni che sono diventati cronaca a margine di un movimento che, come ha confermato il suo sindacato al ministro dell'Education Nationale Geffrey, non intende fermarsi fin quando il governo non risponderà concretamente alle loro richieste. 10 miliardi da investire per migliorare la scuola pubblica, 1,2 quello garantito dal primo ministro Lecornu nel bilancio 2027, dove però è anche previsto un taglio di 1.600 professori. Sindacati, professori e studenti torneranno a mobilitarsi nel paese martedì prossimo, 13 ottobre, mentre la protesta ha varcato i confini ed è giunta anche in Belgio, dove gli studenti hanno indetto per oggi una mobilitazione nazionale. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
0: La cronaca. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio dopo l'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere mentre era in monopattino dal passeggero di una minicar, ora in gravi condizioni in ospedale. I fatti nel quartiere Monteverde, dove gli inquirenti sono al lavoro su almeno altri 4 episodi simili, avvenuti in poche ore, forse per una sfida social tra ragazzini.
6: Non è l'unico caso, altre 3 persone hanno denunciato un'aggressione mentre erano a piedi, in bici o su monopattini. Un quinto aggredito è da verificare. Tutti colpiti da giovani alla guida di microcar elettriche che si sono avvicinati.

0: e malcapitati, sferrando calci. Il più grave, Davide Jacopini, 42 anni, attore del piccolo e grande schermo, fatto cadere lunedì sera mentre era sul monopattino, ricoverato al San Camillo con un grave trauma cranico, operato alla testa in terapia intensiva. Paura e rabbia tra i residenti del quartiere romano di Monteverde Vecchio, teatro delle violenze.
1: Siamo preoccupati, presumo una coppia di ragazzini che vanno in giro a far del male alle persone.
2: È gravissimo.
0: Non è il primo caso di violenza nella zona.
3: Abbiamo avuto una piccola banda che buttava San Pietrini, ragazzi che spingevano giù le vecchiette.
0: La procura di Roma indaga per tentato omicidio, si cerca una microcar nera con due persone, forse minorenni. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di una sfida lanciata sui social. Elena Paba, GR1.
4: Il maltempo, ancora danni e disagi per vento e forti piogge, con problemi nei trasporti, allagamenti e capannoni scoperchiati, in particolare in Toscana. Tromba d'aria in provincia di Pisa. Oggi allerta arancione su parti di Lazio e Campania, gialla su quasi tutto il centro-sud e alcune aree del nord. Per le previsioni sentiamo il colonnello Daniele Mocio dell'Aeronautica Militare.
5: Piogge e temporali localmente intensi tra Lazio, Campania e poi su buona parte del centro, comprendendo in questo anche Abruzzo e Marche. Al sud Calabria e Sicilia in modo particolare, domani miglioramento tra nord e parte del centro, temporali diffusi al sud. Per un ulteriore miglioramento bisognerà aspettare domenica.
4: Mafia, ancora in fuga il boss dei casalesi Luciano Donadio, condannato in via definitiva a 30 anni come capo del clan di Eraclea in Veneto, 24 in totale gli arrestati in esecuzione delle condanne. Tutti imputati a vario titolo per associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, ma Donadio, 60 anni, dopo la sentenza della Cassazione arrivata martedì, si è reso irreperibile. Scuola, tra nuove costruzioni, progetti didattici, ristrutturazioni edilizie, il ministro Giuseppe Valditara ha tracciato il bilancio degli investimenti più recenti, frutto anche dei fondi europei del PNRR.
6: Abbiamo investito complessivamente quasi 23 miliardi, circa 6 miliardi di risorse nazionali. Abbiamo superato tutti i target che erano stati previsti dall'Europa.
7: È soddisfatto il ministro Valditara illustrando il bilancio dei fondi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Nei nidi creati 173.000 posti, oltre l'obiettivo europeo dei 150.000. I lavori di edilizia scolastica hanno riguardato 12.000 edifici, quasi un terzo delle scuole italiane, 215 gli istituti costruiti da zero, tutti climatizzati. Con gli interventi autorizzati, inoltre, oltre l'80% delle scuole avrà una palestra. Buono anche il dato sull'abbandono scolastico, che scende al 7,3%. Ancora il ministro.
6: Tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi. 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
7: Federico Mello, GR1.
4: Whisky spaziale. Nel 2028 verrà lanciato un mini laboratorio per distillare il liquore in orbita. Il progetto è dell'Università Scozzese di Glasgow.
8: Uno sciottino nello spazio. È la quantità di whisky che verrà ricavata con una procedura di distillazione nel vuoto cosmico. L'esperimento mira a capire se nello spazio i processi biochimici per produrre liquore cambiano e si velocizzano. Il satellite in miniatura, contenente campioni di 10 millilitri di liquido, resterà in orbita per 5 anni e una lingua artificiale provvederà all'assaggio del whisky prodotto. Ma non è solo un esperimento per la produzione di superalcolici, come spiega Alberto Battistelli, fisiologo vegetale già dirigente del CNR.
9: Questo esperimento si inserisce in un filone di attività scientifico-tecnologica rivolta allo spazio, che tende a costruire dei laboratori dove, per esempio, aziende chimico-farmaceutiche potranno gestire parte delle loro attività utilizzando le condizioni speciali e particolari dello spazio.
8: Ma cosa potrebbero consentire queste condizioni?
9: E si pensa che nello spazio si possano sintetizzare delle molecole che non si riuscirebbero a sintetizzare a terra nella forma che si otterrebbe nello spazio, o per esempio a cristallizzare delle proteine con cristalli più puri di quanto non si riesca a fare sulla Terra.
8: Flaminia Gullo, GR1.
4: La settimana dei Nobel, questa mattina alle 11 a Oslo, sarà annunciato il vincitore del premio per la pace 2026. Tra i possibili candidati, la rete di volontari del Sudan Emergency Response Rooms, l'organizzazione Save the Children, istituzioni come la Corte Internazionale di Giustizia e l'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, ma anche la Stazione Spaziale Internazionale. nazionale. Ieri l'assegnazione del Nobel per la letteratura.

0: cultura che è andato alla poetessa e saggista canadese Anne Carson. E ora la musica, il ritorno di Claudio Baglioni, che il 24 ottobre comincerà una serie di 7 concerti a Villa Borghesi a Roma, luogo speciale per la storia del cantautore. Evento presentato anche in Campidoglio. Che storia è questa? Sarà un concerto antologico.
1: Ho girato e rigirato.
2: Riparte da qui Claudio Baglioni dopo lo stop di un anno al Grand Tour della Vita e adesso, rinviato all'estate 2027, torna nel luogo dove 44 anni fa fece la storia con il grande raduno di Aleo. E lo fa ripartendo dalla stessa data, 24 ottobre.
3: È qualcosa che accade dopo 44 anni. È un tornare lì con un contenuto profondamente diverso, perché allora io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60, quindi molte cose sono cambiate.
2: 40 canzoni, come si fa una scaletta dal repertorio Baglioni?
3: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni è un concerto antologico, comunque prima o poi incontro qualcuno che mi dice no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
2: E a Roma tornerà tra un anno con il gran finale ai Fori Imperiali.
3: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
2: Miriam Mauti, GR1.
0: Sono le 8:23 minuti, tra poco torna a Radio Anch'io e allora ci colleghiamo con Francesca Rinaldi. Francesca.
4: Buongiorno Danilo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Dopo le proteste di piazza in Spagna delle scorse settimane, in Italia si accelera per la realizzazione del piano casa, mentre l'Europa pensa a un nuovo regolamento per affrontare l'emergenza alloggi. Di questo parleremo tra poco.
0: E questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Salvatore Sabatino, oggi in regia Gennaro Strazzullo. Vi lascio la pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9. Da Danilo Giannese, buon ascolto e buona giornata.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
6: Tutti per Eurocash.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
14: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
15: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
14: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
16: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: GR1 Sport.
18: Buongiorno.

0: Da Jacopo Barlotti, cominciamo dai motori. MotoGP in Indonesia con Marco Bezzecchi, che è stato il più veloce nelle prove libere. Fra poco le prequalifiche.
1: Se il buongiorno, o quantomeno l'andamento del weekend di gara, si vede dal mattino, il round indonesiano potrebbe essere foriero di buone notizie per Marco Bezzecchi, davanti a tutti nel primo turno di libere ed in sintonia con la pista di Lombok già dai primissimi giri. Il riminese dell'Aprilia ha già firmato un tempo a meno di un secondo e mezzo dal record della pista e piazza subito la sua candidatura tra i protagonisti, ma gli altri primi attori della lotteria data sono lì. Marc Marquez con la Ducati secondo con una zampata nel finale, il leader iridato Jorge Martin terzo con l'altra moto di Nuale. Tra di loro 29 millesimi, a due decimi abbondanti di distacco da Bezzecchi. Ad un'altra trentina di millesimi c'è Pedro Acosta, quarto con la KTM, pronto a fare ancora una volta da primo ago della bilancia nella sfida mondiale. Più staccato Raul Fernandez con l'Aprilia Trackhouse e le due Ducati VR46 di Morbidelli, fresco di annuncio in Superbike nel 2027, e di Gian Antonio. Dodicesimo Bastianini, reduce dall'ottimo fine settimana giapponese, proprio davanti a Bagnaia. Alle 9 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche. Luca Cesaretti, GR1.
0: La Formula 1 invece corre a Singapore, alle 10.30 l'unica sessione di prove libere, alle 14.30 le qualifiche della gara sprint. E nel fine settimana tornano i campionati di calcio. Per la Serie B stasera anticipo Avellino-Sampdoria, mentre domani sarà Genoa-Fiorentina alle 15 ad aprire la sesta giornata di Serie A. Como-Roma il big match domenica alle 12.30, riflettori puntati anche sulle due sorprese, Frosinone e Cagliari, attese da due difficili impegni.
2: Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, c'è la curiosità di capire se in Serie A le sorprese d'inizio stagione troveranno conferma. In questo senso la sesta giornata potrà offrire già delle prime risposte. Nel posticipo del sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Gli azzurri guardano i ciociari dal basso in alto, avendo rispetto alla formazione di Alvini un ritardo di 3 punti. Classifica a parte, le due squadre hanno dato vita fin qui a prestazioni antitetiche. A singhiozzo i partenopei, a tutto gas i giallazzurri, che tra l'altro in caso di vittoria al Maradona arriverebbero a 13 punti, una quota che dopo 6 giornate, una neopromossa, non tocca dai tempi della Juventus 2007-2008. E a proposito dei bianconeri, saranno proprio loro domenica sera a Cagliari a soppesare le ambizioni dei sardi, che con 4 vittorie in 5 match viaggiano come solo nella gloriosa stagione del 69-70 gli riuscì. Spalletti punta al sorpasso, ma nell'ultima sfida in Sardegna a prevalere è stato Pisacane. Francesco Albanese, GR1.
0: In chiusura il tennis, Masters 1000 di Shanghai, il secondo turno, Flavio Cobolli in campo contro il francese Manarino, che ha vinto il primo set 6-1, Cobolli ha vinto il secondo set 6-4, adesso siamo nel terzo e decisivo set con Manarino che va al servizio per il 6-3 e dunque potrebbe chiudere il discorso, dunque game decisivo forse a Shanghai. In campo anche Berrettini contro l'americano Nakashima, qui siamo nel primo set sul parziale di 4-4, più tardi in campo anche Musetti contro il cinese Zhu. È tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
5: 8:31 minuti, ben ritrovati all'ascolto di

0: Radio Anch'io, seconda parte della trasmissione, parliamo di casa. Ci sono tanti provvedimenti legislativi in discussione sul tema in Italia, in Europa. In Spagna abbiamo assistito nelle scorse settimane alle proteste di piazza dopo la prima bocciatura dei due decreti proposti dal governo Sanchez, poi ripresentati. Proviamo a capire che cosa sta succedendo e se anche in Italia c'è un'emergenza abitativa. Voi continuate a scriverci, lo state già facendo al 335-699-2949 oppure a mandarci messaggi audio. Per capire che cosa sta succedendo è collegato con noi Giuseppe Latour del Sole 24 Ore. Buongiorno Giuseppe.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Giuseppe. Allora, partiamo dal piano casa, che è il provvedimento più importante nel nostro paese sul tema, approvato a luglio. Vediamo di capire che cosa prevede, cos'è e magari anche a che punto siamo, ci arriviamo man mano.
1: Prevede la realizzazione di 100.000 alloggi in 10 anni. Questo è l'obiettivo, questo è stato il titolo con il quale il piano casa è stato presentato. Per raggiungere questo obiettivo c'è un mix di misure che coinvolge in sostanza sia la parte privata che la parte pubblica, insomma sia gli immobili di edilizia residenziale pubblica, insomma quelli gestiti dallo Stato, che gli privati che andranno a investire in edilizia a prezzi calmierati. Il piano ha mosso i primi passi preliminari al momento, però diciamo che risultati concreti non possiamo darne. L'approdo più concreto sarà la pubblicazione del primo bando, che dovrà portare a spendere materialmente i soldi per ristrutturare le case popolari inagibili, visto che c'è un grande problema di case popolari non utilizzabili attualmente. Questo primo bando, che stanzierà 700 milioni, dovrebbe partire a giorni.
0: A breve, insomma, è il primo passo. Ecco Giuseppe, leggevo che gli alloggi inagibili al momento sono 59.000 ed è aumentata la stima per rimetterli in sesto, ecco, per ristrutturarli, quindi i fondi stanziati potrebbero non bastare.
1: Esatto. La stima attualmente viaggia intorno ai 31.000 euro ad alloggio. Si tratta di riqualificazioni che riguardano nella gran parte dei casi lavori come il rifacimento degli impianti che non sono più a norma, la sostituzione degli infissi, quindi è necessario andare a lavorare caso per caso, appartamento per appartamento, per capire quali sono le reali necessità che ci sono in tutta Italia, in queste migliaia di appartamenti inagibili. E quindi sì, diciamo che strada facendo le risorse necessarie stanno diventando di più, però i soldi in realtà dovrebbero esserci. Il problema è che andranno recuperati via via nel corso dei mesi. Questo primo bando ne stanzierà 700 milioni e servirà soltanto per una parte di questi alloggi,
0: però diciamo era previsto una cifra superiore, quindi se ho capito bene.
1: Esatto, sì. Esattamente.
0: Senti,
1: esattamente.
0: E l'erogazione dei fondi come avverrà? Immagino non direttamente dallo Stato, ma si passerà dagli enti locali?
1: L'erogazione dei fondi avverrà attraverso la candidatura delle aziende casa cosiddette, l'ex Ale, Rater e i comuni, insomma i soggetti che gestiscono questi immobili, che si candideranno i loro appartamenti presso Invitalia. Ci sarà Invitalia che gestirà, diciamo centralizzerà la gestione di questi fondi e li attribuirà attraverso delle graduatorie alle aziende casa, insomma passerà tutto da lì.
0: Senti Giuseppe, leggevo che sono 300.000 le famiglie in attesa, quindi questi 59.000, quasi 60.000 alloggi al momento inagibili comunque non sarebbero sufficienti, questi che vanno ristrutturati.
1: Esatto. Sono soltanto un pezzo del piano e un pezzo del problema, perché le liste d'attesa sono molto più lunghe. Peraltro il dato che citi, quello delle liste d'attesa, è un dato che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, cioè i soggetti a bassissimo reddito. C'è poi tutta la cosiddetta fascia grigia, cioè dei soggetti del cosiddetto lavoro povero, quelli che non rientrano nell'edilizia residenziale pubblica ma che comunque hanno difficoltà ad accedere al mercato della casa. Quindi in realtà i numeri di chi ha problemi

0: sono molto molto più ampi di quel 300.000, e per questo servono tanti altri alloggi e tanti altri investimenti.
1: E dove si possono trovare questi altri alloggi? Perché io leggo anche che ci sono circa 3 milioni di appartamenti vuoti, per vari motivi, per scelta, per magari poca attrattività dell'alloggio, della zona in cui si trova.
0: Allora, il problema ha tante declinazioni. Se guardiamo al piano casa, diciamo l'altra risposta arriva sostanzialmente da due fronti. Uno è a posto, sistemare, ristrutturare per la cosiddetta edilizia sociale, quindi destinata alla fascia grigia del mercato, gli immobili pubblici attualmente non utilizzati. Dall'altro lato poi c'è un piano che riguarda i privati, una parte che riguarda i privati che andranno, insomma, con una serie di condizioni di agevolazione a realizzare edifici nuovi a prezzi e canone calmierato. Un pezzo di questo ragionamento però è sicuramente legato, tu citavi gli alloggi vuoti, alle regole, insomma, alle norme, alla fiscalità, a tutta una serie di condizioni che attualmente sono poco favorevoli per chi affitta. Penso al fatto che attualmente c'è in discussione, scusami, un DDL estratti al
1: esatto,
0: fatto che in manovra
1: a questo proprio volevo arrivare, è in Commissione Giustizia al Senato. È una delle paure forse anche dei proprietari, tra l'altro li avremo tra poco anche in trasmissione.
0: Sì, c'è un tema di regole, nel senso che chi affitta ha paura di non rientrare nella disponibilità del suo immobile. Dall'altro lato c'è un tema di fisco, e cioè si pensa di andare a incentivare ancora di più chi destina il proprio immobile all'affitto lungo. Una delle misure in discussione nella manovra, anche se bisognerà capire se ci saranno i soldi per farlo, è l'abbassamento della cedolare secca, insomma delle tasse che si pagano sugli affitti a canone concordato dal 10% al 5%.
1: Giuseppe, ci arrivano tanti messaggi che ci aiutano, tra l'altro mi aiutano a farti l'ultima domanda. A Trento sono introvabili appartamenti in affitto, i proprietari affittano solo a studenti e turisti. Un altro messaggio: stop ai B&B, ai bed and breakfast. Vito da Bari ci scrive: tassarli maggiormente rispetto agli affitti non si può favorire il turismo, spesso mordi e fuggi a discapito degli alloggi per i residenti. Va in questa direzione questa bozza ancora di regolamento europeo Affordable Housing Act?
0: Va sicuramente in questa direzione, va nella direzione di dare una copertura normativa regolatoria a tutti quanti quei comuni che hanno fatto quello che ha fatto Firenze, per capirci, cioè andare a regolamentare, a limitare il fenomeno degli affitti brevi, anche se bisognerà capire se poi ci sarà l'agibilità politica, diciamo così, per portarlo in fondo, visto che, come ricordavi tu, al momento è soltanto una proposta.
1: Grazie Giuseppe Latour del Sole 24 Ore, grazie per averci aiutato a muoverci in questo marasma di norme che sono in discussione. Do il buongiorno anche a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Presidente, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Presidente, partirei con lei proprio da quest'ultimo punto che stavamo affrontando, la linea europea. Questa bozza di regolamento non vi vede favorevoli?
2: No, perché ha un approccio, secondo me, sbagliato, vincolistico e non rispettoso neanche della proprietà privata e della libertà economica. Nel suo testo indica tante cause delle difficoltà abitative che ci sono in vari luoghi dell'Europa, legate alla mancanza, alla insufficienza dell'offerta, però poi quando va ad indicare le possibili soluzioni che suggerisce agli Stati europei, si concentra solo su un qualcosa di molto semplice, molto popolare, ma anche molto inefficace, cioè da un lato quello che ricordavate voi, l'invito a limitare la locazione breve, i cosiddetti affitti brevi, dall'altro però addirittura l'invito a limitare la vendita, la possibilità di vendita e di uso di immobili non destinati ad abitazione principale, cioè si prefigura l'ipotesi di un sindaco, secondo questa impostazione tutta da verificare, che dica a un proprietario: no, questa casa non la puoi vendere ad un'altra persona che non ci vada ad abitare, la devi vendere solo ad una persona che ci vada ad abitare, con una grave anche intromissione nel mercato privato e una possibilità, anzi una certezza, di far perdere valore a tanti immobili. Noi crediamo che la strada da seguire sia esattamente quella contraria, quella di estendere l'offerta

0: abitativa tramite alcuni strumenti che avete già citato, no? Le case popolari che erano scandalosamente vuote, 60.000, per fortuna verranno rimesse in circolo. L'housing sociale, l'edilizia convenzionata, il recupero di tanti immobili che non sono utilizzati, che possono essere anche riconvertiti. E poi sull'affitto privato, anche questo lo dicevate, dare più certezze ai proprietari
1: Ecco,
0: con gli
1: Presidente,
0: sfratti.
1: aspetti,
0: Certo,
1: Presidente Spaziale
0: prego.
1: Testa, resti con noi perché abbiamo collegato un altro ospite, Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica. Buongiorno Milazzo.
2: Buongiorno, vai.
1: Buongiorno. Allora, vorrei chiedere anche a lei cosa pensa di questo piano europeo, questo progetto europeo. Ancora non è un testo approvato. Qualora venisse approvato un regolamento, è immediatamente poi operativo nei paesi europei.
2: Sì, allora io penso che sia un primo passo. L'Unione Europea a fine 2025 ha approvato un piano casa che contiene tante misure, tante indicazioni, raccomandazioni rivolte ad aumentare il patrimonio abitativo disponibile, però questo è il primo atto. Perché è uno dei problemi. Naturalmente le politiche abitative sono politiche composite, sono quindi diciamo il bisogno di casa o il disagio abitativo si affronta con con una tipologia variegata di interventi, appunto, infatti si chiamano politiche abitative. E questo è un passo, ma noi lo riteniamo importante perché consentirà a quei sindaci e a quelle sindache che con una contrattazione locale che gli stakeholder possono promuovere, chiedere e di regolamentare questo fenomeno che ormai in alcune realtà ha raggiunto livelli preoccupanti. Noi pensiamo che scusi,
1: Mi
2: se mette
1: la
2: in
1: fermo,
2: discussione
1: mi
2: anche.
1: scusi, la
2: Sì,
1: fermo
2: prego.
1: un attimo. Ci arriva un messaggio da Daniela da Bagheria, in provincia di Palermo. Siamo stati sfrattati per morosità. All'improvviso, senza previa richiesta verbale del proprietario, crollò il soffitto di una camera, non volle ripararlo. Ora la giudice ha emesso la sentenza, dobbiamo lasciare l'appartamento. Siamo disperati perché gli affitti sono carissimi, non sappiamo come fare. Avevamo saputo della morosità incolpevole, aiuto economico dello Stato, ma qui al comune non sanno nemmeno cosa sia. Possiamo dire qualcosa alla signora Daniela?
2: Sì, assolutamente sì, anche perché io, diciamo, vivo in Sicilia e mi occupo anche di questo territorio, quindi conosco bene. Allora, la morosità incolpevole, il contributo per la morosità incolpevole è un contributo che non è più presente, non è più finanziato a livello nazionale, mentre prima era o comunque è finanziato in piccolissima parte. Noi avremmo voluto che fossero i governi regionali, ma in Sicilia non è avvenuto. Quindi non ci sono strumenti, soprattutto nei comuni piccoli e medi. Qualcosa fanno le città, Palermo fa qualcosa sia come contributo sia come alloggi d'emergenza in caso di sfratto, ma non c'è un sistema che può mettere a riparo le famiglie che sono soggette a sfratto spesso per morosità
1: Chiaro,
2: incolpevole.
1: chiaro. Giusy Milazzo, resti con noi. Io leggo alcuni messaggi che ci arrivano, sono veramente tanti. In Italia c'è un'emergenza abitativa, ci scrive Giovanni da Roma. I valori immobiliari degli affitti sono ampiamente sproporzionati rispetto al livello dei salari e della stabilità dei contratti di lavoro. Luca da Forlì, buongiorno. Sì che c'è un'emergenza abitativa, i prezzi sono folli. Se poi associati alle dimensioni delle case nuove, il tutto diventa assurdo. In una città piccola come Forlì, una casa nuova con 3 camere non la trovi a meno di 400.000 euro, come fa il ceto medio oggi. E Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, torno da lei. C'è un problema di costi delle abitazioni?
0: Ah sì, in alcune aree c'è, il problema tra l'altro può riguardare le persone che sono in affitto, ma riguarda anche le persone che sono proprietarie un po', diciamo non completamente, nel senso quelle che pagano i mutui. Ieri l'Istat ci ha dato i dati, questi due dati, ci ha detto 4,8 milioni per famiglie in affitto, 3,4 che pagano un mutuo. Anche queste subiscono.

0: entrambe subiscono le difficoltà alle quali si faceva riferimento prima, che sono difficoltà di reddito e di lavoro inizialmente, no? Di base, perché se io ho un reddito che non è in linea neanche a volte con l'inflazione e ho una non stabilità di lavoro, è chiaro che posso avere conseguenze sia nell'uno che nell'altro caso. Quindi le soluzioni, come dicevamo, sono quelle dell'aumento dell'offerta abitativa. Sul privato, a quelle che stavo dicendo, cioè miglioramento della normativa sugli sfratti, quindi per dare più fiducia ai proprietari e sgravi fiscali, come diceva Giuseppe Latour, aggiungerei proprio, visto il riferimento vista la telefonata, il messaggio, ai contributi per gli inquilini, perché quello è l'ultimo tassello nel privato. Se vogliamo prevenire la morosità, prevenire anche gli sfratti, io credo che si debba inventare un sistema funzionante, perché magari quello precedente non era tale, per dare contributi effettivi e efficaci a chi ha bisogno e sostenere gli affitti in alcune situazioni di difficoltà.
1: Ecco, Spaziani Testa, accennavamo con Latour del Sole 24 Ore a questo DDL Sfratti, cosiddetto DDL Sfratti, in discussione in commissione al Senato. Secondo lei può ridurre, diminuire le paure dei proprietari degli appartamenti, che poi l'appartamento non si liberi quando magari serve al proprietario per una qualsiasi necessità personale?
0: Sì, può farlo ed è assolutamente necessario. Non ci sono soluzioni miracolistiche, ci sono insomma puntelli alla normativa attuale che consentono di superare qualche impedimento, qualche stortura che allunga i tempi. Se i proprietari si convincono, e noi aiuteremo in questa direzione a farlo, che c'è più certezza sui tempi di rientro in possesso al termine del contratto, è evidente, è conseguente, è una conseguenza immediata che ci saranno molte più case disponibili in affitto per via della maggiore fiducia dei proprietari e di conseguenza ci saranno anche effetti sui canoni in positivo.
1: Grazie Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, grazie per essere stato con noi. Torno da Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, e chiedo anche a lei, Milazzo, un'opinione su questo disegno di legge sugli sfratti che è ancora in discussione, però tra le tante norme che potrebbe introdurre, per esempio una sorta di multa di 50 euro al giorno per gli inquilini che non lasciano l'appartamento, e poi alcune forze chiedono di non far pagare l'IMU ai proprietari della casa quando la casa non è rientrata nella loro disponibilità.
2: Ma io lavorerei in senso completamente opposto. Noi siamo in presenza in Italia di un dato: la maggior parte degli sfratti, il 90% degli sfratti, sono per morosità incolpevole. Quindi sicuramente c'è un problema di redditi e di salari. I salari non crescono, c'è sempre più fatica a sostenere gli affitti, che invece aumentano. Quindi l'aver lasciato tutto al mercato, nel senso senza regole, perché non, infatti non ce ne sono regole. Per gli affitti un sistema di contratto concordato, ma ormai va rivisto, nel senso che è fin troppo blando. Quindi abbiamo affitti che aumentano, costi che aumentano, e ora acceleriamo una procedura di sfratti senza nessun sistema che possa aiutare gli inquilini, che spesso sono morosi incolpevoli, a sostenere questo enorme disagio. Questa, oserei dire, per la vita delle persone è una tragedia. E allora dove andiamo? Questa società che è sempre più spostata verso una proprietà privata libera, senza, allora anche la nostra Costituzione prevede che la proprietà privata abbia, come dire, un minimo di regolamentazione che guardi al carattere sociale, dice. Allora noi diciamo, bene, discutiamo tutti assieme, cosa che non avviene, per misure che guardano il disagio sociale e come affrontarlo. Quindi case popolari sì, nuova concezione, usando gli edifici sfitti, abbandonati. E il piano casa proposto dal governo non rimette le case popolari in circuito, rischia di trasformarle in un housing sociale a costi, facciamo solo un esempio, e poi un
1: Poi dobbiamo
2: insegnante,
1: chiudere, sì.
2: sì, un insegnante guadagna diciamo 1.500 euro. Ecco, anche in città piccole, non parlo di Roma, Milano, dove
1: Più
2: gli affitti
1: difficile.
2: sono
1: Sì.
2: altissimi, una città media, un affitto è 500-600 euro, quindi già

0: assorbe più del 30% del reddito, è già un affitto insostenibile. Quindi siamo in grado di, in più noi proponiamo, noi ne vediamo tante persone
1: segretaria,
0: che vengono sfrattate.
1: Mi perdoni, devo dare la linea a un ultimo ospite, la ringrazio, Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, per aver parlato con noi questa mattina di emergenza abitativa, e do il buongiorno anche ad Amedeo Bozzer, presidente nazionale del l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro. Buongiorno.
2: Buongiorno, saluto a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno Presidente. Allora, il prossimo 12 ottobre, lunedì, ricorre la 76esima giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro. Voi domenica anticiperete, in coincidenza col giorno festivo, sarete a Longarone per le celebrazioni. Il significato di questa scelta di andare a Longarone, lo ricorderanno i nostri ascoltatori, dove si verificò il disastro del Vajont, tra l'altro proprio il 9 ottobre del 1963.
2: Sì, saremo a Longarone, in provincia di Belluno, precisamente nel Museo del Vajont, e proprio a due giorni dalla 63esima anniversario del disastro dello stesso. E vedete, una scelta forte, meditata, che vuole rafforzare anche sul piano simbolico la necessità che la memoria non venga soltanto celebrata, ma si trasformi in azione. Lo facciamo con la rabbia e il dolore di un paese che anche nella storia recente ha vissuto tragedie come quella del Ponte Morandi, con cui Vajont condivide la drammatica analogia di una strage che, secondo quanto emerso nel tempo, avrebbe potuto essere evitata attraverso prevenzione e maggiore tutela della vita umana.
1: Quindi una scelta.
2: Questa strage, in forma diverse, continua ancora oggi a ripetersi nei luoghi di lavoro del nostro paese, dove ogni giorno si contano vittime, senza quel fenomeno che si accenni a fermarsi.
1: Ecco, Presidente, l'INAIL ha presentato a fine settembre la relazione sull'attività del proprio istituto relativa al 2025. Da questa relazione emergono anche i numeri degli infortuni sul lavoro. Le denunce sono aumentate nel 2025, più 1,2%. I decessi sono diminuiti, seppur di poco. Si è passati dai 1239 nel 2024 ai 1198 nel 2025. Come interpretate questi dati? Sta crescendo la cultura della sicurezza sul lavoro?
2: Purtroppo dobbiamo dirlo ancora una volta, la cultura della sicurezza da sola non basta. Lo diciamo noi dell'ANMIL, che da 83 anni lavora per la tutela, per la prevenzione, per la formazione e per diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole, nelle aziende e nella società. Davanti a questi numeri non possiamo accontentarci, le percentuali cambiano di poco, mentre dietro quei numeri continuano ad esserci persone e famiglie. C'è un dato che dobbiamo ricordare, la media è ancora di circa 3 lavoratori morti ogni giorno, non possiamo considerare una normalità, e poi ci sono realtà ancora più drammatiche, lavoratori che dopo un infortunio vengono abbandonati per una delle paure e delle conseguenze, persone che lavorano senza tutele, senza sicurezza, spesso senza nemmeno dignità di un contratto regolare.
1: Ecco, Presidente Bozzer, mi scusi se la interrompo, però mi ha colpito, lei parlava di cultura della sicurezza del lavoro, già nelle scuole si può cominciare a insegnare ai ragazzi?
2: Sì, assolutamente, dobbiamo, e abbiamo provato e abbiamo visto che i risultati ci sono in diversi campi, già dai bambini, quando iniziamo già a parlare ai bambini delle stesse strisce pedonali, come attraversare, lì ti porta già un risultato importante, che ti fermano e ti dicono dobbiamo attraversare lì e dobbiamo attraversare in maniera regolare, glielo insegnano già i genitori.
1: Per fortuna. Senta, Presidente Bozzer, prevenzione e anche repressione però, in 30 secondi perché poi dobbiamo chiudere.
2: Sì. Sì, credo che le due cose non siano affatto agli antipodi, devono viaggiare insieme. La cultura della sicurezza è fondamentale, ma non può rimanere una semplice dichiarazione di principio o una questione di retorica. Deve tradursi in azioni concrete. Le nostre proposte alle istituzioni sono note e portiamo avanti da tempo. Chiediamo prima di tutto una procura nazionale del lavoro sul modello del quale antimafia e antiterrorismo, con magistrati specializzati in materia di salute e sicurezza
1: sul lavoro, chiaro. Grazie Presidente Amedeo Bozzer, Presidente nazionale dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, lo ricordo, lunedì la 76esima giornata.

Giornata nazionale per le vittime degli infortuni sul lavoro il prossimo lunedì 12 ottobre. E noi ci fermiamo qui, sono le 8:56 minuti. Oggi in console Fernando Conti, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, la linea va al GR1 delle 9, poi Viviana Verbaro con Progetto Benessere. Radio Anch'io tornerà lunedì con lo sport e poi martedì con Giorgio Zanchini, stesso orario 7:30. A tutti una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Rigoni
3: e Claudio De Tommaso.
4: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
5: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
4: Il fenomeno della risonanza?
6: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
4: E la pressione?
7: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
4: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
10: Filiera certificata, presidio diretto, servizi sviluppati in un ecosistema protetto. Benvenuti nella Service Farm Sistemi.
11: È qui che nasce il Cloud Sistemi a chilometro zero. Integrato nei nostri software, garantisce affidabilità operativa e assistenza immediata, anche quando tutti gli altri dormono.
10: E i tuoi dati sono sempre al sicuro e a tua disposizione.
11: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
13: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il via libera definitivo della Camera alla legge elettorale in terza lettura, un provvedimento per l'Italia e gli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Potranno scegliere tutto, ha detto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il proprio parlamentare. Poi la risposta a chi parla di possibili elezioni già in primavera. Ascoltiamo.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro.
2: E la nuova legge elettorale al centro del dibattito tra le coalizioni. Diamo il via alla Terza Repubblica, il commento della maggioranza dopo l'approvazione. Un testo, sottolinea ancora il centrodestra, che darà stabilità mettendo fine ai inciuci e giochi di palazzo. In aula sono intervenuti tutti i leader delle opposizioni, che hanno esposto cartelli con scritto legge truffa. Un abito cucito su misura per la coalizione al governo, dice il Campolargo, che già prepara i ricorsi alla Consulta. Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Ho parlato con Giorgetti, avverte il commissario Dombrovskis. Continuiamo il nostro percorso, ma non possiamo cambiare continuamente le regole, richiamando la prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro dell'economia. Dall'Europa anche il primo vi libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Al contrario, ulteriore apertura Olanda e Belgio. Ora il consueto appuntamento con le borse in avvio di contrattazione, linea Milano. Chiara Merico, a te buongiorno.
4: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. In negativo c'è solo Milano, che cede circa lo 0,6%, invece in progresso le altre piazze europee, Londra, Francoforte e Parigi, tra lo 0,8% e lo 0,6%. In calo invece il prezzo del petrolio dopo le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che ha assicurato non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di midterm. Il Brent cala di poco meno di un punto percentuale a circa

0: 103 dollari al barile. Virano in positivo dopo un avvio contrastato le borse asiatiche. Seul oggi è chiusa per festività, Tokyo ha chiuso poco sopra la parità, più 0,15%, segno più anche a Shanghai, mentre avanza di oltre un punto e mezzo Hong Kong. Indici contrastati in chiusura per la borsa statunitense, che ieri ha archiviato la seduta con il Dow Jones in progresso dello 0,1%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha lasciato sul terreno lo 0,47% e il Nasdaq è arretrato dell'1,25%. Negli Stati Uniti restano sotto osservazione i conti pubblici, con il deficit che nell'anno fiscale 2026 è salito del 12% a quasi 2.000 miliardi di dollari. A voi.
1: E restiamo negli Stati Uniti. Annuncio shock del segretario alla difesa Hexet, l'attentatore della base di Fort Hood che nel 2009 uccise 13 militari, condannato a morte, sarà giustiziato in pubblico mediante fucilazione in diretta streaming. Intanto il presidente Trump nega di voler attaccare l'Iran prima delle elezioni di metà mandato. Il corrispondente.
2: Trump smentisce i giornalisti di Axios e di Atlantic. Con l'Iran sono in corso colloqui produttivi, scrive. Non l'attaccheremo prima delle elezioni di metà mandato. Ma il New York Times rilancia con nuove indiscrezioni. Di recente il presidente avrebbe chiesto di preparare opzioni d'attacco con raid da concentrare in 3 giorni. Nessun dettaglio su una possibile data del blitz. Intanto a San Diego è stato celebrato il rientro della portaerei Lincoln, dispiegata per un tempo record a sostegno delle operazioni contro l'Iran. A margine della cerimonia, il capo del Pentagono Hexet annuncia che sarà pubblica l'esecuzione di Nidal Malik Hassan, ex psichiatra militare. Hassan, di fede islamica, radicalizzato, nel 2009 aprì il fuoco nella base di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 suoi commilitoni disarmati e ferendone 32. Molti erano in partenza per l'Afghanistan. Trump ha approvato nei giorni scorsi la fucilazione dell'uomo. Per un militare non accadeva dal 1945 e ora il Pentagono fa sapere che sarà visibile in streaming online. In un momento in cui nel paese già montano le polemiche sulla pena di morte, con la 50enne Krista Pike ricoverata in ospedale dopo essere sopravvissuta all'esecuzione con 2 iniezioni di pentobarbital in Tennessee. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: La cronaca ci riporta in Italia: blitz della polizia contro lo sfruttamento sessuale di minori online, 7 persone arrestate in flagranza e altre 7 denunciate tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico tra Lombardia, Veneto e Toscana. Sequestrati oltre 100.000 file tra immagini e video e una 30ina di dispositivi elettronici. L'indagine coordinata dalla Procura di Milano ha permesso di individuare diversi account attraverso i quali veniva condiviso il materiale. In chiusura abbiamo lo sport. Tennis al Master 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set. In campo adesso Matteo Berrettini contro l'americano Nakashima. L'azzurro ha perso il primo set al tie break. Per la MotoGP sono in corso proprio in questi minuti le prequalifiche del Gran Premio di Indonesia. Sono le 9:05. Questa è Rai Radio 1. Vi lascio a Progetto Benessere. Prossimo GR come sempre alle 10.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
6: Sì?
5: Giura che non lo dirai.
7: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
8: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
10: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
11: Smettila di prendermi a calcio.
10: Fermati, Bourne.
9: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto di Progetto Benessere, la trasmissione che è dedicata alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi messaggi, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è sempre progettobenessere@rai.it. Per riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre c'è l'app Rai Play Sound. Oggi per la nostra rubrica di benessere psicologico del venerdì con Agnese Scappini parleremo di amicizie, di confidenze che scambiamo online anche attraverso lo strumento dell'intelligenza artificiale. Nella seconda parte invece ci dedicheremo al diabete, malattia cronica molto diffusa caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue dovuto a una carenza di insulina oppure a una ridotta efficacia della sua azione. Ne parleremo con i nostri esperti anche sul fronte delle cure, perché ci sono delle novità importanti. Io direi andiamo insieme ad ascoltare un brano musicale, poi saremo ancora in diretta con i nostri temi.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, le 9:11. Come dicevamo, parliamo ora di quanto sia diventato difficile avere tempo per ascoltare e confidarsi con amici in carne e ossa, fermarsi a fare una chiacchierata, sempre presi dai nostri mille impegni, tanto che alla fine finiamo per rivolgerci a internet e a intelligenza artificiale. Ed è una cosa che riguarda anche i giovani, questa è la cosa che ci fa un po' riflettere maggiormente, anzi forse soprattutto i giovani. Ne parliamo con Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Agnese, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E allora, questo tema è molto d'attualità, importante, perché mentre una volta era normale prassi, faceva parte delle nostre abitudini, oggi è diventata quasi un'incombenza, uno scambio corpo a corpo.

0: Nel senso di incontrarsi con gli altri. Che ne dici? Che cosa sta accadendo?
1: In un libro molto interessante di qualche tempo fa, una scrittrice scrive che le persone dell'antichità, ma anche preistoriche, avevano una qualità della vita migliore semplicemente perché avevano più tempo da dedicare alle relazioni sociali, no? E questo la dice lunga sul fatto che invece per noi oggi vederci con un amico, prendere un caffè, eccetera, sembra di essere diventato un impegno tra gli impegni invece
0: sì.
1: Che, come dire, la ricchezza più importante, perché poi è proprio quella chiacchierata che a volte ci risistema e ricolloca il benessere della nostra vita. Ed è un problema non da poco, perché è vero che poi troviamo il sostituto, che può essere l'intelligenza artificiale, i social, internet, tuttavia il beneficio che il contatto diretto con la persona dà a livello del nostro sistema nervoso centrale non lo dà nient'altro. È vero che i nostri giovani sono dei nativi in questo senso, quindi sanno strutturare le relazioni forse anche meglio di noi attraverso questi sistemi,
0: sì,
1: perché ce li hanno in mano da tanto tempo. Tuttavia io sono per fare un lavoro importante di riaccreditamento e rivalorizzazione di questi momenti, che non debbono essere fra un momento e l'altro, ma quasi uno scopo della nostra giornata, incontrarci davvero.
0: Anche gli ultimi studi sulla longevità vanno rigorosamente in questa direzione, parlando della socialità, del tempo che dedichiamo a noi stessi e in queste relazioni proprio come quasi elisir di benessere collettivo per arrivare ad un'età importante in salute mentale, che poi
1: fino
0: è la base.
1: Fino a qualche tempo fa la davamo per scontato, no? Il nostro socializzare, con il Covid forse ci siamo veramente iniziati a rendere conto di quanto in realtà fosse importante, di quante ricadute avesse la mancanza di tutto questo. Oggi lo sappiamo, proprio ieri una mia giovane paziente mi dice che vorrebbe fare una tesi proprio sul rapporto, no, dell'isolamento e le varie patologie, eccetera, che si sviluppano nell'adulto soprattutto. Ed è molto interessante perché l'isolamento è la prima grande, ormai lo sappiamo da tempo, oggi ne abbiamo conferme, è la prima grande matrice di disagio e di malfunzione. Quindi ritrovarlo, capire come noi possiamo rivalorizzare e soprattutto ritrovare il tempo giusto per questo, forse è davvero una delle cose più importanti, a cominciare dal parlare in famiglia. Perché noi questo isolamento ce l'abbiamo già dentro casa, eh? Non è che è faticoso solo incontrare le persone fuori, è faticoso avere quel momento, non so, dopo cena, per parlare tutti insieme, raccontarsi la propria giornata, perché poi l'esercizio lo iniziamo a fare lì. La famiglia è il primo grande luogo, no? Dove esercitiamo la socialità.
0: Non c'è dubbio, qui ho Roberto da Cosenza che ti saluta e che ti manda a dire che l'amicizia è il valore più bello della vita.
1: È vero, assolutamente, ma insomma i greci, i nostri avi ne avevano fatto anche una propria filosofia, no? Di quanto fosse importante. E l'amicizia è un bene che si costruisce come valore appunto se noi sappiamo riconoscere però l'importanza appunto della socialità a partire da quando siamo piccolissimi. Quindi l'importanza di dedicare tempo alla socialità, perché è qualcosa che diamo per scontato.
0: Agnese, tu continui a parlare di tempo, ma non sarà che ci siamo impigriti ed è più comodo parlarci attraverso il web, mandarci un messaggio invece che farci una telefonata, invece di andare a prendere un caffè assieme? È tempo o pigrizia e abitudine?
1: Allora, io vedendo tante persone mi accorgo che la pigrizia arriva, ma se siamo così stanchi da non riuscire a vedere un amico, c'è un problema a monte, che non è semplice pigrizia, è forse qualcosa che ci ha stancato molto anche a livello mentale. E diciamo che il tenore di vita, i ritmi di vita che noi abbiamo oggi sono molto innaturali in realtà. Io qualsiasi persona con cui parlo, che faccia qualsiasi mestiere, qualsiasi estrazione sociale, età, arriva e dice, oddio, ha fatto una fatica a trovare quel tempo e sembra non riuscire a rincorrere le cose. Io credo che sia uno status che abbiamo in molti, mi sembra di non arrivarle mai. Oddio dottore, non finisco più, finisco domani. Questa è una delle cose che forse sento più frequentemente. In questa voragine di robe dove c'è sempre un'urgenza, perché tra l'altro tutte le cose le dobbiamo fare con urgenza, diciamo che vedere l'amico diventa forse un elemento secondario, no? O che riusciamo a mettere da parte.
0: Peccato però. Vorrei inserire un altro elemento a questa chiacchierata che stiamo facendo assieme, ma non ci sarà anche la volontà di non venire giudicati attraverso il filtro dello schermo, oppure il mandare un messaggio, oppure il rivolgerci di

0: direttamente a ChatGPT, magari per parlarci o per trovare compagnia. Perché se io e te dobbiamo uscire assieme, allora come mi vesto, i capelli, il trucco, non sto banalizzando, sono altri elementi che richiedono tempo, valore.
1: Apri un tema importante che riguarda non tanto più quindi il tempo di incontrarci, ma l'autenticità dei rapporti. Perché io dico
0: sempre, parlo dell'intelligenza
1: artificiale, che il vero grande dramma che dilaga con essa è il fatto che la nostra cara intelligenza artificiale è sempre confermante, cioè ci conferma in quel che siamo, e la conferma, diciamo, che non porta crescita. Mentre incontrare l'amico, l'amico vero che ci dice quella cosa scomoda, che magari ci fa notare che quel comportamento non è stato poi proprio perfetto nel nostro caso, che forse puoi migliorare qui, poi non stai bene vestita così, no? Queste cosine che ci portano ad una visione di noi che ci rimette un po' in discussione. Ecco, questo è il grande problema e pericolo effettivamente, e però riguarda l'autenticità, non tanto le tempistiche. E forse a quel punto è vero che la pigrizia diventa una difesa, ma perché devo stare a scomodarmi a sentirmi dire cose scomode se ho quel monitor che mi dice che sono bravissima?
0: Ma non sei andata dal parrucchiere?
1: Io niente, la mia selvaggia capigliatura anche dal parrucchiere non riusciamo a gestire, però.
0: Ma no, era un gioco naturalmente. Andiamo, Agnese, però sui rischi psicologici di questa, magari la posso definire un po' una terapia fai da te?
1: Assolutamente sì, ed è un dramma. Questo è molto rischioso, perché sia vero che c'è il terapeuta e il professionista e fa un certo lavoro, sia vero che l'amicizia fa un altro tipo di lavoro, sempre terapeutico, assolutamente. A me, quando le giovani pazienti mi dicono no, perché dovevo vedermi con un amico ma ho l'appuntamento, oppure con il fidanzato, io dico andate dal fidanzato che venite in terapia, che fa molto più bene. No, questo è molto pericoloso, ripeto, perché innanzitutto l'essere umano è un essere in evoluzione, in movimento, e soprattutto ha bisogno, proprio il suo sistema nervoso centrale, il nostro sistema nervoso centrale, di connessione. Il nostro più alta forma di beneficio e di benessere avviene quando noi siamo sintonizzati con l'altro essere vivente. Anche quando andiamo a spasso con i nostri cani dobbiamo essere sintonizzati con loro, ad esempio, perché questo ci fa un gran bene. Il togliere tutto questo e il comunicare attraverso uno schermo, dove sono tolte tutte forme di empatia, di sintonizzazione, eccetera, ci fa ripiegare su un sistema, io dico autistico, lo chiamo così perché purtroppo diventa un monologo anziché un dialogo, e qui la chiusura porta a sistemi in calo emotivi, perché la chiusura e la desintonizzazione emotivamente dal nostro sistema nervoso centrale sono letti come forme, come dire, di calo energetico, di perdita di sicurezza di sé, e quindi l'emotività va dietro abbassando il nostro tono dell'umore. Non è una cosa da poco.
0: Ce ne torniamo dai nostri ascoltatori insieme, Agnese, che stanno scrivendo in tanti al 342-864-8832. Ti leggo un messaggio che è un po' agrodolce. Buongiorno cara dottoressa, lei che ha affrontato la malattia, quanto la stessa le ha permesso di fare pulizia tra le amicizie? Molte volte in sala d'attesa, parlando tra soci di malattia, scopriamo che tutti vogliono sapere, ma nessuno, quando stai male, ti chiede se ti serve una bottiglia d'acqua oppure una teglia di lasagne.
1: Ma allora, io devo dire che nella mia esperienza dipende tanto da come noi anche affrontiamo la malattia. Se rimaniamo speranzosi, io devo dire che è stata una grande sorpresa, perché si sono rivelate persone meravigliose che magari come amicizia davo per scontate, e invece si sono rivelate portarmi quella teglia di lasagne e quell'esserci. Altre invece che magari in quella situazione mi sono accorta non essere in grado semplicemente di sostenerla. Allora io insegno e trasmetto sempre ai miei pazienti che sono in questa situazione e che magari rimangono deluse da queste persone che si allontanano, di non vederla né prenderla sul personale. Ci sono persone che semplicemente non hanno gli strumenti, anche se ci dispiace, per starci accanto in quel momento. Cerchiamo di circondarci di chi invece in quel momento può essere un buon supporto.
0: Abbiamo ancora la possibilità di scegliere, e questo
1: assolutamente
0: è un esercizio che ci teniamo molto stretti. Allora, un altro messaggio: il relazionarsi attraverso lo smartphone, dice un ascoltatore, ha il vantaggio di non dover gestire tutti gli aspetti di una persona che sono per lo più sgradevoli, principalmente

0: e la presenza fisica che è un'invadenza della nostra bolla di sopravvivenza.
1: Oh,
0: affari tuoi, cara Agnese Scappin.
1: Che non posso ovviamente aprire qui per il nostro ascoltatore, che però riguarda uno dei meccanismi di difesa più, diciamo, secondo me drammatici della nostra epoca: il sentire l'altro come una minaccia. Perché è vero che l'altro ci apre e ci a volte invade con la sua presenza, e noi ci possiamo sentire minacciati dall'altro, ma questo proprio esercizio di equilibratura, io la chiamo, fra me, cioè fra il mio io e l'io dell'altro, è il grande, diciamo, sintomo di salute ed esercizio per la nostra salute. Quando invece ci chiudiamo perché l'altro è solo una minaccia, ovviamente dobbiamo cercare solo aspetti confermanti della vita, ma che, ripeto, portano a un calo dell'umore. È una cosa interessantissima e sembra difficile da capire l'associazione, ma è proprio così.
0: E allora vado avanti, Agnese. Quante verità ci scrivono in questa narrazione? È proprio così. I telefoni del passato avvicinavano le persone che vivevano lontano. I moderni cellulari invece hanno ridotto gli incontri dal vivo, ma anche le lunghe bellissime telefonate di un tempo. È così?
1: Allora, vero o non vero? Nel senso che io vedo gli aspetti dei giovani, che spesso sono la parte più criticata e invece ci insegnano molto. Io ho i miei figli che fanno i loro compiti in gruppo, con le loro videochiamate, risparmiando a noi mamme un po' di anni rivieni, devo dire. Quindi pace e bene. Però è un momento molto bello che a me io non avevo. Mi trovavo spesso in difficoltà magari a dover fare i compiti da sole, avrei voluto volentieri farli con un'amica, ma mia mamma non poteva portarmi. Ecco che invece loro hanno questa modalità per cui fanno molto gruppo a scuola, grazie al fatto che il pomeriggio lo hanno passato nel loro scambio, che la videochiamata non è l'incontro reale, però nel fare i compiti permette uno scambio molto importante. Quindi devo dire sì, no, anche su questo bisogna essere un po' equilibrati nella considerazione.
0: Però è bello questo scambio che viene con chi ci sta ascoltando. Se non sbaglio, la regia mi ha selezionato un messaggio audio, lo ascoltiamo insieme, Agnese.
2: Buongiorno, io sono Raffaele. Niente, io dico che credo più nell'amicizia che nell'amore, perché l'amicizia vera è una cosa bellissima. Poi, per quanto riguarda socializzare e diciamo condividere con amici tutto quello che è bello, conversare, uscire insieme, raccontarsi, tutto questo parte dalle abitudini familiari.
0: Agnese.
1: Diciamo che ha tirato un po' una linea su quello che più o meno stiamo dicendo. Dipende molto. È vero che l'amicizia è molto importante, è vero che l'amore è più travolgente, più pericoloso, come ci diceva invece l'ascoltatore precedente, ci mette più nel rischio di trasformarci, e quindi in realtà sono delle componenti affettive e d'amore, perché l'amicizia, ci insegnano i greci, è fondamentalmente una forma d'amore, estremamente importante entrambe, perché comunque l'amore ci fa veramente spezzare i nostri scudi protettivi. Per amare bisogna uscire dalle nostre comfort zone. L'amicizia ci aiuta invece a rendere queste comfort zone, diciamo, castelli più belli. Ecco, questo è molto importante, perché possiamo incontrarci in luoghi più sicuri. L'amore ci mette nell'incertezza, ma nell'incertezza cresciamo.
0: Allora, io prima di salutarti voglio leggere un'ultima domanda di un nostro ascoltatore: se può esistere l'amicizia tra uomo e donna.
1: Io vedo che in questa epoca sì, nella nostra epoca forse precedente era più complicata, dove i generi erano molto più definiti e forse molto più rigidi. In questa epoca chiamata fluida, dove in realtà c'è una capacità di essere più oltre il confine fra i ragazzi, c'è molta più facilità di essere amici fra uomini e donne, ed è una cosa molto bella.
0: E allora, cara Agnese, noi ci sentiamo, anzi ci vediamo la prossima settimana, perché ti avrò qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra. Grazie ad Agnese Scappin, psicologa, psicoterapeuta. Ci fermiamo per la prima parte di Progetto Benessere, in linea alle previsioni del tempo, ma prima ascoltiamo un brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Solo parole, proprio così, con Noemi.
6: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
7: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
5: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
6: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
5: Un pezzo fortissimo.
6: Quanto l'amo.
8: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Meteo Radio.
10: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 9 ottobre. Al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: E ancora Radio 1, progetto Benessere. Ora ci occupiamo di diabete. Nel mondo circa una persona su 10 soffre di questa malattia metabolica cronica caratterizzata da un aumento permanente dei livelli di glucosio nel sangue. Dovete sapere che una settimana fa si è concluso a Milano il 62esimo congresso della Società Europea per lo studio del diabete e si tratta di un appuntamento che ha segnato una svolta nella medicina metabolica. Sono venute fuori tante novità di cui adesso parleremo. Una di quelle emerse è che curare il diabete oggi non significa più

0: soltanto monitorare lo zucchero nel sangue, ma proteggere l'organismo a 360 gradi. Per fare il punto e capire cosa cambia concretamente per i pazienti, per le famiglie, abbiamo con noi due ospiti, la professoressa Raffaella Buzzetti, presidente della Società Italiana di Diabetologia, ordinaria di endocrinologia presso l'Università Sapienza di Roma e responsabile dell'unità operativa diagnostica high-tech di diabetologia al Policlinico Umberto I di Roma. Benvenuta professoressa.
1: Buongiorno, grazie a tutti.
0: E in collegamento audio-video con noi c'è il professor Francesco Giorgino, che è il presidente della Società Europea per lo Studio del Diabete, EASD, per il biennio 2026-2028 ed è professore ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e direttore dell'unità operativa complessa di endocrinologia del Policlinico di Bari. Penso di aver detto tutto, professore, benvenuto, bentornati a entrambi a Progetto Benessere. Questo tema del diabete è sempre importante perché abbiamo davvero numeri importanti. Io però, pur avendo avuto entrambi ospiti diverse volte, vi chiedo lo sforzo comunque di riavvolgere il nastro e di cominciare dal principio per tutti quelli che non ci hanno mai seguito. Allora chiedo alla Presidente Buzzetti, prima di entrare nella specificità, nelle novità che riguardano il diabete, di ricordare insieme a noi di che cosa si tratta e quanti tipi di diabete esistono. Così partiamo dalla base.
1: Allora, il diabete è dovuto a un incremento della glicemia, cioè dei livelli di glucosio nel sangue, oltre i limiti che sono considerati alterati e quindi in quanto legati allo sviluppo di complicanze del diabete. Quindi ci sono dei limiti che non si devono superare, che a digiuno ad esempio sono 126 mg decilitro. Ci sono diversi tipi di diabete, ma i più prevalenti sono il diabete di tipo 2, che interessa circa il 90% di tutti i tipi di diabete. E che insorge per lo più in età più avanzata, anche se c'è stata recentemente un'anticipazione, quindi anche a 20 anni, 30 anni può insorgere il diabete di tipo 2. Poi c'è il diabete di tipo 1, che è una forma diversa, autoimmune, e che interessa i bambini, è la forma più prevalente nell'infanzia e nell'adolescenza, ma può interessare qualsiasi età, cioè il 50% si manifesta dopo i 25 anni. Poi ci sono altri tipi specifici che hanno una prevalenza inferiore.
0: Professor Giorgino, parliamo un po' di numeri che sono in aumento e sono in aumento in maniera preoccupante.
2: Assolutamente sì, perché purtroppo a livello anche così planetario, globale, no, nel mondo, noi abbiamo una prevalenza intorno all'11-12% della popolazione. Se poi andiamo a vedere cosa accade nei paesi meno fortunati, quelli cosiddetti ancora in via di sviluppo, in questi paesi anche l'accesso a una situazione di stile di vita meno svantaggiata, quindi c'è ovviamente più cibo, c'è più possibilità di alimentarsi, a volte ci si alimenta in maniera non corretta, ecco, in questi paesi addirittura il tasso di incremento negli ultimi anni è quasi raddoppiato, quindi noi dobbiamo immaginare che da qui a 20 anni avremo purtroppo, se non cambia qualcosa di radicale, molti più casi di diabete. Tra l'altro questa prevalenza indica una percentuale, poi la popolazione mondiale aumenta dal punto di vista dei numeri assoluti, quindi le persone che hanno il diabete sono sempre di più. Questo vale, ripeto, in modo particolare per questi paesi, ma anche in Italia, anche in Europa noi abbiamo un lento progressivo incremento della prevalenza di questa patologia. E quindi di nuovo siamo di fronte a una situazione che apparentemente è difficile contrastare.
0: Allora, io voglio ricordare a chi ci ascolta che stiamo parlando in questo momento di nuovo di 589 milioni di adulti nel mondo e 4 milioni in Italia, ma il numero potrebbe essere più alto, è così, professoressa Buzzetti?
1: Sì, certamente, perché vi sono casi che non sono ancora stati diagnosticati, in quanto può essere presente il diabete senza sintomi chiari. Quindi il numero si ritiene possa essere superiore anche ai 5 milioni. Perché? Perché sebbene vi siano alcuni

0: sintomi che caratterizzano questa malattia, che sono ad esempio la sete aumentata, insolita e persistente, il bisogno di urinare frequentemente anche durante la notte, una stanchezza apparentemente inspiegabile e talvolta anche una perdita di peso non intenzionale. Una percentuale di soggetti non ha sintomi evidenti per anni e quindi sarebbe necessario effettuare una valutazione dei livelli di glicemia per potersi accorgere di avere la malattia. Si ritiene anche che ci sia circa 1,5 milioni di italiani che ha la cosiddetta disglicemia, o chiamata anche prediabete, cioè
1: Sì, certo.
0: valori tra la normalità e quelli diagnostici e valori diagnostici invece per il diabete. Quindi diciamo certamente per rispondere alla sua domanda c'è una parte di popolazione che ha il diabete senza saperlo, diabete di tipo 2.
1: Molto chiaro. E professor Giorgino, la professoressa ha detto questa parolina magica, prediabete, però forse dobbiamo specificare che non è l'anticamera naturale al diabete, anzi forse accorgersene ci può aiutare ad andare in un'altra direzione, così?
2: Concordo perfettamente, infatti il termine prediabete, devo anche dire che è oggetto di discussione, si stanno anche così, definendo delle terminologie differenti proprio per individuare queste persone che non hanno una glicemia normale, quindi per esempio non hanno la glicemia a digiuno sotto 100 mg per decilitro, non hanno la glicemia così alterata da poter porre una diagnosi di diabete, quindi superiore a 125, cioè da 126 mg per decilitro in su, hanno questa glicemia compresa pertanto tra 100 e 125 e quindi hanno un'alterata glicemia a digiuno che appunto viene chiamata anche prediabete. Non è l'anticamera perché non è detto che le persone che abbiano questa alterazione intermedia necessariamente poi siano in qualche modo condannate a diventare persone col diabete. Questa è la prima considerazione. Certo, c'è un rischio maggiore, c'è un rischio
1: Certo.
2: che possiamo quantificare in circa il 20% in 5 anni. Questo rischio, peraltro, è anche un rischio che si può ridurre, perché certamente conoscendo questa alterazione, come diceva lei, si può anche intraprendere un percorso, per esempio se si è sovrappeso, si è obesi, si può perdere peso, si può fare più attività fisica, più esercizio fisico, si possono quindi intraprendere delle misure sullo stile di vita che hanno in maniera molto chiara documentato la possibilità di ridurre il rischio di progressione o addirittura di favorire la regressione verso una glicemia perfettamente normale. Questo lo confermano alcuni studi anche recenti che appunto cercano di cambiare un po' il paradigma che il prediabete sia la fase che prelude al diabete. In realtà è anche un'opportunità di intervento, soprattutto non farmacologico, con lo stile di vita per cercare di perseguire una glicemia invece normale.
1: E allora stanno iniziando ad arrivare tanti messaggi al nostro 342-864-8832. Adesso, fra pochissimo, inserirò anche i nostri ascoltatori in questa panoramica. Però volevo un po' sulle linee generali, visto che la professoressa Buzzetti ci ha detto quali sono i primissimi sintomi, i primi campanelli d'allarme, però alcuni di questi sono sovrapponibili magari con altre patologie. Non è tutto chiarissimo. E allora la diagnosi di diabete viene fatta come? Attraverso il controllo della glicemia o ci sono altri fattori che vi portano ad andare in quella direzione come specialisti?
0: Ecco, ottima domanda perché il messaggio forse importante da lasciare agli ascoltatori è che il diabete può essere silenzioso. Cioè, non bisogna aspettare i sintomi perché quando sono presenti i sintomi vuol dire che già la glicemia ha raggiunto livelli elevati. Quindi bisogna riconoscerlo prima. I sintomi, è vero, sono sovrapponibili ad altre patologie, però quelli che ho descritto sono certamente

0: fanno parte della sintomatologia del diabete in generale.
1: Sì.
0: Stiamo parlando soprattutto di diabete di tipo 2, perché il diabete di tipo 1 può insorgere in maniera molto più brusca, diciamo,
1: Certo.
0: determinando una necessità di ricovero, perché il soggetto è particolarmente astenico, cioè sente molto la stanchezza, ha anche perdita di peso importante, fino ad arrivare a quadri più conclamati di chetoacidosi, che sappiamo è la temibile complicanza del diabete di tipo 1. Parlando di diabete tipo 2, invece, possono essere veramente sfumati. Allora, cosa bisogna fare? Controllare la glicemia. E ogni persona dovrebbe controllare la glicemia anche in condizioni di salute,
1: Certo.
0: soprattutto andando avanti con gli anni. Poi vi sono delle condizioni predisponenti per cui è bene fare controlli più assidui. Per esempio, il sovrappeso, come ha menzionato il professor Giorgino, l'obesità sono sicuramente un fattore di rischio. La familiarità di primo grado per diabete è un fattore di rischio perché vi è una predisposizione genetica al diabete, anche se non c'è un unico gene di malattia, ma c'è una suscettibilità su diversi loci, su diverse parti del genoma. Quindi, se si ha un genitore con il diabete, un nonno, certamente, o un fratello, il rischio aumenta. Se si è avuto un pregresso diabete gestazionale, ad esempio, è necessario poi ricontrollarsi, diciamo, più frequentemente nel tempo. Altre condizioni sono la sindrome dell'ovaio policistico della donna, ma anche se si ha ipertensione arteriosa, dislipidemia, cioè alterazione dei livelli dei grassi nel sangue. Tutti questi fattori sono fattori di rischio che diciamo, suggeriscono di effettuare un controllo. Del resto, una glicemia effettuata in laboratorio è piuttosto facile da effettuare. Non c'è solo la glicemia a digiuno per diagnosticarlo, vi è anche un marcatore che è l'emoglobina glicata. Che
1: Sì.
0: cos'è? È un indice della media delle glicemie del soggetto degli ultimi 3 mesi. Quindi è un indice molto importante perché ci fa capire negli ultimi 3 mesi quali sono stati i livelli medi di glucosio nel
1: Io vi
0: sangue.
1: ringrazio per questa praticità, perché chi ci ascolta deve veramente sapere dove andare a parare. Se stiamo facendo informazioni, dobbiamo dare davvero informazioni precise come quelle che stanno venendo fuori oggi. Professor Giorgini, iniziamo con gli ascoltatori che sono abbastanza arrabbiati, non con voi, ma con tutto quello che ci circonda. Ho un messaggio non firmato che dice: la causa non potrebbe essere tutti quei cibi super zuccherati di cui ci nutriamo, zuccheri anche nascosti in cibi nei quali lo zucchero non ha niente a che fare, e poi tutta quella pubblicità che solo e soltanto merendine e altre schifezze ci danno la felicità. Orrore, i media si sveglino. Che dice?
2: Insomma, in effetti questa osservazione non è data. Certamente quello che noi assumiamo a tavola, i cibi che noi quotidianamente ovviamente introduciamo, hanno un impatto fondamentale sulla nostra salute e in particolare sul nostro metabolismo. Quindi è chiaro che assumere degli alimenti che sono molto ricchi di zuccheri, non che lo zucchero di per sé crei qualche problema specifico dannoso, però si tratta di alimenti molto calorici e avere ovviamente più calorie che vengono introdotte comporta un rischio di aumentare di peso, quindi soprattutto attraverso l'aumento del peso del tessuto adiposo, del grasso corporeo, che aumenta, ripeto, quando si assumono più calorie, che favorisce, come dicevamo prima, il rischio di sviluppare il diabete. Quindi questo sicuramente è l'aspetto più semplice da richiamare. Va evidentemente ridotto il più possibile il consumo di bevande zuccherate o di alimenti ricchi di zuccheri. Ricordo che a un certo punto anche in Italia si è discusso della possibilità di tassare le bevande
1: È
2: zuccherate, poi
1: vero.
2: questa cosa non è andata avanti per vari motivi, però è qualcosa che accade in altri paesi. Quindi assumere una bevanda dissetante, ricca di zuccheri semplici, certamente è qualcosa che nuoce spesso alla salute, perché questi zuccheri, se sono in eccesso, non possono che far, ripeto, aumentare la quantità di tessuto adiposo, di grasso, che è forse tra tutti

0: gli elementi del nostro corpo, quello più chiaramente correlato con il rischio di sviluppare il diabete, in particolare il diabete di tipo 2. Poi ci sono però anche tante altre sfaccettature, per esempio i cibi ultraprocessati. Questi cibi ultraprocessati sono sicuramente anche
1: Anche qui i
0: molto.
1: nostri ascoltatori sono preparatissimi, ci sono tante domande sui cibi ultraprocessati. Vada lei così rispondiamo a un po' di questioni. Prego, professore.
0: I cibi ultraprocessati, soprattutto negli ultimi anni, sono stati collegati con il rischio di diabete di tipo 2. Tra l'altro è anche da considerare che questi alimenti poi scoraggiano invece l'introduzione di altri alimenti che sono più vantaggiosi dal punto di vista della salute. Quindi assumere merendine, biscotti farciti, wafer, snack salati, Brustel, prodotti di carne anche ricostituita, piatti pronti, ecco, questi sono tutti esempi di cibi ultraprocessati, gelati, dessert.
1: Eppure siamo
0: Questo
1: pieni, siamo pienissimi.
0: sì, siamo pieni. Tra
1: Professoressa,
0: l'altro, mi scusi se posso
1: sì,
0: aggiungere una
1: dica.
0: cosa, è un concetto importante che se si assumono questi cibi, non si assumono le verdure, non si assumono i legumi, cioè la frutta ricca di
1: Ci
0: fibre, i
1: saziamo
0: cereali
1: così.
0: integrali. Quindi non è soltanto assumere i cibi ultraprocessati, ma poi alla fine si assumono meno i cibi più salutari.
1: Assolutamente, perché tutto nello stomaco alla fine non ci va. Però questa domanda dell'ascoltatore, questa risposta del professor Giorgino mi dà la possibilità di parlare di questo legame sempre più forte tra obesità e diabete, professoressa Buzzetti.
2: Certamente è un fattore di rischio. Noi dobbiamo considerare che se portiamo a 100 il diabete di tipo 2, ebbene su 100 soggetti 80-85 sono in sovrappeso o sono affetti da obesità,
1: Sì.
2: per dire quanto siano legate le due cose. Se consideriamo 100 soggetti obesi, il 20-25% hanno il diabete di tipo 2. Cosa significa? Che non tutti necessariamente vanno incontro al diabete di tipo 2, dipende da una predisposizione genetica, da vari fattori di rischio, ma soprattutto dai geni, il fatto di poi diciamo, ammalarsi di diabete di tipo 2. Però certamente l'obesità è un fattore predisponente. Perché? Ma soprattutto l'obesità viscerale, che noi definiamo viscerale, cioè quella che copre i visceri come il pancreas, il fegato, perché determina una infiammazione cosiddetta di basso grado, con liberazione di sostanze che sono delle citochine proinfiammatorie, che poi favoriscono, diciamo, l'alterazione della normale secrezione di insulina anche, e quindi favoriscono il diabete. Quindi certamente la riduzione del peso è fondamentale per la prevenzione del diabete di tipo 2.
1: Allora
2: Quindi,
1: partiamo da lì. Volevo tornare al professor Giorgino perché mi piacerebbe che ci raccontasse quello che è venuto fuori dall'ultimo congresso, perché so che sono state presentate nuove linee guida, che ci sono nuovi farmaci in via di sviluppo e allora noi dobbiamo andare verso la speranza e la concretezza della guarigione.
0: assolutamente sì, queste nuove raccomandazioni cliniche che sono state sviluppate insieme dai clinici europei e da quelli americani, quindi dalle due società scientifiche di riferimento, la EASD e la ADA, sono proprio incentrate su un principio che va un attimo così richiamato. Non è soltanto importante controllare la glicemia elevata, ma dobbiamo controllare anche altri aspetti della persona, quindi anche della malattia. Controllare il peso, soprattutto quando è eccessivo, ovviamente farlo regredire a dei valori più accettabili, e poi utilizzare dei farmaci che siano in grado di proteggere gli organi più facilmente colpiti dal diabete, che sono l'apparato cardiovascolare, quindi il cuore, i
1: Sì.
0: vasi, i reni e anche il sistema nervoso periferico, e anche il fegato, che è un altro attore importante in questo contesto, perché come sappiamo il fegato cosiddetto grasso spesso si associa sia al diabete di tipo 2 che all'obesità. Quindi noi dobbiamo fare attenzione a tutti questi aspetti, non soltanto alla glicemia. Controllare

0: anche la pressione, il colesterolo LDL, quindi è un approccio molto più articolato, noi lo chiamiamo multifattoriale, sì, certo, perché sono diversi fattori che possono aumentare il rischio di complicanze, quindi di riduzione dello stato di salute, e quindi per questo motivo occorre fare di tutto per controllare al meglio. In queste raccomandazioni cliniche noi auspichiamo un uso precoce proprio di quelle due classi di farmaci che più di ogni altre hanno dimostrato di avere effetti favorevoli su tutti questi aspetti, perché sono farmaci che riducono la glicemia elevata, fanno perdere peso, controllano anche un po' i fattori di rischio come la pressione elevata, hanno un effetto favorevole sul profilo lipidico, ma soprattutto proteggono dal rischio di infarto, di ictus, di scompenso cardiaco, di malattia renale cronica. E mi riferisco ai farmaci basati sul GLP-1, i farmaci cosiddetti incretinici,
1: sì,
0: e anche alle gliflozine. Quindi noi auspichiamo che questi farmaci vengano considerati prima di quanto attualmente non lo sono, perché oggi spesso si inizia con la metformina e poi, se le cose non vanno bene, anche magari dopo qualche anno si considerano questi farmaci, o ancora non lo si fa. Quindi al contrario, questi farmaci andrebbero utilizzati il più presto possibile, anche potenzialmente in prossimità della diagnosi.
1: Senta,
0: non
1: ma
0: vogliamo dire che metformina non è...
1: Mi scusi, sì, volevo aggiungere a questo suo ragionamento, so che è in arrivo in Italia come primo paese in Europa a rendere disponibile questa nuova opzione terapeutica, la prima formulazione al mondo che va a coniugare all'insulina settimanale la semaglutide, è così?
2: Sì,
0: sì.
1: Professoressa,
2: è uguale,
1: è una domanda che va bene per entrambi, quindi
2: sì,
1: vada lei, così ci alterniamo.
2: Questa formulazione, diciamo che stiamo attendendo, della insulina settimanale Icodec, questo è il principio attivo, con semaglutide,
1: sì,
2: e quindi diciamo gli studi di fase 3, no? Perché ovviamente per poter essere poi approvati, utilizzati, c'è tutto un percorso che le molecole e i farmaci fanno, è stata,
1: certo,
2: già approvata da l'EMA,
1: sì,
2: quindi l'ente europeo regolatorio, e quindi si attende appunto l'approvazione di AIFA e la negoziazione del prezzo e quindi poi la prescrivibilità. E sicuramente gli studi che sono stati fatti hanno dimostrato l'efficacia nel ridurre la glicata sia rispetto alla sola semaglutide, la combinazione dei due farmaci, sia rispetto alla sola insulina Icodec.
1: Mm-hmm.
2: E addirittura il cosiddetto Combine 3, che è lo studio che ha messo in relazione la combinazione dei due verso una terapia insulinica cosiddetta basal bolus, cioè la basale più la prandiale, ha dimostrato la stessa efficacia. Quindi questo ci fa pensare che si potrebbe, diciamo, ridurre l'insulina prandiale in tutte le persone che la fanno e magari utilizzare questa combinazione. Consideriamo che in Italia vi sono il 30%, 30-33% di persone con il diabete di tipo 2 che hanno in terapia l'insulina. Quindi voglio dire, è un passo in avanti, si avrebbe importante con questo diciamo combinazione dei farmaci.
1: Ebbene, allora grazie davvero per tutte queste novità che ci avete raccontato. Io sono solo rammaricata di non avere tempo in più, perché abbiamo una marea di messaggi per voi, tema sentitissimo, spiegazioni assolutamente chiare. Grazie a Raffaella Buzzetti, grazie a Francesco Giorgino. Noi ci fermiamo qui, torniamo lunedì e vi parleremo di costellazioni familiari e di sonno, e poi smonteremo su questo argomento anche una serie di fake news nella nostra nuova rubrica del lunedì che si dedica proprio a questo. Vi voglio ricordare che per riascoltare le nostre trasmissioni c'è l'app RaiPlay Sound. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Gennaro Strazzullo. Vi voglio lasciare in musica al GR1 delle 10 a lunedì per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
3: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
4: Là, in mezzo al mare, ci stancano che fumano.
3: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
3: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
3: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
3: e Raffaele Roselli.
5: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del diesel nei suoi distributori, riportandolo a 2,19 al litro, ovvero il tetto precedente il ripristino delle accise da 6 centesimi. Oggi, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese, leggero calo dei prezzi lungo la rete stradale in modalità self, 2,035 per la benzina, 2,258 per il gasolio. La riforma elettorale è legge. Ieri alla Camera il via libera definitivo al nuovo sistema di voto. Ora gli italiani potranno finalmente scegliere, ha commentato la Premier Giorgia Meloni al termine di un'altra giornata di scontro in aula tra gli schieramenti.
4: Comincia la Terza Repubblica. Per Fratelli d'Italia il via libera, lo stabilicum, è un cambio di paradigma. Il perché lo spiegano in aula gli alleati. Avremo governi duraturi, dicono Lega e Forza Italia, senza inciuci e giochi di palazzo. Dal partito della Premier Giovanni Donzelli ripercorre le ultime legislature. Troppe volte accusa il PD ha governato senza vincere le elezioni, come ha fatto anche Giuseppe Conte.
5: Il suo partito aveva detto: non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD. Si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: Avete il pallino della capocrazia, una nostalgia del ventennio, risponde il leader 5 Stelle, che rivendica di aver già una volta sbarrato la strada a chi chiedeva pieni poteri, riferendosi a Matteo Salvini e promettendo: lo faremo anche con Meloni. L'opposizione agita cartelli con lo slogan legge truffa, un testo pensato dal centrodestra per mantenere il potere, dice Elly Schlein.
6: Perché non vi presentate agli elettori con le stesse regole di 4 anni fa? La verità è che avete paura di perdere.
4: La riforma è incostituzionale, assicurano i progressisti che già preparano i ricorsi alla Consulta. Lucio Bondi, GR1.
3: Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica, la fucilazione di Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood. Ad annunciarlo il segretario alla difesa Exet. La gente deve capire che sono serie le conseguenze per questo tipo di cose. L'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming il 3 dicembre, ha confermato un funzionario del Pentagono. A New York, una persona ferita è ricoverata in ospedale in un'operazione dell'ICE, l'agenzia anti-immigrazione.
7: What happened today was an outrage.
3: Un oltraggio, ha protestato il sindaco democratico Mamdani. Un agente ha aperto il fuoco in una strada di Manhattan contro un uomo alla guida di una macchina dove si trovava anche il figlio di 5 anni. Secondo il Dipartimento dell'Interno, l'uomo era un immigrato irregolare della Repubblica Dominicana, pregiudicato per furto e traffico di droga.

0: non è chiaro perché la gente abbia sparato. Dalla Casa Bianca intanto arriva l'allarme sulla guerra russo-ucraina. Secondo Washington il conflitto potrebbe allargarsi ad altri paesi. Sul campo due vittime russe a Belgrad, mentre l'escalation di Mosca contro città e civili non si arresta.
1: Niente più corse di autobus a Kramatorsk, servizio sospeso anche a Sloviansk, altri spazi di normalità che se ne vanno nelle ultime due città ucraine del Donbass, dopo che ieri una bomba teleguidata ha centrato due pulmini di pendolari, 33 i morti, per i quali Zelensky promette vendetta. A Kiev invece è sospesa la metropolitana per via degli estesi blackout causati dai raid russi che continuano a colpire anche i ponti della capitale. È la nuova strategia russa, piegare l'Ucraina rendendo inabitabili le sue città, aumentando le uccisioni di civili. Proprio per questo scopo, stando al Telegraph, Putin avrebbe richiamato il generale Surovikin, detto Armageddon. Oggi delegati ucraini saranno a Miami per incontrare rappresentanti americani, di Europa e NATO, ma per la prima volta dalla Casa Bianca col segretario di Stato Rubio si esprime preoccupazione per gli sviluppi nel continente europeo. Siamo di fronte ad uno stallo e gli stalli sono pericolosi, avverte Rubio, perché per porvi fine una parte può spingere per l'escalation, che può avvenire anche con una campagna di sabotaggi nei paesi vicini, e quindi c'è il rischio che il conflitto diventi regionale. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Lo sgombero del 31 gennaio scorso del centro sociale Ascatasuna di Torino. In varie parti d'Italia sono in corso 14 perquisizioni domiciliari nei confronti di militanti antagonisti, per i quali la procura ha chiesto 19 misure cautelari per i reati commessi durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero della struttura. Manifestazione nel capoluogo piemontese alla quale parteciparono 20.000 persone, tra loro 500 antagonisti incappucciati, protagonisti di scontri violenti con le forze dell'ordine. In chiusura lo sport, al Masters 1000 di Shanghai Flavio Cobolli eliminato al secondo turno dal francese Mannarino in 3 set, eliminato anche Matteo Berrettini poco fa dall'americano Nakashima col punteggio di 7-6, 7-5. Più tardi in campo Lorenzo Musetti. Per la MotoGP sono ancora in corso le prequalifiche del Gran Premio d'Indonesia, ritardate per un problema tecnico sul circuito. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 9 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, puntata del venerdì, niente politica. Oggi parliamo di sette, lo facciamo con Stefano Nazzi, giornalista, conduttore, autore del podcast Indagini, che è anche autore di un libro, Profeti del Buio, potere, manipolazione e violenza, i segreti delle sette, edito da Mondadori. Buongiorno Stefano Nazzi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E poi c'è con noi Maria Corbi, firma il quotidiano La Stampa, scrittrice. Ciao Maria.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora Stefano Nazzi, io partirei dal caso che ha occupato le cronache degli scorsi giorni. In Val di Susa è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, 59 anni, indicato dagli investigatori come il maestro di una setta pseudo spirituale. Le accuse sono gravissime, si presentava sul web quest'uomo come esperto di benessere, di meditazione, si autoproclamava il prescelto, sosteneva di essere in contatto con la madre divina, di possedere poteri soprannaturali, e poi invece aveva creato attorno a sé una comunità di donne che avevano condizioni di fragilità psicologica, anche persone che avevano subito dei lutti o delle malattie e che arrivavano in una condizione poi di vera e propria dipendenza psicologica, di sottomissione, di coercizione lavorativa, di abusi fisici e sessuali. Allora lei ha dedicato un libro a questo fenomeno che in Italia è più diffuso di quello che pensiamo, quello appunto delle sette. Che idea si è fatto del caso Malatesta?
2: È un caso che ne rispecchia molti altri. Noi siamo abituati al termine setta ad associare il termine satanico, perché fa più effetto, fa titolo, tante volte diciamo che dietro delitti ci sono sette sataniche. In realtà quello è il fenomeno più diffuso, non solo in Italia, ovunque, è adesso quello delle cosiddette psicosette, cioè santoni, guru, leader che promettono crescite personali, stati di benessere, raggiungimento di serenità e felicità grazie a una loro superpotere, grazie al fatto che loro sono i prescelti.

0: creano intorno ai gruppi che si radunano intorno a loro una sorta di muro invalicabile, chiudendo tutte le, i rapporti con l'esterno, qualsiasi possibilità di collegamento con amicizie, affetti, famiglie, e avviene la manipolazione mentale e quindi spesso l'appropriazione dei beni, cioè dammi tutto ciò che hai perché a noi serve per difenderci dall'esterno. E poi si arriva alla coercizione, agli abusi sessuali.
1: Lei nel libro Nazzi parla di menticidio, l'uccisione della mente. Cioè, in
0: Sì,
1: qualche modo viene
0: è
1: annichilita la
0: l'annullamento del.
1: mente. Mi dica.
0: L'annullamento del pensiero critico di ognuno, cioè il graduale passaggio al pensiero solo del guru, del leader, che diventa pensiero collettivo, pensiero unico, cioè il non dare più modo alla persona, all'adepto di pensare, di decidere, ma di obbedire solo al pensiero di una persona.
1: Maria Corbi, insomma, è una storia che veramente fa accapponare la pelle, anche perché, appunto, ripeto, le sette in Italia sono purtroppo molto più diffuse di quanto non pensiamo, se ne parla probabilmente poco rispetto alle dimensioni del fenomeno. E insomma, tra le varie donne che facevano parte di questa setta dominata da Antonio Malatesta, c'è una, per esempio, di soli 27 anni che ha trascorso 10 anni nelle villette di Almese in Val di Susa e ha raccontato proprio tutto ciò che ha dovuto patire, il sistema proprio di sfruttamento di queste donne che venivano costrette anche a orari forsennati di lavoro, nonché poi a quelle pratiche anche sessuali in una condizione di sottomissione.
2: Sì, guarda, come diceva il professore, questa situazione è la replica di altre che abbiamo visto, che affondano nella fragilità, nella solitudine, anche nel mancato controllo sociale, no? Perché questi sono fenomeni che andrebbero intercettati immediatamente. Questa signora di 27, questa ragazza di 27 anni, appunto, ha iniziato questo calvario a 17, inconsapevole intorno a lei, probabilmente il vuoto, persone incapaci di segnalare, di denunciare, no? Perché questi sono dei veri criminali che tu sai che io, rispetto alla carcerazione, rispetto alle misure cautelari, sono sempre molto cauta, no? Ma queste sono veramente delle persone molto, molto, molto pericolose, perché sono persone che poi normalmente tenderanno a ripetere queste cose, per cui chiuso una setta se ne fa un'altra, e sono appunto fenomeni che agiscono sulla debolezza, la fragilità e la tanta solitudine
1: Ecco.
2: che c'è.
1: Quello della solitudine è un grande tema. Questa ragazza che oggi ha 27 anni racconta che tutto era cominciato, dottor Nazzi, con la mamma. La mamma faceva già parte della setta, l'aveva iscritta a Yoga Bimbi e questa ragazza racconta: eravamo obbligate a lavorare la terra, a pulire, a cucinare, avevamo le teste rasate, le tuniche arancioni, lo stile era monacale.
0: Sì, è uno dei fenomeni più brutti, terribili di questo genere di storie, cioè bambini che entrano in questi gruppi fin da piccoli perché portati dai genitori che aderiscono e quindi crescono in quel mondo pensando che sia tutto normale, tutto giusto, tutto, che il mondo funzioni in quel modo, che salvo poi a volte, perché non succede spesso, accorgersi che c'è un mondo fuori, che i rapporti tra le persone funzionano in maniera diversa, che quello che succede lì dentro non è la normalità. E ce ne sono tanti di casi di questo genere, e spesso appunto le denunce si scoprono questi fenomeni, questi gruppi, proprio grazie a ragazzi che ragazze e ragazzi che crescendo se prendono coscienza e hanno la forza e il coraggio di denunciare.
1: Maria Corbi, fa veramente impressione, no? Che, insomma, secondo le stime citate in questi giorni, in Italia sarebbero attivi circa 530 gruppi a deriva settaria. Si registrerebbero oltre 3.500 richieste d'aiuto ogni anno. Il sommerso potrebbe essere molto più grande, secondo te?
2: Ma sì, tra l'altro adesso è tutto amplificato anche dai social, perché sui social si annidano dei profili che comunque servono a catturare queste così menti inquiete, personalità fragili, no? E ci sono persone appunto che sfruttano.

0: proprio tutto questo a fini di lucro e a fini personali. Abbiamo visto purtroppo le donne spesso a fini sessuali.
1: Ti è capitato, Maria Corbi, anche di raccontare casi come questo sulla stampa?
0: Guarda, sì, mi è capitato tante volte anche in passato, in piccoli centri. Mi capita a volte, come dire, di notare. Per esempio sui social mi è capitato anche quando erano più piccoli, insomma, con dei ragazzi, magari amici dei miei figli, che erano affascinati da dei profili che a me apparivano immediatamente, come dire, dei truffatori o comunque delle persone pericolose che potevano far scivolare questi ragazzi, no, in dinamiche oscure, perché poi tutto questo appunto è un mondo oscuro e molto pericoloso. Per questo ripeto, queste sono situazioni che vanno punite molto severamente rispetto ai responsabili, ovviamente accertati e in via definitiva, perché normalmente sono persone, ma questo l'abbiamo visto tante volte, che poi continuano a fare quello che avevano fatto sotto altri nomi, altre spoglie, magari
1: Sì.
0: altri siti.
1: Esatto, Stefano Nazzi, ecco, i social network, anche questo è un nuovo canale per il reclutamento, diciamo, degli adepti e delle adepte alle sette.
2: Sì, è un canale utilizzato moltissimo, ma ricordiamoci la storia del ragazzo che ha accoltellato la professoressa a Roma poche settimane fa. Comunque era stato affascinato e in collegamento con questa, che è una setta suprematista, cioè perché a volte i mondi si incrociano
1: Certo.
2: e agiscono moltissimo online. E online le vittime sono spesso ragazzi, ragazzini addirittura a volte.
1: Fa davvero impressione. Maria Corbi, vogliamo parlare anche di cronaca, perché insomma il caso Garlasco non smette di sorprendere sempre con nuovi colpi di scena. Sono passati 19 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, c'è un condannato definitivo che ha quasi finito di scontare la pena, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare. Tu cosa prevedi? Il rinvio a giudizio per Andrea Sempio?
0: Ma io mi auguro sinceramente di no. Credo che il rinvio a giudizio, che significa poi affrontare un processo, il processo, come diceva Calamandrei, è comunque una pena, debba basarsi su delle prove, non su degli indizi, su una costruzione. Per cui forse continuare a indagare, continuare a capire quali sono gli elementi, ma mi augurerei che non si rifaccia uno stasi bis. Cioè, abbiamo visto che adesso abbiamo ancora in carcerazione, anche se libero, diciamo, di lavorare all'esterno, una persona condannata, e abbiamo avuto la prova con indizi molto fragili, se non contraddittori, se non, come stiamo vedendo in questi giorni, probabilmente anche costruiti. Quindi eviterei di fare la seconda con Sempio.
1: Ecco, ma questo tu ci dici appunto elementi costruiti, insomma ci sono accuse molto pesanti nei confronti
0: Molto
1: del
0: pesanti, poi vedremo se
1: RIS.
0: sono vere, ovviamente, no?
1: Certo,
0: Però
1: vedremo
0: quello che è quel.
1: se sono vere. L'ultima scoperta riguarda un secondo campione realizzato sui pedali della bici di Alberto Stasi, sul quale venne trovato del DNA maschile ma non rinvenibile nelle relazioni tecniche o verbali di operazioni tecniche consultate. Quindi, insomma, significa che in più di un
0: Poi
1: caso
0: sai,
1: il
0: l'operazione che è
1: RIS
0: stata fatta.
1: avrebbe tentato di insabbiare delle prove per
0: Sì.
1: negligenza o non sappiamo per quale altro
0: Ora mi
1: oscuro
0: auguro che non.
1: motivo. Ci auguriamo
0: Mi auguro.
1: tutti che venga smentita questa
0: Voglio dire,
1: ipotesi,
0: uno può anche
1: Corbi.
0: sbagliare, non può fare, cioè voglio dire, non ci sia malafede se si accerterà che le cose stanno così, che magari sia un errore e non. Non voglio proprio pensarlo, non voglio pensare che ci possa essere, capito,
1: Dolo.
0: questo tipo di dolo quando in gioco c'è la vita di una persona, perché è vero che c'è la vittima a cui si deve tutto il rispetto. Però poi un innocente in galera è un'ulteriore vittima che si aggiunge in quel caso, per cui comunque quello che dico è che ci vuole moltissima prudenza, che le vittime meritano giustizia, ma non qualsiasi giustizia. La giustizia, cioè assicurare il colpevole in galera, a punirlo, ma non a tutti i costi, mettere qualcuno dentro. Quindi, guarda, lo dico con grande rispetto verso la famiglia Poggi, non voglio neanche immaginare quella situazione.

0: No, perché ovviamente loro sono una sezione di dolore perpetuo per tutta la vita per quello che è capitato. Però io come madre vorrei avere la certezza del colpevole, no? E in
1: Sì.
0: questa condizione abbiamo visto che è difficile averla, no? Perché,
1: Poi
0: e poi
1: sai,
0: guarda,
1: è
0: ripeto, queste sono
1: difficile.
0: situazioni, l'ho scritto l'altro giorno sul mio Instagram, Stasi, Sabrina Misteri, ma anche Bossetti, ci sono tutti tantissimi casi che sono andati a sentenza senza prove certe. E questo a me mi fa paura perché l'ipotesi che quell'innocente in galera, di un innocente in galera, penso sempre che quell'innocente potrebbe essere io,
1: Beh,
0: potrebbe
1: vale
0: essere un mio.
1: sempre, certo, vale sempre, dovrebbe
0: Vale
1: valere il
0: sempre.
1: principio antico in
0: Per cui
1: dubio
0: secondo
1: pro
0: me
1: reo,
0: indagare
1: no?
0: sempre su
1: In dubio
0: Bossetti,
1: pro
0: indagare
1: reo, cioè noi
0: ancora.
1: dovremmo avere delle condanne definitive oltre ogni ragionevole dubbio. Questo è un principio di civiltà giuridica, perché se condanniamo le persone con prove incerte, poi insomma ne vengono fuori dei disastri. Stefano Nazzi, insomma, questa ricordava Corbi, i genitori di Chiara Poggi in qualche modo sono rimasti aggrappati. Io userei questa parola, aggrappati a quella verità giudiziaria, l'unica che hanno, l'unica definitiva, forse anche un modo, non lo so, per anestetizzare il dolore per la perdita di una figlia, dolore al quale ognuno reagisce in modo imperscrutabile. Insomma, bisogna passare da certe storie per capire come si vive quel dolore. Però loro rimangono aggrappati a quella verità giudiziaria, perché comunque è l'unica verità che questo sistema è riuscito a dare ai familiari.
2: Sì, e credo che sia anche sbagliato permettersi, come è stato fatto, di analizzare il motivo per cui loro sono aggrappati a quella, verità. Noi, come diceva Maria Corbi giustamente, non possiamo neanche immaginare cosa voglia dire un dolore del genere, quindi hanno il diritto di pensare, quello che vogliono e quello che sentono. Diversa è la giustizia. Alberto Stasi, io non so se è innocente o colpevole, so che con quel processo tortuoso, due assoluzioni, poi una condanna, le indagini come erano state fatte, la cosa più logica sarebbe stata l'assoluzione. Il concetto del ragionevole dubbio non è solo un principio giuridico antichissimo, è proprio scritto in un articolo del codice. E non vorrei anch'io che si ripetesse lo stesso errore, perché sembra che stiamo andando esattamente in quella direzione, cioè un nuovo processo indiziario, ma almeno noi, diciamo noi, la stampa e l'opinione pubblica, queste prove concrete ancora non le vediamo su Andrea Sempio.
1: Maria Corbi, però insomma, tu prima ricordavi quelli che non sappiamo se siano stati errori o diciamo sicuramente indagini non fatte a regola d'arte da parte del RIS. Vedremo, vedremo, non vogliamo neanche ipotizzare che ci sia il dolo. Però insomma, poi ci sono dei PM, poi c'è un procuratore capo che dovrebbe coordinare l'attività dei PM. Se venisse fuori che la condanna a Stasi era sbagliata, un nuovo processo per Sempio, poi alla fine chi risponde di questi errori?
0: Guarda, c'è tutto un meccanismo, voglio dire, così, per rifondere il danno a Stasi, ma è un meccanismo, qualsiasi cifra gli possano dare, una cifra che per un ragazzo è entrato in galera, che aveva la vita davanti, appena insomma stava uscendo dall'università, stava iniziando una vita e gli è stata bloccata, gli è stata messa un'ipoteca di questo genere sulla testa. Io non credo che esista cifra ragionevole per rifondere. Quello è un danno di cui sono colpevoli ovviamente chi l'ha condannato ingiustamente, insomma responsabili più che colpevoli, ma di cui poi siamo responsabili tutti quelli che, perché anche la società può in qualche modo fare pressione. Invece noi in tutti questi anni siamo abituati, anche con i processi mediatici, a costruire dei mostri, il biondino dallo sguardo di ghiaccio, la cicciona gelosa, parlo di Avetrana, della cugina, no? Il muratore ossessionato dal sesso, Bossetti. Cioè, noi costruiamo dei mostri ad uso e consumo dei talk show e poi di condanne.

0: esemplari che, come dire, che gratificano questo senso di giustizialismo che c'è comunque nella società. Quindi dobbiamo iniziare a imparare a essere meno giustizialisti, a ragionare sulle persone che conosciamo veramente, quindi darne un giudizio vero e non così mediato da dei racconti, anche spesso assurdi, ed essere tutti più cauti, ovviamente a iniziare dalla magistratura, dagli
1: Sì.
0: investigatori, dalle forze
1: Sì.
0: dell'ordine, ma anche ognuno di noi.
1: Stefano Nazzi, in chiusura, che consiglio daresti agli operatori della comunicazione e dell'informazione, che come ricordava Corbi, ovviamente, sai, anche nei talk show si parla di questi casi perché poi banalmente fanno ascolti.
2: Sì, ma come se ne parla? Io il consiglio che darei, stupido, banale, è di andare a rivedere proprio ciò che si scrisse e si disse di Alberto Stasi in quei giorni, quando poi fu arrestato, e ricordiamoci, il giudice per le indagini preliminari lo scarcerò perché disse: ma dove sono gli elementi per arrestarlo? E quindi la storia del biondino dagli occhi di ghiaccio non nacque da

0: banalmente fanno ascolti.
1: Sì, ma come se ne parla? Io il consiglio che darei, stupido banale, è di andare a rivedere proprio ciò che si scrisse e si disse di Alberto Stasi in quei giorni, quando poi fu arrestato, e ricordiamoci, il giudice per le indagini preliminari lo scarcerò perché disse: ma dove sono gli elementi per arrestarlo? E quindi la storia del biondino dall'occhio di ghiaccio non nacque da

0: banalmente fanno ascolti.
1: Sì, ma come se ne parla? Io il consiglio che darei, stupido banale, è di andare a rivedere proprio ciò che si scrisse e si disse di Alberto Stasi in quei giorni, quando poi fu arrestato, e ricordiamoci, il giudice per le indagini preliminari lo scarcerò perché disse: ma dove sono gli elementi per arrestarlo? E quindi la storia del biondino